0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta.
2: Madonna, senti che jazz.
1: Dove il suono si fa strada.

Benvenuti a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Oggi parliamo di una cosa che non esiste, o meglio, esiste solo se tutto il resto non funziona. È la felicità. Di solito affrontiamo male l'argomento, perché stiamo lì a guardare il dettaglio, il problema minuscolo, la notifica, la scadenza, il commento antipatico. Siamo convinti che la nostra vita si giochi tutto in quel centimetro quadrato di fastidio quotidiano. Pete Holmes, che è un comico, quindi un filosofo meglio degli altri, ha una soluzione. Lui dice al suo pubblico: credete di stare in America? Credete di avere dei problemi? Zoom out! Fate zoom indietro. Non siamo in un ufficio, non siamo in una città. Siamo in una roccia che ruota a velocità folle, in un nulla infinito e nero. Una pallina lanciata nel vuoto senza pilota e senza destinazione.

Questa consapevolezza vertiginosa, che dovrebbe terrorizzarci e farci aggrappare alle gambe del tavolo per non essere risucchiati dalla forza centrifuga dell'universo, in realtà è l'unica vera chiave che abbiamo per aprire la gabbia, perché se siamo solo polvere su un sasso che vola, allora niente ha davvero importanza e quindi siamo liberi di giocare.

Vi ricordate il capolavoro di Ettore Scola, Una giornata particolare? Ecco, il protagonista, Gabriele, interpretato da Marcello Mastroianni, dice una cosa fulgorante. Ridere è come starnutire. È uno spasmo. Arriva, ti scuote, ti libera le vie respiratorie e se ne va. Ecco, la felicità potrebbe essere come quello starnuto. Ma c'è un momento prima dello starnuto, in cui senti solo il fastidio, senti che deve arrivare ma non arriva, resti in sospeso, è la frustrazione del desiderio. Nessuno ha mai cantato questa frustrazione meglio di Morrissey. Lui non chiede la luna, chiede con una gentilezza che fa quasi rabbia di ottenere per una volta sola, quello che vuole. Questa non è un'evasione, ma la presa di coscienza che siamo in trappola e stiamo pregando qualcuno di aprire la porta.

Siete su Radio Parsec e questa era una preghiera degli Smiths. Era una preghiera straziante, sì, ma a maledetti noi non piangiamo, noi cerchiamo vie d'evasione. E se la preghiera non funziona, serve il ritmo. Kate Haring non aveva tempo per pregare, scendeva nelle metropolitane di New York, vedeva gli spazi neri vuoti lasciati qua e là e disegnava con un gesso bianco. Disegnava in fretta figure che ballano, cani che abbaiano, bambini che splendono. Doveva fare presto perché arrivava il treno o arrivava la polizia. La felicità è quell'urgenza lì, è fare qualcosa di bello prima che ci prendano. E il blues di Lightning Hopkins non sta lì a chiedere il permesso come Morrissey. Lui prende la chitarra e macina. Il blues non è tristezza. È lo scatto di chi corre più veloce del guaio che lo insegue. All right now.

Bene, qui su Radio Parsec cominciamo a prendere il ritmo. E allora proviamo a staccarci da terra. Totò, il principe della risata, intervistato dalla Fallaci, rifiutava la parola felicità. Diceva: «Signorina, esistono solo momenti di dimenticanza». Ebbene sì, la dimenticanza è un'arte. Significa diventare leggeri, tagliare le zavorre. Significa dimenticare tutto e diventare drifters, come su Moon River.

Siete su Radio Parsec e questo era Moon River. E noi ci stiamo allargando. Lo zoom out sta funzionando. Guardiamo il mondo dall'alto adesso. Ma per volare davvero, tentiamo un'ultima trasformazione. Phoebe Waller-Bridge, la splendida interprete e autrice della serie Fleabag, disse una volta, parafrasando Anais Nin, «Scriviamo e facciamo arte per assaporare la vita due volte. La prima volta la vivi e fa male, la seconda la racconti e diventa musica. Facciamo questo esercizio. Prendiamo un dolore e lo strimpelliamo. Facciamolo diventare un tappeto volante».

Insomma, l'abbiamo capito. Stiamo fluttuando senza motivo nell'universo. Da quassù, però, non ci sono problemi. O meglio, tutti i nostri problemi sembrano insignificanti. E quindi celebriamo l'istante. Senza voler trarne nessuna morale, proponiamoci semplicemente di cambiare stato d'animo. Sentiamoci per un attimo giovani, selvaggi e liberi. Anche se abbiamo 50 anni, anche se domani dobbiamo pagare le tasse, per i prossimi 4 minuti siamo intoccabili.

0: Oggi qui su Radio Parsec tentiamo l'eversione suprema, la ribellione definitiva, che è quella contro la pesantezza del mondo, che vorrebbe vederci seri, preoccupati e produttivi, mentre noi scegliamo scientificamente di mandare tutto all'aria, di alzare il volume, di dimenticare il contesto e di goderci semplicemente il fatto assurdo, inspiegabile e meraviglioso di essere vivi e di avere un ritmo che ci batte nella cassa toracica. In questa puntata di Maledetti siamo partiti supplicando e siamo finiti festeggiando. È durato poco, meno di mezz'ora, ma come diceva Datò, l'importante è la dimenticanza. Per 30 minuti ci siamo dimenticati di essere incastrati e ci siamo ricordati di essere liberi. Maledetti, musica, parole ed altre eresie, torna la prossima settimana. Voi intanto non smettete mai di fare zoom out.
1: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
2: E partiti, cari ascoltatori della indecifrabile, anzi, cari indecifrabili ascoltatori e ascoltatrici di questo indecifrabile programma che è Dog's Eye, noi abbiamo cominciato l'ottava puntata. L'ottavo capitolo. Sì, io so contare fino a 9, quindi perché me l'ha spiegato le gazze. E quindi questa è la puntata numero 8. E anch'io saluto tutti quelli che ascoltano, tutte quelle che ascoltano, tutte le piante. E adesso andiamo verso il piazzale, perché io di solito prendo un biscotto nel piazzale di questo parco. Appunto, devi dire che siamo al parco del Carletto, come al solito. Sì, perché te non ti schiodi da sto parco. No, perché dopo c'è le macchine, puzza. Io preferisco stare qua, però andremo in giro e avremo uno sguardo, che sarebbe il mio, su questa città, che poi è come se fosse un parco. Sì, vabbè, molto complesso. Comunque guarda che

sala delle novità incredibili, cioè Ancona è diventata, è stata scelta come capitale italiana della cultura nel 1000, sì, buonanotte, nel 2028. Noi siamo molto abituati con il Charleston, quindi pensiamo sempre in termini di Novecento. Sì, te sei salvato proprio così perché non sei concentrato neanche quando parli. No, è che, come sai, noi adesso stiamo camminando e io devo anche guardare quello che... Ma te non ti preoccupare, che se io vedo un gatto... Vedi, senti, senti, ti stanno chiamando. No, non li conosco questi. E noi adesso andiamo nel parco, andiamo nel mio piazzale. No, dicevamo, bisogna parlare che c'era Ancona, è stata scelta come capitale della cultura, capitale italiana della cultura, quindi forza con i progetti e con grandi, grandi innovazioni. Sì, io comunque adesso dobbiamo andare a prendere il biscotto nel piazzale dove io, sì, ho capito, ho capito, ma devi dire solo questo? No, dopo noi dobbiamo fare i saluti a quelli che ci ascoltano. Io devo fare dei saluti ai cagnolini che ci ascoltano e poi devo anche guardare cosa c'è qui intorno. Beh, sì, infatti vedo che non so, non si mangia l'erba, dai. No, un attimo. Io ti ho detto che non si mangia. Vai, vai. Chi arriva? Arriva qualcuno? Beh, comunque ragazzi, questo è Dog's Eye, come ben sapete a questo punto qualcuno... allora lo dico io, manda un pezzo Charleston. Ecco, allora mandiamo questo pezzo Charleston. C'è una qualche novità a questa puntata? No, però parleremo un po' dei Charleston, Josephine Baker. Va bene. Dopo, se mai parliamo di questo, adesso Charleston, Radio Parsec, Dog's Eye, e questo è il programma indecifrabile. Ciao ciao!

0: you do. Love when you love, and I'll be happy. I will sigh when you sigh, cry when you cry, smile when you smile, then I'll be happy. If you go north or south, if you go east or west, I'll follow your own sweetheart. Share your little love man. I wanna go where you go, do what you do. Love when you love, then I'll be happy.
1: Dog's Eye.
2: Adesso io qui faccio un casino e non è possibile.
3: No, vabbè, adesso cari ascoltatori, qui siamo arrivati al...
2: Però io adesso il biscotto come lo prendo?
3: Adesso c'è il classico terrazzamento dove andiamo che...
2: Dicono.
3: Insomma, praticamente è tutto recintato e c'è scritto lavori in corso.
2: Io devo mangiare il biscotto.
3: Guarda, a parte che mi sa che il biscotto me lo sono scordato a casa.
2: Cosa?
3: Sì, guarda, non ce l'ho. L'avevo mangiato prima.
2: No.
3: Guarda, può succedere qualche volta. Forse è colpa del vento, c'è molto vento qui.
2: No, questo non dovevi farlo. Adesso io cosa faccio? Cosa faccio qui?
3: Lo so.
2: Me la prendo con...
3: Sì, certo, puoi prendertela con la recinzione. Non devi farlo, però...
2: Perché io qui mangiavo...
3: Ma qui, guarda, deve essere successo questo. Qualcuno si è accorto che c'è uno di questi, pedane, sfondata. E quindi ha detto, oddio mio, è pericolosissimo.
2: Qualcuno potrebbe morire.
3: E quindi non è che hanno... riparato la pedana, hanno praticamente recintato tutto quel vedere. Ovviamente non c'è scritto quanto durano i lavori, tutte queste robe qua, è soltanto una interdizione che...
2: Guarda, intanto che ti parlavi, io sono qua, sono affacciato uguale, perché tanto questi sono ferri semplici, e quindi la rete è giù, un pezzo è giù.
3: Vabbè, questo adesso...
2: No, ma io l'ho trovata così,
3: Dai, guarda, senti, scusa per il biscotto, ma...
2: Adesso io voglio un pezzo come dica tu.
3: Ma l'abbiamo già messo qualche puntata fa.
2: Allora ho qualcosa per riprendermi per questo Radio Classic che c'è tanto tempo e siamo senza biscotti. Ciao.

0: Radio Parsec, comunque questa, in questi giorni non c'è soltanto la capitale della cultura, perché qua da noi partirà la flottiglia per Gaza, anche da qua, e quindi ci sono tutti i festeggiamenti per la preparazione della nuova flottiglia. E la barca di Ancona arriverà fino in Sicilia e poi insieme a tutte le altre vanno a dare una mano a Gaza. E allora noi dobbiamo preparare un sacco di panini che per la manifestazione della partenza, perché c'è anche i concerti e quindi c'è gli assalti frontali. E quindi io insieme alla grande O do una mano per fare i panini che devo mangiare per questa cosa. No, guarda, non è che devi mangiare i panini, noi facciamo i panini per i panini che si mangiano. Sì, ma non sono i panini per te. Beh, sì, certo, anche un barboncino, se vuole, c'ha un pezzettino di panino. No, i panini sono per le persone che interverranno, cioè chi vuole, insomma, dai, c'è un'iniziativa per in occasione della partenza della nave, non è che facciamo i panini che portano a Gaza. No, i panini sono per me. No, per te, i panini sono per le persone che vengono, insomma, ci saranno delle letture, delle dichiarazioni, no, sai come fanno gli umani.
1: Sì,
0: e i panini però? I panini dopo decidiamo, dopo ti spiego meglio i panini.
1: Sì, e allora io adesso vado a vedere se ci sono le processionarie.
0: Ma te non le vai a vedere, cioè noi andiamo lontani dalle processionarie.
1: Ah, va bene, allora andiamo a Charleston non so, uno qualunque. Tipo Fletcher Anderson.
0: No, Fletcher Anderson l'abbiamo messo la puntata scorsa.
1: Allora, l'orchestra quella delle vipere.
0: Ah, The Vipers. Adesso guardo, controlliamo un attimo nel nostro database e vediamo che cosa troviamo.
1: Va bene. E io però avanzo sempre i biscotti di prima.
0: Va bene. Allora, Radio Parsec. Con questo lancio di sassi in diretta.
1: Sì, io lancio i sassi.
0: Ci vediamo dopo. Ciao ciao.

0: Dog's Eye.
1: Orso botanico, però io non volevo dire orso botanico, volevo dire che io volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano di Dog's Eye, e in particolare volevo salutare a Katia, a Claudia, a Dario, a Francesca, a Giovanna e tantissime altre ragazze che ascoltano il mio programma. Complimenti, ma perché te lo sai io no? No, perché loro seguono a me e seguono Orso Botanico.
2: E Orso Botanico cosa vuole dire adesso?
1: Io volevo fare la top 10 di questa settimana. Questa settimana c'è... L'ho detto che siamo l'equipaggio di terra?
2: Sì, l'hai detto. Noi, cioè, vuol dire, insomma, sì, siamo l'equipaggio di terra, perché parte una barca, cioè una flottiglia per Gaza.
1: No, ma io volevo fare adesso la top 10.
2: Guarda, io sto seguendo a te, mi devi dire te cosa c'hai in testa, non ti capisco.
1: Perché oggi c'è la primavera e io quindi parlo con te, però guardo anche molto spesso le farfalle. Ecco, e ci sono molte farfalle.
2: E quindi vogliamo fare questa top 10?
1: No, guarda, la facciamo dopo. Ciao, ciao.
2: Mamma mia, oggi cosa c'ha? Ma perché è così? Guarda, ragazzi, io non lo so, ma da quando c'è sta roba della flottiglia e passa il tempo a casa a dire equipaggio di terra, ma voglio dire, cioè, lui non è stato mai manco in una barca. Ma comunque, ragazzi, sarà l'età, non lo so, oppure appunto la stagione. Comunque, adesso è andato dentro questa fratta. Orso, vai. Orso?
1: Sì, un attimo, arrivo.
2: Dai, così, cioè, siamo esposti. Dai, vieni.
1: Va bene. Però potevo andare ancora più in fondo, e non ne dubito. Guarda, hai visto quanti pezzi di ramo c'ho addosso?
2: Appunto, lo vedo. Dai, andiamo avanti. Sentiamo... No, non qua caschiamo, di qua.
1: Ah, già è vero. Te non sai saltare come lo stambecco.
2: No, non sono uno stambecco. Ecco, passiamo da qua. E quindi, niente, noi proseguiamo questa passeggiata, questa puntata 8, devo dire che è veramente caotica, ma d'altronde, con tutti questi avvenimenti in città.
1: No, infatti, poi anche qui al parco, perché hanno chiuso il nostro piazzale. Fermati.
2: No, guarda, quello non è una biscia, è un ramo che si muove, tranquillo.
1: Come fai a saperlo?
2: Guarda, è un ramo.
1: Ah, beh, è vero. Dai, manda un pezzo dedicato al Charleston.
2: Sì, al Charleston. Ragazzi, qui è sempre più Enigma Dog's Eye, e quindi questa non può che essere Radio Parsec. Ciao ciao!

0: questo rumore che sentite grazie ai nostri potentissimi microfoni è proprio il mare. Wow! Accidenti, che onde! E nel frattempo qui ci sono anche un sacco di farfalle in mezzo alle calendule. Sì, io infatti stavo parlando con loro. Però sì, vai piano qui, perché noi qui siamo in una situazione un po'... Oh, si sentono altri rumori che voi non potete sentire, ma credo che siano dei gallinacci. E speriamo che orso... mi sa che l'ho sentito anch'io. Non deve far finta di niente. No, perché te lo sai che io c'ho paura. Lo so, ma te adesso sta tranquillo qui, guarda il mare. Ma è bello, bello. Dopo facciamo il bagno. Ma il bagno lo facciamo quest'estate, cioè fra un mese magari, ma adesso è freddo.
1: Sì, ma io voglio fare il bagno.
0: Vabbè, faremo il bagno. Adesso salutiamo il mare, cerchiamo di scendere senza precipitare dalla falesia.
1: No, no.
0: E andiamo avanti, forza con Radio Parsec, Dog's Eye, e questo è un programma veramente marino, anche
1: marino e indecifrabile.
0: Sì, marino e indecifrabile. E manda il tuo solito
1: Charleston,
0: bravo, vai con i Charleston.

0: Dog's Eye.
1: Sì, comunque qui la situazione è un po', come dire, tesa, perché insomma c'è un po' di maretta, proprio per il senso che il mare è molto agitato e quindi i gabbiani stanno venendo qua sopra di noi.
2: Sì, vabbè, ma magari neanche li sentono.
1: Eh sì, però, capito, non possono stare sopra qui al Cardeto, devono stare sotto.
2: Adesso volano.
1: No, c'è proprio un patto, è il patto del vecchio gelso, è una convenzione. Cioè, qui possono stare, cioè, loro non possono sorvolare sopra. Ecco.
2: Ma la convenzione di cosa? Di cosa stai parlando?
1: No, guarda, è stata una roba molto diplomatica, le tortole che dopo hanno fatto pace, le gazze e i gabbiani.
2: Va bene, adesso io veramente qui sento solo i soliti rumori del cantiere, però in realtà sì, è vero, c'è un po' di caos.
1: Te l'avevo detto, qui bisogna stare attenti, perché loro dopo si arrabbiano.
2: Vabbè, adesso noi, è lo sguardo del cane sulla città, no? Su gli animali lì, la convenzione.
1: Poi dopo guarda che qui adesso sta piovendo e io dopo, come sai, si vede una pozza.
2: Lo so, te devi fare un test.
1: Sì, non so se è un test, anche con la testa, sì. Però di solito ci vado a finire dentro.
2: Comunque, questa è Radio Parsec. Noi stiamo facendo il solito giro un po' sotto il controllo di questa formazione di gabbiani.
1: Sì, sono gabbiani.
2: Il rumore, perché qui c'è una specie di, dovete capire, cari ascoltatori, che c'è una specie di mareggiata come avviene da queste parti, quindi di volta in volta, ecco, non so se sentite, ma questo è il rumore del mare.
1: Mamma mia,
2: a te non c'hai paura, cosa dici? Mamma mia,
1: no, lo dicevo così per il pubblico.
2: Ecco, il mare abbiamo capito che è piuttosto incavolato, come si dice da queste parti, e quindi c'è anche la nebbia, cioè c'è di tutto. Che razza di giornata è?
1: Ma guarda, non si capisce, c'è il sole, c'è la nebbia, io mi sto bagnando però non piove, non so cosa devo fare.
2: Te di solito quando è queste situazioni dici manda un Charleston.
1: Ma è vero. Allora, però che Charleston mandiamo?
2: Non lo so, guarda, ormai mi sa che abbiamo sentito tutto il Charleston fatto negli anni 20, gli anni 30.
1: No, non è vero. Adesso mandiamo questo pezzo che è molto bello, che però io non mi ricordo.
2: Immagino. Sentite, mandiamo questo Charleston che non mi ricordo e cerchiamo di spostarci dai gabbiani, dai.
1: Sì, ciao.

0: Doxai, mentre sfumano le note di questo bellissimo pezzo dei New Orleans Jazz Viper, noi adesso facciamo la nostra consueta rubrica che si chiama Orso Botanico. Sì, guarda, senti, stiamo per finire la puntata, non abbiamo ancora fatto niente, cioè, per carità, cioè, ma perché io devo fare Orso Botanico? Sì, va bene, ma voglio dire, non abbiamo detto niente, cioè volevi parlare di Josephine Baker, insomma del Charleston che ti piace tanto, insomma qual è la chicca di questa puntata? Beh, io ce l'ho un pezzo, però questa è proprio veramente una bomba.
1: Ah, vabbè, meglio, allora cosa aspettiamo?
0: Ecco, allora adesso mandiamo il Boogie Boogie di Clarence Smith. Che lui però si chiamava, cioè lo chiamavano Pine Stop.
1: Ah, questa cosa un attimo mi disorienta, però fammi un po' ricordare.
0: Non te l'aspettavi, eh? Orso botanico.
1: No, sì, adesso a parte Orso Botanico, ma sì, questo è stato un grandissimo pianista, nero dell'Alabama, che si chiamava, aveva questo soprannome Pine Stop perché da bambino si arrampicava sugli alberi. Ma cos'è un rimorchiatore, un dragamine? Cosa sta arrivando qua?
0: Non lo so, però insomma c'è del lavoro al porto, eh.
1: Sì, no, sento. Ma no, è un rimorchiatore.
0: Vabbè.
1: E insomma, questo ragazzo praticamente è un talento del ragtime, viene dal blues e scappa dall'Alabama, arriva a Chicago, Illinois, e lì, appunto, grazie a queste nuove sonorità del Charleston e con la sua capacità di suonare il piano stride, no? Cioè il piano ragtime che faceva i break, gli stop e poi cambiava completamente, insomma.
0: Quanto la fai lunga questa roba musicale?
1: No, vabbè, era per dire, comunque lui nel 1928 compone questo pezzo che si chiama Boogie Boogie e lo canta anche perché lui cantava in quello che adesso sarebbero i varietà, quindi suonava, cantava, faceva il comico, faceva le battute e doveva registrare questo pezzo nel 1929, ma nel 1929 muore per le ferite dovute a un scontro a fuoco che accade nel locale in cui suonava e quindi niente, muore. E resta questa registrazione incredibile del Boogie Boogie del 1928. No, lo dico perché sì, perché qui da voi l'avete scoperto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però lì erano pazzi, erano bravi. Ecco, Eh sì, infatti.
0: però io, a parte il biscotto che ancora non c'è.
1: Vabbè, dai, ormai sta puntata non c'è il punto del biscotto. Stiamo ormai alla fine della puntata numero 8, qui Radio Pasek, dove sai. Adesso mandiamo Boogie Boogie di Clarence Smith, detto Pine Stop, con il suo pezzo. Ragazzi, questo è uno che è morto a 25 anni ed è un classico appunto della storia del Charleston e del jazz degli anni 20-30. Morti premature, assurde e genialità ai massimi livelli. Yeah!
0: Yeah!

0: verso il termine della trasmissione sicuramente c'è una fontanella, questa volta è una fontanella, ecco, con anche un elicottero. Hai fatto qualcosa da te?
1: No, no, io sto bevendo.
0: Non cercano a noi. Ah.
1: Sto bevendo.
0: Tocca a me.
1: Sì.
0: Grazie. Ah, non mi hai fatto nessuno scherzo. Bravo. No, no.
1: Sì, io te l'ho fatto dopo.
0: La chiudiamo la fontanella?
1: Sì.
0: Allora, aspetta.

0: Ma Orso, guarda cosa ho trovato qua. Non ci pensavo. No, davvero, un biscotto. Sì, un biscotto. Allora, puoi prendere questo.
1: Sì.
0: Mi hai lasciato il dito, bene. Hai visto che roba? No, non ci credevo. È successo così. All'improvviso è venuto fuori un biscotto. Comunque, qui dobbiamo salutare. No, no, aspetta, io devo fare ancora la top 10 Orso Botanico. Sì, allora dai, falla perché ormai siamo alla fine. Abbiamo sentito questi grandi personaggi del jazz come Pine Stop. Pine Stop, sì, ho detto bene. Quindi andiamo avanti. Ovviamente, voglio dire, cerchiamo di non. Ecco.
1: No, non io ho corso dietro.
0: Ma perché era passato un corridore, quindi scusate un attimo.
1: No, allora dunque la top 10 di questa settimana, allora praticamente c'è la borragine che è venuta fuori. Poi dopo c'è l'aglio napoletano, quello bianco, carino. Poi sono usciti fuori anche altri fiori molto belli perché è venuta fuori la valeriana rossa.
0: Addirittura.
1: Sì, sta sulle mura.
0: Ah, bene.
1: E poi dopo è uscito fuori il fiore di trifoglio e poi c'è i ranuncoli, ma noi non ci piacciono, quindi c'è, però la calendula c'è sempre, e anche il fiore dell'oro.
0: Vabbè, ma quelli detti.
1: Ma quelli e poi anche la pervinca, c'è un prato di pervinca, è uscito fuori.
0: Ah, ma te quando è che l'hai visti?
1: No, perché dopo io ero uscito.
0: Ma è uscito come, scusa?
1: No, dai, dopo te lo dico un'altra volta. Adesso è finita la top 10, salutiamo tutti, Doxai, Radio Parsec, e poi mandiamo un bel pezzo di Charleston. Sì, però adesso te mi devi spiegare questa cosa. Te lo spiego dopo, saluta pure te.
0: Vabbè, sì. Ragazzi, ci vediamo alla puntata numero 9.
1: Numero 9, equipaggio di terra.
0: Mamma mia. Sì, no, cioè, giustamente, equipaggio di terra, ma te bisogna che ti calmi, Orso, eh?
1: Sì, adesso andiamo. È perché è il biscotto che mi hai trovato.
0: Va bene. Allora, ragazzi, quindi un saluto Charleston dalla Grande O.
1: E da Urso. Ciao ciao.
0: Ecco, e quindi vai con il Charleston, yeah!

Dog's Eye. Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Diamoci un tuono. Ad Avenì Beethoven.
2: San Pietroburgo, ottobre 1893. Un uomo sano, all'apice della fama, dirige la sua nuova sinfonia. 9 giorni dopo, viene trovato senza vita. La versione ufficiale parla di acqua infetta e colera. Quella ufficiosa parla di uno scandalo indicibile, di un giurì d'onore e di una fiala di arsenico. Oggi non indaghiamo sulle cause della morte, ma ascoltiamo il testamento, perché lui sapeva. Io sono Mark e questa è la cronaca di un suicidio annunciato in musica. Tutto ruota attorno alla Sinfonia numero 6, detta Patetica. Tchaikovsky la dirige pochi giorni prima di morire. Il pubblico è perplesso, lui esce in lacrime. Ascoltarla oggi fa venire i brividi. Non è una composizione, è una lettera d'addio. La struttura è tragica, perché di solito le sinfonie finiscono con i fuochi d'artificio. Questa finisce spegnendosi nel nulla, ma prima della fine c'è l'inganno. Sentirete un terzo movimento che è una marcia elettrica, trionfale, che sembra una vittoria. Invece è un'illusione, perché subito dopo arriva il finale, un adagio lento, che simula fisicamente il respiro che si fa corto e il cuore che smette di battere. Le ultime note sono affidate ai contrabbassi, nel buio più totale. Sinfonia numero 6 di Peter Tchaikovsky. Ascolteremo gli ultimi 3 movimenti in sequenza, il valzer, la marcia illusoria e il lamento finale.

Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, dipende a che ora mi sentirete nel corso della settimana. Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, siamo su Radio Parsec,

e dopo ben due puntate dedicate all'indie rock applicato al cinema, non mi è sembrato vero di farne un'altra dell'indie rock dedicato alle serie televisive. Devo dire che in questo caso è più difficile per me, perché io, a differenza del cinema, sono un grandissimo appassionato di cinema, ho visto, credo, migliaia di film, tendenti alle decine di migliaia, non sono così appassionato di serie televisive, ma qualcuna capita di seguirla anche per nefaste influenze familiari. Partiamo con Le Revenant, che è una serie che parla di morti che ritornano, che non si sa bene il perché, e quando poi alla fine lo spiegano era meglio forse che non lo spiegassero. Però la colonna sonora è strepitosa ed è di Mogwai.

Ebbene, musica malinconica e sinistra, quella dei Mogwai, che del resto applicata perfettamente alla serie da cui era tratta, cioè le Revenant. E ora, cambiando completamente genere e facendo un bel salto nel passato e ricordandomi di quando avevo anch'io quei 13-14 anni, Stasky Hutch, James Taylor Quartet.

poteva anche andare avanti per altre 6 ore questo pezzo di James Taylor Quartet, che è la celeberrima sigla di Starsky Hutch, serie poliziottesca americana degli anni 70-80, e devo dire che da piccolo ne ho viste diverse decine di episodi, così come vidi pochi episodi, ma prima addirittura, quando facevo le medie, e vi annuncio che questa è la mia prima riproposizione della vita, cioè questo pezzo l'ho già, credo di averlo già inserito nella puntata in cui parlavo di Certa Elettronica, ma non potevo non inserirlo qui, perché alle medie, guardando di pomeriggio Zaffiro e Acciaio, fui rapito dalla serie e fui rapito anche dalla sigla finale, che era niente po' di meno che New Kind of Man di John Foxx.

Ed era John Fox, New Kind of Man, sigla finale di Zaffiro e Acciaio, che andò in onda dal 79 all'82, ma non, in Italia non subito, ne fecero alcuni episodi, poi era troppo strana. Ricordo che l'enciclopedia inglese della fantascienza la titolava Magritte incontra agente speciale. Agente speciale era un'altra serie che era andata negli anni 60, molto famosa, Emma Peel, John Steed in Inghilterra, e insomma, per dire che era stranina forte. Ma torniamo invece negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, no, scusate, questa è molto più recente, trattasi di Peaky Blinders, strafamosa serie dedicata a una banda criminale di inglese, e 6x6 gli episodi, 6 stagioni, 36 episodi, quindi, ma non, evidentemente non ne hanno avuto abbastanza i fan, perché finì nel 2022, e recentemente, come forse saprete, è uscito anche addirittura un film dopo 4 o 5 anni, perché non ne, i fan non ne avevano mai abbastanza, evidentemente. Dalla colonna, dalla soundtrack della serie, adesso seguirà una doppietta, perché dalla soundtrack della serie ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys, dal film invece ci ascoltiamo Fontaine's DC.

da Peaky Blinders, serie sulla storia di molto romanzata di una gang criminale che è realmente esistita, ritorniamo negli Stati Uniti a una storia invece di, inserimento di adolescente problematico, alienazione familiare, conflitti di identità e chi più ne ha più ne metta. Era di OC, questa serie che andò in onda all'inizio degli anni 2000, ebbe uno straordinario successo almeno nella prima stagione e poi naturalmente fu abbandonata alla quarta, evidentemente il pubblico si stufò presto. Uno dei personaggi della serie lanciò letteralmente, perché era il suo gruppo preferito, i Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, tratti da The O.C., che è la serie che a livello televisivo almeno li ha fatti conoscere molto di più di quello che già non fossero, cioè conosciuti, nel senso che Death Cab for Cutie poi sono andati, per un certo periodo sono andati piuttosto bene negli Stati Uniti, e anche questa serie, come dicevo, che però ebbe breve durata. Una serie invece tuttora in onda è The Bear, chissà se ce ne sarà un'altra stagione, credo proprio di sì. Le scelte musicali sono abbastanza da condividere, una doppietta di Breeders e Kim Deal da sola.

E ora la serie che non finisce mai, la sitcom di durata ultra quarantennale inglese, iniziò nel 1985, si chiama The EastEnders, è arrivata a pezzi e bocconi, non lo so quando, non lo so, poi smetti anche di seguirla perché alla fine 45 stagioni, sono 40 stagioni, 42, non lo so, una roba mostruosa, però da EastEnders possiamo ascoltarci un brano niente male.

Quindi Public Service Broadcasting, il pezzo era Go. Adesso bandiremo ben presto un concorso, dovete trovare questa canzone in uno dei delle migliaia di episodi di Standards che così si potranno sicuramente trovare tutti in qualche non lo so, sito specializzato, in qualcosa, ma comunque sono più di 1000, quindi ma voi sbizzarritevi, se lo trovate e se me lo comunicate avrete probabilmente vinto, il primo che lo comunicherà, una maglietta di Radio Parsec. Questa è Radio Parsec, infatti qui siamo a ritmo, le magliette di Radio Parsec non so se le faremo, ma quando le faremo sicuramente la prima verrà donata a chi trova l'episodio in cui di EastEnders in cui c'erano i Public Service Broadcasting. E adesso potreste anche morire nel tentativo, e se per caso vi dovesse accadere c'è un'altra serie a cui potete fare riferimento, che è Six Feet Under, da cui ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

Niente male questo pezzo di Arcade Fire che compone la colonna sonora di quella serie che si chiamava, perché è finita da un po', Six Feet Under, e potete sentire però il suo incipit iniziale, il suo, almeno l'inizio, tutte le sere praticamente, perché è anche la sigla di un noto programma della 7 guidato da Lilly Gruber. E vabbè. Passiamo ora, naturalmente, non poteva mancare CSI. Ora, per parlare di CSI bisogna parlare di Ed McBain. Ed McBain era un autore di romanzi polizieschi che iniziò negli anni 60, fu prolificissimo e ne fece in una quantità impressionante. Lui non si dedicò al singolo investigatore, ma si dedicò al distretto di polizia. Inventò il distretto di polizia, formato da una serie di personaggi, ognuno con la sua peculiarità, che avevano tutti un po' di problemi, tutti, questo format fu, credo che sia stato il, dal punto di vista televisivo, il format di maggiore successo di tutti i tempi. Lo copiarono tutti, ricordiamo il nostro italiano distretto di polizia, che era abbastanza trascurabile, ma lo ricordiamo lo stesso. La serie tratta proprio direttamente dai romanzi di Ed McBain andò male. Invece Hill Street, Giorno e Notte, una roba orribile degli anni 70-80, andò benissimo e fu lunghissima. E poi arrivò CSI. CSI fu lunghissima e lì capirono che, oltre al distretto di polizia, ci doveva essere il personaggio principale molto più figo degli altri, molto più caratteristico degli altri e molto più geniale. Qui fu la formula vincente. Ne fecero, mi pare, tre di sé, una ambientata a Las Vegas, una ambientata a Miami, l'altra ambientata, non mi ricordo, forse a Los Angeles, non mi ricordo bene. E da CSI concedetemi un pezzo che è una vera e propria pacchianata, emblema di quella cosa musicale che fu chiamata Electro Clash, però a me piace, Fisher Spooner.

ed erano i Fisher Spooner, ed erano i Fisher Spooner tratti dalla... Allora, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec, puntata dedicata integralmente con una ricerca incredibile fatta in 7000 episodi di tutte le serie del mondo per estrarre un'ora di brani che appunto hanno fatto parte delle serie di cui ci siamo occupati in questa puntata. Abbiamo iniziato con una serie francese, Le Revenant, con Mogwai, chiudiamo con una serie francese, la poliziotta francese Candice Renoir. La serie era appunto Candice Renoir e il brano si intitola Non a caso. Ripeto, ci ho messo 3-4 anni per preparare questa puntata. Si chiama Final ed è la fine di questa puntata, Mademoiselle Kay.

Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Parsec. Questa è una nuova puntata di Lello Splendor. Dopo una settimana, diciamo così, sabbatica, in cui non sono andati in onda, per il semplice motivo che ho scoperto che con il passare dell'età diventa più difficile poi andare a fare delle cose collaterali e secondarie e successive, ad esempio ad un pranzo di comunione. Sì, perché domenica ho avuto un pranzo di comunione e dopo la scelta era di andare a fare una passeggiata per così agevolare la digestione oppure andare in radio a registrare la nuova puntata di Radio Parsec. Risultato: sono stato sul divano a casa a fare le bolle, quindi non sono riuscito a registrare la nuova puntata di Lello Splendor, ma eccomi qui puntuale con una nuova puntatina, la numero 11, credo, nella successione temporale di questo programma umile di Radio Parsec, dal titolo Cartoncino Bristol.

Ed eccoci qua che rientriamo in studio per la presentazione di questa nuova puntata di Lello Splendor, appunto dal titolo Cartoncino Bristol, perché chiaramente il cartoncino prende quel nome dalla città inglese di Bristol, ma da Bristol nasce, cresce, si sviluppa un suono appunto denominato il Bristol Sound, che io così stasera ho la velleità di rispolverare, di riscoprire, di raccontare e anche di vedere come si è sviluppato nel corso degli anni. Ma uno spunto me la dà anche l'attualità, perché in questi giorni ha compiuto 35 anni un disco epocale che sostanzialmente ha dato il via a quello che è denominato come Bristol Sound, o molto più comunemente come trip hop, e quindi il disco che ha dato il via a tutta quanta la storia. Era il disco Blue Lines dei Massive Attack, che proprio in questi giorni, dicevo, compie 35 anni e che esordì così come disco di inizio, come Big Bang, di quello che poi sarà un movimento musicale diciamo molto molto molto importante di quegli anni. Parliamo dei primi anni 90, dove il trip hop nasce a Bristol, appunto nel Regno Unito, e un ritmo, una musica che fonde un hip hop lento, il dub, il soul e sonorità elettroniche in un sound atmosfero e piuttosto oscuro. Chiaramente questo movimento trae origini dalla fusione di generi che venivano suonati e amati dalla comunità locale, e poi evolve, come vediamo, in uno stile più malinconico, più cerebrale, piuttosto ipnotico, e i Massive Attack sono appunto i pionieri. Ho voluto mettere questo brano in apertura da Blue Lines, che era One Love, perché qui c'è già un tizio che sarà fondamentale nella cultura e nella proposta musicale dei Massive Attack e di quegli anni in genere, di quella zona in genere, e cioè Horace Handy, che avete sentito con questa sua vocina così tipica e così caratteristica, che porta diciamo un livello root, no? Un livello reggae delle origini sulla musica dei Massive Attack. Noi in questa sera, chiaramente adesso all'inizio, facciamo il nostro compitino, ovvero sia passerò dei pezzi della Sacra Triade, perché il trip hop di Bristol gira sempre intorno a Massive Attack, Portishead e Tricky, ma poi chiaramente cercheremo di capire che cosa è successo a quel suono negli anni a venire e quali sono stati gli altri interpreti di questo genere, di questo mood così importante. Noi intanto andiamo sul sicuro.

Bristol, 2 ore di treno verso ovest da Londra, una terra fredda e umida, sotto la quale però arde una vampa di una certa creatività, perché in principio ci fu il pop group di Mark Stewart, che era un avamposto di ogni contaminazione fra la white music per eccellenza, quindi il punk, ma anche sonorità afro-black, il funk, il reggae, il dub e anche il free jazz. E a metà anni 80 Bristol era frequentata e ravvivata da un collettivo che prendeva il nome di The Wild Bunch, ovvero sia il mucchio selvaggio, che era un insieme di rapper, DJ, ballerini, writer e produttori che si riunivano per suonare nelle cantine dei sobborghi delle città. Alcuni di loro ovviamente si fanno notare e spiccano il volo, come appunto i Massive Attack, che nel 1990 danno vita ad un collettivo aperto e pubblicano, come abbiamo visto, il loro album d'esordio Blue Lines, ma chiaramente altri personaggi cominciavano a farsi un po' le ossa. Sta di fatto che tutto quello che viene fuori da quel collettivo e da quelle zone lo chiameranno Bristol Sound, o più semplicemente il trip hop, che era una sorta di reazione uguale e contraria alla frenesia techno che stava dilagando in quegli anni. Infatti la musica che caratterizza il trip hop è una musica atmosferica da viaggio, appunto il trip, che rallenta le pulsazioni hip hop e house e ottiene un effetto più rilassato e onirico, come avete potuto sentire. Una musica però anche molto fisica, molto, molto profonda, grazie ai bassi tipici del dub che ti entrano proprio nello stomaco. E quindi Bristol, da questo punto di vista, diventa subito un laboratorio di contaminazioni, di sperimentazioni e anche di personaggi che prendono il sopravvento e cominciano a fondare una vera e propria saga, un vero e proprio genere musicale. Così come è successo a quelli che abbiamo sentito ora, perché a una ventina di minuti di macchina da Bristol si va ancora verso ovest e quindi si raggiunge la cittadina di Portishead, che è una frazione limitrofa affacciata sull'oceano, e questo nome da luogo, diciamo, misconosciuto diventa un sinonimo di epopea del trip hop, perché c'è un certo Geoff Barrow che a un certo punto ha un'idea che è la rielaborazione di vecchi motivi di film noir e di spionaggio mescolati a spunti jazz, lounge, ma anche ritmi hip hop molto rallentati che vengono immersi in atmosfere profondamente e desolatamente romantiche. Il tutto anche unendo gli elementi tipici del trip hop, e cioè il massiccio utilizzo di sample e scratch, i giri di chitarra presi in prestito dagli spaghetti western anni 60, ampie sezioni di archi, bassi cupi, i Moog, i famosi sintetizzatori, organi Hammond, ma soprattutto la voce dolente e spettrale di Beth Gibbons, che abbiamo sentito in tutto il suo splendore in questa Wandering Star, che è stata tratta dal disco del 1994, anche qui un disco d'esordio, e cioè il disco famosissimo Dummy dei Portishead. Ma chiaramente, per completare la triade e poi per passare ad altro, noi dobbiamo sentire un disco del Folletto Nero.

Proprio mentre il singolo dei Portishead, Glory Box, sempre tratto da Dummy, il disco che abbiamo ascoltato prima, esportano all'estero il Bristol Sound, nel 1995 un certo Tricky produce Maxine Quay, che è il suo disco d'esordio, e quindi noi abbiamo sentito questa Overcome, tratto appunto da quel disco. Sì, perché Tricky faceva già parte del Wild Bunch, era già del giro, come si usa dire in questi casi, perché mentre chiaramente già i futuri Massive Attack, ovvero sia Robert Del Naya, Grant Marshall e Andrew Vowles, c'era anche un certo Adrian Toews, che diventerà appunto noto come Tricky, che quindi faceva già parte di quel collettivo, e poco più che ventenne, Tricky partecipa già dentro Blue Lines, quindi è una sorta di quarto componente dei Massive Attack, pur però non rientrando praticamente quasi mai nei crediti. E quindi lui, a un certo punto, dopo aver sperimentato un po' di cose con il collettivo, pensa che si può anche fare qualcosa da solo, e quindi ci prova con questo disco Maxine Quay. Tricky è un sangue misto africano, irlandese e giamaicano, e quindi questa cosa si nota e si sente, ma cerca subito di dare un suo taglio piuttosto intimo, piuttosto profondo, grazie a causa anche di vicende familiari pregresse, e quindi porta dentro la sua musica e dentro i suoi dischi tutto un certo dolore, anche una certa sofferenza, e il sound quindi diventa piuttosto liquido, piuttosto cupo, ma anche sognante, perché con Tricky debutta una quindicenne Martina Topley Bird, e quindi ecco che tutto prende un mood più particolare, perché Martina è un'ugola sottile, è anche un fraseggio blues, però con un filo di raucedine, e quindi Martina è quella che garantisce a Tricky anche una trance musicale, perché in effetti tutte le zone d'ombra, tutte le atmosfere sognanti, anche un po' spigolose, vengono accentuate dalla voce di questa splendida cantante, che ripeto esordisce quindicenne e diventa subito la musa ispiratrice, ma anche la fidanzata di Tricky. Questa delle voci femminili è una considerazione piuttosto importante, perché in questo mondo del trip hop sono molte le vocalist che provengono da altri ambienti musicali, e che grazie alle collaborazioni con altri produttori musicali, ecco che riescono a farsi strada e a farsi luce. Abbiamo già sentito due voci fondamentali, che era Beth Gibbons e Martina Topley Bird, ma hanno prestato la loro voce a queste sonorità trip hop e anche hip hop, ovviamente, e Bjork, per esempio, Nene Cherry, Alison Moyet, Emiliana Torrini, per esempio, e tante altre che poi verranno e che magari poi dopo nel corso della puntata citeremo, come i Bowery Electric o anche gli Uberphonic e tanti altri gruppi che si sono affacciati in questo mondo negli anni a seguire e hanno dato un loro taglio personale al Bristol Sound. Noi abbiamo sentito ovviamente in apertura la Sacra Triade, e penso che abbiamo già chiarito molto di quello di cui andremo a parlare questa sera.

sicuramente cultori del lato più espressamente dub reggae all'interno già del Wild Bunch, ma già all'interno anche di tutto il movimento che si stava formando e stava prendendo questo nome del trip hop, sicuramente non possono essere dimenticati Smith & Mighty, che appunto sono fautori più di questo lato dub reggae classico del trip hop, e però bisogna anche ricordare che sono stati produttori del primo singolo dei Massive Attack, Any Love, del 1988. E questo era un brano Jungle Man Corner dal 1995, dal loro disco Basis Maternal, che è praticamente una delle cose più importanti che abbiano mai fatto. Sempre per ricordare qualcuno che muoveva i passi in quegli ambiti, ma non di Bristol, secondo me una menzione particolare va fatta per gli Archive.

E dicevamo un posto speciale nella narrazione del trip hop, sicuramente lo meritano i londinesi Archive, perché sono una formazione che hanno dato un taglio diverso, molti lo definiscono floydiano al loro rock, alla loro anche elettronica, ma con questo brano che era Darkroom, tratto dal disco principale della loro produzione Londinium del 1996, beh, c'è il tipico battito bristoliano, come avete potuto sentire, mescolato come sempre alle atmosfere oniriche e malinconiche tipiche di questo genere musicale. E qui però si comincia a fare strada come direbbero i giovani adesso, una barra, no? Una rima hip hop che comincia ad essere sempre più presente, anche perché nel trip hop qualcuno comincia a voler percorrere la propria strada, a non voler più essere racchiuso, diciamo, in certe categorie, in certi limiti di definizione, come per esempio James Lavelle, un noto DJ di Oxford, che a un certo punto rigetta la definizione limitativa del trip hop e comincia a fondare una sua etichetta che diventerà un punto di riferimento notevole per tutti i DJ di lì a seguire, come DJ Crash, DJ Food, i Funky Porcini e lo stesso DJ Shadow, che farà parte di un collettivo chiamato Uncle. E dicevo, James Lavelle fonda questa Mowwalks, che conterrà nel proprio catalogo, nella propria produzione, una sorta di versione progressiva dell'hip hop, quindi un'espressione dell'emozione hip hop, ma comunque con un'anima tipica di quella espressa fino a quel momento dal trip hop in senso stretto. Noi adesso ci sentiamo gli Uncle, perché poi dopo diremo due parole e poi sentiremo anche DJ Shadow. Maybe I can help you.

E rientriamo in studio, siete sempre all'ascolto di Radio Parsec e nello specifico della puntata numero 11 di Lello Splendor dal titolo Cartoncino Bristol, perché in questa puntata sto cercando di descrivere, di raccontare il Bristol Sound, molto più noto come trip hop, e infatti siamo partiti dall'inizio con la Sacra Triade, ovvero sia Massive Attack sfruttando il 35esimo compleanno del loro primo disco Blue Lines, poi siamo passati ai Portishead e ovviamente siamo passati anche per Tricky, ma poi dopo di questa triade stiamo cercando di presentare anche tutto ciò che ha prodotto quel movimento e anche come si è modificato il movimento. Sì, perché proprio con questa doppietta abbiamo introdotto una componente particolare al sound di Bristol, e cioè una corrente che si stacca, si fa da sola e comincia a produrre cose un po' più a sé stanti. Stiamo parlando soprattutto dell'etichetta Mowox, che poi insieme alla sorella Ninja Tune proporrà delle sonorità molto più spiccatamente hip hop, come abbiamo sentito nella doppietta proposta da Unreal di Uncle, progetto del DJ James Lavelle, che comprendeva al proprio interno anche DJ Shadow, che abbiamo sentito con Giving Up the Ghost dal disco Private Press del 2002. Ebbene, dicevo, queste sonorità sono pur sempre hip hop, ma si staccano un po' ecco dal trip hop, perché comunque fanno riferimento a un altro marchio, un altro spunto, ma contengono al proprio interno tutte le basi, tutte le caratteristiche e soprattutto il tempo, come vedremo fra poco, tipico delle sonorità del Bristol Sound. Ovviamente siamo in Inghilterra, anche se DJ Shadow è statunitense, ma le collaborazioni qui si mischiano e si alimentano, e questo genere di approccio dato al Bristol Sound comunque ha un suo perché da un punto di vista anche di produzione spiccatamente hip hop, e stiamo parlando sempre di un collettivo inglese che era in grado di proporre cose carine come questo qui che vi propongo adesso, che si chiama Verbal Anime di Herbalizer.

Grazie. Herbalizer da Twickenham, quindi siamo sempre in Inghilterra, e con questo brano che si chiama Verbal Anime, tratto dal loro disco Something Wicked This Way Comes del 2002, quindi è un disco che è già negli anni 2000, ma in realtà Herbalizer, così come Up, Bustle and Out, Cinematic Orchestra, Funky Porcini che abbiamo citato prima, non fanno altro che seguire le orme di Mowat e Ninja Tune per produrre un hip hop crossoverizzato che prende le mosse dal trip hop in senso stretto, ma propone qualcosa di più spiccatamente, direi quasi americano, anche se nel caso per esempio di DJ Shadow e DJ Lavelle si hanno anche dei brani strumentali piuttosto, diciamo, molto d'atmosfera, quasi cinematici. Sì, perché siamo partiti dal Bristol Sound, che poi si manifesta nel corso degli anni, ovviamente anche in diverse forme, perché chiaramente sapete come funzionano le etichettature della stampa, soprattutto, che battezza un genere come trip hop, ma poi dopo sotto i cambiamenti esistono e vengono proposti, perché il trip hop già dalla seconda metà degli anni 90 si infiltra in ogni contesto televisivo e anche cinematografico, prende le forme di un certo R&B, del funk, del free jazz, del breakbeat, della drum and bass e soprattutto della new jazz, che era una corrente musicale che appunto cavalcava un po' questo crossover fra hip hop e le sonorità tipiche del trip hop e di tutto il Bristol Sound. Una parte importante è rappresentato comunque dal beat, che pur mantenendosi sempre in ambito slow e down tempo, prende comunque anche un po' di movimento, un po' di pista, un po' di dance floor. Qualcuno ci prova, perché comunque qualcuno si affaccia anche nelle tempistiche, nelle ritmiche tipiche della drum and bass, come i Lamb che ascoltiamo ora, oppure anche come un qualcosa di molto più pop e anche molto più danzereccio, come i Groove Armada che sentiremo a seguire.

Un'altra doppiettina scoppiettante questa volta, perché abbiamo sentito due brani molto molto su come tenuta, come cassa e come ritmo, perché abbiamo ascoltato i Groove Armada, adesso la seconda canzone della doppietta con Super Stylin', questo duo di Cambridge che aveva approcciato l'elettronica ma anche il dance floor con il loro disco, il terzo del 2001, Goodbye Country, Hello Nightclub. Avete sentito il basso potente ma anche l'MC che ci canta sopra, che ricorda tanto quel genere che ascoltavamo all'inizio, soprattutto da parte di Smith & Mighty, comunque queste voci molto reggae, molto roots, no? Quindi ecco, questa era un po' una caratteristica. E poi abbiamo sentito invece come primo pezzo della doppietta i Lamb, che invece venivano da Manchester, giusto per ribadire comunque sonorità un po' più cupe, più riflessive, più diciamo impegnate, ma con comunque anche qui una fortissima influenza per la techno, ma anche per il drum and bass, e anche con una voce splendidamente femminile che era quella di Lou Rhodes, che faceva compagnia ad Andy Bannon. E quindi stiamo sempre parlando del trip hop, ma più in generale del Bristol Sound, e abbiamo cambiato un po' di generi perché ovviamente, come ogni genere musicale, c'è il suo post, e quindi c'è anche un post trip hop, no? Perché se solo pensiamo a tutti i nomi inglesi e non inglesi che si sono affacciati sulla scena nel corso degli anni, stiamo parlando comunque di influenze importanti. Morcheeba, Red Snapper, Sneaker Pimps, gli stessi Lamb, i primi Moloko, ma anche Uberphonic, Terranova, i Gorillaz, perché tutti quanti propongono ovviamente la loro idea. Non dimentichiamo che parallelamente a questi anni anche in Inghilterra si sviluppa e prende campo l'house, la techno, sia partendo da sonorità più ambient ma anche poi arrivando a drum and bass e a house e techno veri e propri, così come è successo tra l'altro anche in Francia. Ne parlavamo nella puntata apposita con artisti come Air, Kid Loco e tanti altri che poi si sono affacciati sulla scena del dance floor, partendo però da sonorità molto più ambient e molto più tranquille. Sì, perché tutto parte dal trip hop, che aveva in sé, in nuce, diciamo, quello che poi è diventata la musica di cui stiamo parlando. Perché comunque il trip hop aveva queste, fra le caratteristiche principali, ovviamente aveva delle basi ritmiche molto rallentate, anche quando si arriva all'hip hop e all'house comunque la base è sempre molto slow, con fortissime influenze dub, ma poi dopo chiaramente si contamina con il jazz, il soul, l'elettronica e l'R&B. E quindi abbiamo sentito un po' di esempi che potevano essere interessanti. Un altro versante dove il trip hop ha fatto proseliti è quello del downtempo, perché con questa parola si racchiude tutte le caratteristiche del Bristol Sound, che arriva a un beat quasi impercettibile, molto, molto, molto lontano da ogni possibilità di classificazione netta, e in questa categoria prevale ovviamente il genere chill out, che è diciamo un beat congelato, un'elettronica liscia che accompagna gli aperitivi, perché è sprovvisto di tutti i connotati che possono definire una musica da ballo sfrenato. E questo genere si è creato tutto un suo spazio molto importante, perché è un elemento che rientra nella club culture, e quindi il club è l'ambito in cui la musica è di casa, ma il chill out è un genere che visualizza il vuoto, lo riempie, e quindi si presta a fare da impianto sonoro a ogni evento, ma anche a ogni location. E infatti ristoranti, bar, caffè e alberghi negli anni 90 cominciano a chiamare DJ che allietano serate, aperitivi, cene con DJ appunto che
che possono proporre questa musica da un tempo, perché fanno compagnia, fanno un warm up adeguato. In quegli anni addirittura proliferano locali che avranno un legame molto stretto con il chill out, addirittura usciranno dischi che porteranno il nome di questi bar. Stiamo parlando del Caffè del Mar, del Buddha Bar e dell'Hotel Costes. E quindi ecco, questo è una cosa importante da sottolineare. Io, che faccio lo splendido, ho preparato per questa puntata e per i cari amici ascoltatori di Lello Splendor alcuni pezzi. Per esempio, questo era uno di quelli che mi piaceva moltissimo.

07, un duo musicale inglese di musica elettronica che avevano proposto nel 2001 nel loro disco Simple Things questa bellissima Give It Away, che dà l'idea, con una somiglianza quasi paritetica ai grandissimi Air, davano un po' l'idea di quello che poteva essere la musica chill out, la musica down tempo di quegli anni. Sì, perché in questa seconda ed ultima parte di Lello Splendor abbiamo un po' ammorbidito i toni, perché una parte importante di tutta la deriva del Bristol Sound e del trip hop è appunto la musica down tempo, la musica down beat, quella che poi viene definita con chill out e con anche molte altre sfaccettature, tipo easy listening per esempio, o lounge music, di cui molti artisti si faranno portavoce. Questo era un bel esempio e anche una cosa molto gradevole da ascoltare. Certo, non erano i king di questo genere di musica, perché a farla da padrone in quegli anni, parlando di musica chill out, di downtempo, ma anche di musica preparatoria a certi eventi e a certe serate, ma con una dignità notevole e tutta sua, erano sicuramente Kruder Dorfmeister.

E beh, qui siamo a Vienna, ovviamente, a Maria Hilfenstrasse, e ci stiamo gustando un cocktail, e il locale dove stiamo prendendo questo cocktail passa ovviamente Kruderdorfmeister, perché questi due austriaci hanno rappresentato una pagina molto molto importante nella musica da un tempo, che prende su tutto il trip hop, tutto il dub e tutto quello che veniva prodotto in quegli anni, e lo rimescola in salsa downbeat. E voi adesso vedete i video dei DJ che suonano nella White Room, no? Con quei set musicali di riscaldamento, con la gente dietro che balla con il drink in mano. Stiamo parlando di questa cosa qui che precorreva i tempi moderni. Questo disco di Kruderdorfmeister G-Stoned è del 2002, e curiosamente la copertina di questo disco ritrae i nostri in una posa fotografica identica a quella di Simon & Garfunkel nella copertina del disco Bookends. Dateci un'occhiata, perché questa cosa è piuttosto curiosa. In ogni caso, Kruderdorfmeister si sono resi protagonisti di questo genere musicale, erano i massimi esponenti, e soprattutto i loro remix, tutti racchiusi nei DJ Kicks, che è una storica raccolta di dischi che venivano compilati dai DJ più famosi di quegli anni o dai gruppi più famosi di quegli anni, e questo era quello che riuscivano a fare. Ma non erano i soli, perché poi la chill out è anche impregnata di bossa nova, è impregnata di sonorità brazilian e comunque exotiche, e a questo proposito noi non potevamo non sentire questa.

Questi erano i Thievery Corporation con la loro bellissima Shadows of Ourselves, tratto da un disco importante che si chiamava Mirror Conspiracy. Li ho voluti mettere perché comunque la chill out di cui stavamo parlando in quest'ultima parte del programma si affaccia anche alla world music, all'exotica, alla lounge music. Erano gli anni dei Gotham Project, ma anche degli Smoke City, Banco de Gaia, Sounds from the Ground, i Loop Guru, e quindi anche i Thievery Corporation stavano cavalcando un po' quest'onda, con uno stile però e una classe piuttosto importanti, perché se si parla dei Kruder Dorfmeister come i massimi esponenti in quegli anni della musica da warm-up, sicuramente i Thievery Corporation non erano da meno e ce lo hanno dimostrato. Siamo giunti alla fine della puntata dedicata al Bristol Sound. L'ho voluta chiamare Cartoncino Bristol perché faccio sempre lo stupido, ma anche perché il cartoncino è nominato così perché viene da lì, e quindi da questa città britannica. Noi oggi abbiamo parlato di un genere musicale che è conosciuto nel mondo come trip hop, ma che più in senso lato si può definire Bristol Sound, perché tutti questi artisti inglesi che nel corso degli anni 90 hanno prodotto la musica di questo tipo sono partiti dal Wild Bunch di Bristol, che contaminava il dub con il reggae, con l'hip hop, e ha prodotto tutto quello che poi è venuto di sé, dai Massive Attack ai Portishead, fino ad arrivare a tutte queste sfaccettature che abbiamo sentito nel corso delle canzoni. La triade era composta anche da Tricky, che è l'indimenticato protagonista di questa scena, ed è una delle figure più controverse ma anche più carismatiche di questo genere musicale. Adesso siamo in chiusura, e quindi io voglio mettere sempre un brano di un artista a me molto caro, e stasera tocca a Björk. Björk ovviamente può essere ricondotta al trip hop perché i suoi dischi ne sono pieni e ne sono affascinati. Ovviamente parliamo di debut, di post, ma anche qualche brano in homogenic, tutti LP da avere e da portare con sé nell'isola deserta. Ma Björk viene ora citata in quanto voce femminile importante, ma anche e soprattutto come collaboratrice e featuring di un disco di Tricky, appunto, che con il suo pseudonimo Nearly God, cioè quasi Dio, quindi Tricky si gigioneggia in questo progetto parallelo, però Nearly God, il disco omonimo del 1996, ospita gente come Terry Hall, Nene Cherry, Alison Moyet, anche Martina Topley Bird, con un risultato piuttosto inquietante, piuttosto torbido, un blues urbano sperimentale, con delle sonorità molto ombrose, molto tetre, ma anche molto spirituali, molto riflessive, molto intime, che erano un po' la caratteristica di tutto quanto il trip hop, soprattutto degli esordi. Noi adesso ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Vi saluto con, appunto, Yoga, con questo bellissimo duetto di Nearly God, cioè Tricky, e Björk. Ciao a tutti!

Ben ritrovati a Radio Parse, che sono Claudio, questa è sempre Inner Space, puntata numero 2 incentrata sugli anni 60 inglesi. Se la scorsa puntata, denominata Overground, abbiamo parlato delle band più importanti che si sono cimentate negli anni 60 in Inghilterra con la cosa psichedelica, con la musica, il sentire psichedelico, adesso andiamo invece a rovistare nell'underground, ossia le band che non hanno avuto successo al di fuori di questo ambito e dell'ambito degli anni 60 e anche dei cultori del periodo. Questo non vuol dire che non siano band meritevoli di essere scoperte o riscoperte o risentite a seconda della vostra competenza nell'ambito. Innanzitutto una cosa importante, l'underground londinese, o comunque ecco, perché quando parlo di band inglesi degli anni 60 nel 90% dei casi si finisce a Londra. Che queste band fossero originarie o meno, alla fine quello era il fulcro della scena musicale inglese del tempo. Quindi dicevo, l'underground aveva rapporti diretti con l'overground, come ho detto l'altra volta, grandi sponsor di tutto quello che succedeva nei piccoli locali erano anche le grandi star, da Brian Jones a Pete Townshend dei Who, lo stesso Paul McCartney, addirittura finanziò la libreria Indica, che fu nei fine anni 60 a Londra un punto di ritrovo appunto dell'underground psichedelico e non insomma della cultura, diciamo, hippie londinese. E appunto a voler ridurre l'underground del periodo girava intorno a due riviste, Oz e International Times, una boutique, perché questa cosa, anche la moda, cioè capì subito il potenziale visivo della scoperta psichedelica, e quindi sorsero boutique che vendevano vestiti sgargianti e legati spesso anche a un oriente vero o immaginario, quindi locali tipo Granny Takes a Trip, che già il nome dice tutto, e poi almeno due o tre importantissimi club come l'UFO Club, famosissimo, dove esordirono i Pink Floyd, che fu un po' il fulcro della scena psichedelica. E tra l'altro UFO Club non solo da UFO, ma anche perché l'acronimo sembra fosse Ultimate Freak Out Club, ossia il club per lo sballo totale, definitivo. E poi il Middle Earth, legato appunto anche qui, Signore degli Anelli. Noi vorrei fare un inciso, tutta la destra che si prende la briga di citare Tolkien come ispiratore, come scrittore di destra, sono tutte cazzate, perché vuol dire non aver letto Tolkien per bene, non averci capito niente. Scusate, quando ho 14 anni che l'ho letto, e quindi un po' di anni fa, e quindi infatti tutta la controcultura è anche legata all'immaginario tolkieniano. Insomma, c'erano un sacco di anche eventi. Il 14-Hour Technicolor Dream del 1967 è un evento fondamentale. Quindi direi di partire, appunto adesso parliamo di una delle prime band presenti all'UFO Club, che erano i Tomorrow di Keith West e Steve Howe, che come molte band del tempo, famosissime all'inizio, ci misero un anno a incidere, quindi incisero nel 1968 e persero un po' il treno. La band era molto interessante perché Steve Howe è un bravissimo chitarrista, e anche come si dice, il cantante Keith West, molto legati però alla musica come professione, mentre gli altri due del gruppo, ossia Twink, batterista, nome d'arte John Halpert, e il bassista Junior Wood, erano due agitatori sociali che utilizzavano la musica per fini politici fondamentalmente. Quindi nel 68, quando uscì il disco, si erano già sciolti, come al solito. Steve Howe fondò Yes, tra l'altro, e mentre Keith West proseguì come cantante pop. Il loro disco del 1968 è una piccola perla che
va assolutamente riscoperta. E tra l'altro andiamoci a sentire il loro singolo che apriva, anticipava il disco l'anno prima, che è My White Bicycle, ispirata alla rivolta dei provost olandesi negli anni 60. Quindi Tomorrow con My White Bicycle.

Ed eccoci tornati, erano i Tomorrow, abbastanza psichedelici in questo brano che usava tanti effetti simpatici dell'epoca, molto bello, My White Bicycle. E proseguiamo, come avevo detto nell'altra puntata, i Pink Floyd avranno almeno un brano per ognuna delle tre puntate, quindi questo è il secondo brano che vi farò sentire dei Pink Floyd. Perché? Perché qui parliamo dei Pink Floyd nel periodo in cui Barrett è già andato via di testa, nel senso, all'altezza del 1968 purtroppo la tenuta mentale di Barrett era, dopo un tour nefasto insieme a Jimi Hendrix negli Stati Uniti, in cui sembra che metà del tempo lui rimanesse davanti al microfono fermo senza suonare. Furono ovviamente costretti, qui ci sono tante teorie, se sono stati stronzi loro a mandarlo fuori dal gruppo o era necessario, quindi introdussero, ci fu un periodo addirittura in cui furono in cinque, in cui David Gilmour, che era già amico di Barrett, entrò come chitarrista all'interno della band. In questo periodo io me li immagino sempre che si siano detti: adesso che cazzo facciamo, visto che Barrett era quello che ha creato il gruppo, dato il nome, scritto praticamente tre quarti di tutti i pezzi del primo disco, e poi a un certo punto questo ciao. Quindi si vede che a un certo punto il più deciso dei quattro prese la palla al balzo e disse: vabbè, faccio io, incomincio a scrivere io canzoni, ed era Roger Waters che rimase il leader artistico e anche carismatico della band, finché si può dare il nome di Pink Floyd alla band, quindi fino a The Wall. Poi dopo, con l'uscita di Waters, non ha più senso neanche chiamarli Pink Floyd. E Waters, come primo brano, scrisse Sad Controls for the Art of the Sun, che è un grandissimo pezzo, che vale tanto quanto i pezzi di Barrett. La cosa che a me mi ha sempre stupito è che sono riusciti a rimanere abbastanza nel solco dell'idea psichedelica barrettiana, ma prendendo direzione senza scimmiottarlo, perché sarebbe stato impossibile. E quindi nel secondo disco, So Soulful of Secrets, riescono, che secondo me vale tanto quanto il primo, riescono a tirar fuori appunto brani molto interessanti, tra cui in certo modo anche che anticipano molti stili di altri, cioè sono stati ispiratori di altre scene. Ad esempio la title track So Soulful of Secrets è un pezzo veramente sperimentale, inquietante, che ha ispirato metà del krautrock tedesco degli anni successivi, lo dicono loro stessi, una specie di baratro psichedelico che ancora da vertigine a guardarci dentro, come scrivevo una volta in una recensione che fece questo disco. Adesso non vi assillerò con questo pezzo in sé, ma con il pezzo che apre il disco, Let There Be More Light, che è un Astronomy Dominée parte 2.0, forse un po' più lugubre. Quindi andiamoci a sentire, dai, So Soulful of Secrets, Pink Floyd con Let There Be More Light.

Ed eccoci di rientro, questo bellissimo Let There Be More Light con questa lunga coda tra chitarra e organo molto cadenzato. Mi piace molto, sempre piaciuto tanto questo disco e questa traccia. Proseguiamo con una band invece poco famosa e poco conosciuta ai più, a parte chi appunto mastica gli anni 60. Per chi mastica gli anni 60, invece i Kaleidoscope inglesi, perché esistono anche i Kaleidoscope americani, che avevamo proposto la puntata appunto sulla psichedelia americana degli anni 60. Questi sono i Kaleidoscope inglesi, che fecero un paio di dischi e poi dopo cambiarono formazione, si buttarono su un ambito un po' più legato quasi al progressive, come capita a molte band del periodo. Però nel 67 pubblicano questo Tangerine Dream, che è uno dei piccoli capolavori minori, insieme a altri due o tre che sentiremo dopo, della scena psichedelica londinese. Un disco pop cristallino che si ispira un po' diciamo ai Beatles psichedelici, in parte anche a Barrett, ma soprattutto ai Kinks, quindi sia un disco con grandi arrangiamenti, diciamo senza nessun tipo di sbavature. Poi vi devono piacere anche è un disco molto pop, diciamo, per i miei canoni lo sento a momenti, però ristilando questa classifica mi è capitato di risentirlo e oggettivamente è un bellissimo disco, vario, cantato molto bene, consigliatissimo. Quindi andiamo a sentirci uno dei due singoli estratti dal disco, che era Flight from Ashiya, Kaleidoscope.

Ed erano appunto i Kaleidoscope con Flight from Ashia. Qui siamo sempre su Inner Space Radio Parts, che sono Claudio. Proseguiamo sempre con una carrellata delle migliori band, dei migliori pezzi degli anni 60 inglesi underground. Adesso andiamo a sentire e a parlare dei Pretty Things, che sono la band di Phil May e Dick Taylor, famosa o comunque mediamente famosa nell'ambito anni 60, perché nasce come band beat rhythm and blues, anche abbastanza cazzuta, tra l'altro nata coeva dei primi Stones, dei primi Who, quindi insomma non gente di primo pelo. E anche loro nel 67-68 furono un po' infatuati dalla cosa psichedelica, dal sentire psichedelico, incisero SF Sorrow. Allora, SF Sorrow ha un primato, è la prima rock opera, prima anche di Tommy di Who. Tra l'altro Townsend disse che fu anche ispirazione per lui. Fu registrato tra l'altro insieme ad Abbey Road, insieme nello stesso periodo di Sgt. Pepper e The Piper at the Gates of Dawn. Ovviamente, per quanto disco culto che conoscono anche non solo quelli proprio invasati degli anni 60, insomma, perché i Pretty Things sono mediamente famosi, è un bel disco, ma non vale gli altri due che ho citato, bisogna essere anche un po' obiettivi. È comunque un disco interessante perché ovviamente i Pretty Things, partendo da una base beat, rhythm and blues, il disco non è magniloquente a livello di orchestrazione, ha di utilizzo anche di strumentazione differente, ma è di base chitarristica, diciamo. Però è molto interessante, molto vario e ha dei momenti di picchi notevoli, a mio avviso. Tra l'altro uno dei Tomorrow Twink per un breve periodo e per questo disco suonò la batteria appunto con i Pretty Things. Quindi come vedete l'underground, i membri venivano scambiati tra una band e l'altra. La storia parla di questo tale Sebastian Sorrow che segue la sua vita dalla nascita alla morte, passando per la Seconda Guerra Mondiale. Adesso, indipendentemente dal concept, che non mi sembra proprio dei migliori, il disco è comunque va recuperato se non lo conoscete. Quindi andiamo a sentire l'acustica e bellissima Private Sorrow, che era anche il singolo di questo disco, Pretty Things.

ed erano i Pretty Things con Private Sorrow, ripeto, uno dei primi, una delle prime rock opera concept album fatti. Proseguiamo con un tipico esempio di band da cultori invasati degli anni 60, il cui valore è direttamente proporzionale alla non reperibilità del disco. Sto parlando dei July, piccola band che pubblicò nel 1968 un album omonimo, anticipato da due singoli, per una label, per un'etichetta molto piccola.

0: comunque comprato anni dopo averlo comunque ascoltato in vari modi. A parte i due singoli, sinceramente è un album minore anche all'interno dei gruppi minori della psichedelia, però va citato, mi piaceva inserirlo, perché i due singoli, My Clown e Dandelion Seed, sono dei bei esempi di flower power inglese. Il disco è una cosa a metà appunto tra Piper e Sgt. Pepper, vuole essere uno, vuole essere l'altro, ma ha questa strumentazione molto variegata, sitar, tablas, mellotron. Però mi viene da dire che non fossero proprio dei maestri nella gestione dello studio, non erano sicuramente nei Beatles, nei Pink Floyd, e c'è un motivo per cui non ebbero successo e si sciolsero praticamente quasi subito. Una nota a margine carina: il cantante Tom Newman inizierà, appena sciolto il gruppo, una carriera come ingegnere del suono alla Virgin, andando a produrre anche Tubular Bells, andare a lavorare su Tubular Bells di Mike Oldfield, e gli altri due membri, Tony Duhigg e John Field, fonderanno un gruppo progressive forse più interessante dei July, che erano i Jade Warrior, che erano in fissa con l'estremo oriente. E quindi andiamo a sentire dall'omonimo del 1968 Dandelion Seeds con i July.
1: Dandelion Seeds, take one.

ed erano appunto i July con Dandelion Seed, come avete sentito molto flower power. Allora proseguiamo con un'altra band minore che quando ho scoperto mi è venuto immediatamente il dubbio, ma si chiamano Nirvana e sono i Nirvana originali. Mi sono sempre chiesto se la band di Kurt Cobain abbia mai dovuto pagare diritti al duo Nirvana attivo negli anni 60, che erano il greco Alex Spiropoulos e l'irlandese Patrick Campbell Lyons. Il dubbio mi perseguita da quel dì. Quindi esistevano dei Nirvana negli anni 60, ovviamente nome molto anni 60, più anni 60 che anni 90 come nome, cioè come scelta di nome per una band. Ad ogni modo, i Nirvana facevano un pop psichedelico molto variegato, pubblicarono fondamentalmente due dischi alla fine degli anni 60, The Story of Simon Path nel 1967 e All of Us l'anno dopo nel 1968, di chiara ispirazione anche loro beatlesiana, buonissimo utilizzo anche delle orchestrazioni in studio. Insomma, i ragazzi sapevano il fatto loro, rispetto ad esempio al disco prima dei July. Questo è un disco che sono tutti e due dischi abbastanza validi. Io preferisco il secondo, All of Us, perché è un po' meno acerbo. Era appunto degli arrangiamenti più interessanti, è quello che andremo a sentire adesso. Il brano verrà tratto da All of Us, e quindi ve lo consiglio perché comunque regge bene. Non, è ovviamente un disco anni 60, devono piacere questi suoni, però è un bel recupero. E tra l'altro la canzone che andiamo a sentire, che apriva il disco, Rainbow Chaser, è proprio un tutorial su come usare il phasing, questo effetto straniante inventato negli anni 60, che se usato troppo fa un po' ridere, che però se usato con parsimonia rende tutto molto tra lo lacido e l'inquietante. Quindi andiamoci a sentire Rainbow Chaser dei Nirvana.

appunto questo il phasing effetto che a me piace molto, ma ovviamente va usato in questo modo qua, secondo me. Allora, proseguiamo con un'altra piccola perla degli anni 60, insieme ai Kaleidoscope, forse il disco, eccetto Sgt. Pepper, The Piper, quelli insomma più importanti e fondamentali del periodo. Sono appena sotto, è il disco dei Blossom Toes, We Are Ever So Clean, del 67, anche questo. I Blossom Toes nascono come Ingoes, anche loro suonavano beat e rhythm and blues, e poi a un certo punto conoscono il produttore Giorgio Gomelski, che è un mitologico produttore degli anni 60, metà georgiano, metà italo-monegasco, aggancio ovunque, poi un personaggio abbastanza anche con un physique du rôle, era un bestione che incuteva anche abbastanza timore. Era famoso perché era il manager dei Yardbirds e dopo successivamente sarà manager di Soft Machine e dei Gong. E quindi li prende sotto la sua egida, alla protettiva, e gli dice: innanzitutto cambiate nome, chiamatevi Zoccoli Fioriti, il che mi fa, cioè forse era meglio Ingoes che Zoccoli Fioriti, ma ad ogni modo erano gli anni 60, non c'era limite a quello che si poteva propinare alle masse e alla gente. Cioè, questa cosa mi ha fatto sempre un sacco ridere, perché pensare adesso di chiamare un gruppo Blossom Toes è la morte sicura delle vendite, e infatti comunque non ebbero tutto questo successo. Il disco è una piccola perla, secondo me, perché è una fotografia perfetta proprio del 67 londinese, la Swing in London. È a metà fra appunto un'idea barrettiana o kingsiana di un'Inghilterra immaginaria, post-vittoriana, e anche tutta la grande capacità in studio di un George Martin della situazione. Quindi un disco che unisce due anime differenti molto bene, unendo appunto, riuscendo a far combaciare bene melodia e sperimentazione nello stesso disco. Ci sarebbero tantissime tracce da sentire, io scelgo l'iniziale Look at Me, I'm You. Quindi sentiamo i Blossom Toes.

Guarda, mi sono te, è abbastanza... come avete sentito, sì, pop psichedelico, ma molto psichedelico, nel senso con queste chitarre al contrario, sto parte ipnotica finale, insomma, erano veramente, ve lo consiglio, We Are Ever So Clean, proprio da recuperare. Dopo ne faranno un secondo di disco un po' più chitarroso, un po' più che andava verso quasi l'hard rock. Proseguiamo con una band di cui parlerò poco perché incisero poco, i Dantalians Chariot, nome altisonante, furono una band di passaggio di George Zoot Mooney, famoso tastierista soul degli anni 60, che venne tirato dentro questo gruppo da il chitarrista Andy Summers, che così per inciso, infatti il motivo per cui la band è conosciuta è fra i cultori degli anni 60, perché Andy Summers è Andy Summers dei Police, quindi quando fondò i Police 10 anni dopo era già uno di lunga, non era uno di primo pelo, diciamo. Non riuscirono mai a fare un disco perché George Mooney se ne andò via già l'anno dopo, quindi nel 1968 la band era già sciolta, quindi produssero soltanto un paio di 3-4 singoli e un po' di registrazioni che sono state messe dopo insieme negli anni 90, penso, in un CD che si chiama Chariot Rising, ma fondamentalmente fecero singoli. Però il singolo che andiamo a sentire, The Madman Running Through the Field, è anche questo forse un singolo perfetto, tra l'altro pompatissimo da John Peel al tempo a radio, a BBC One, e che va assolutamente fatto ascoltare. Quindi andiamo a sentire The Madman Running Through the Field dei Dantalians Chariot.

Ed eccoci con questo finale molto psichedelico di Dantana's Chariot. Peccato che non riuscirono a incidere un disco, perché a me il singolo è molto interessante, cioè molto bello, è molto anni 60 ovviamente. Tra l'altro mi è capitato appunto di rimettermi a ascoltarlo, e l'avevo scoperto grazie a una compilation nella puntata sugli anni 60 americana. Parlavamo dell'importanza dei Nuggets, almeno per me personalmente, ma anche in generale per la riscoperta del garage americano, e il Nuggets 2, altro cofanetto, cuscino 2001, imperniato su l'impero britannico e il resto del mondo, quindi anche Olanda, è un altro cofanetto che consiglio a tutti, perché è pieno di grandi chicche dentro, tra cui appunto questi Dantana's Chariot. Proseguiamo con un'altra band che ho riscoperto proprio sentendomi, mettendo giù l'elenco di brani da proporvi. In verità erano due le alternative: c'erano i Rainbow Folly e i Skip Bifferty, di cui parleremo. Rainbow Folly, risentendoli, non valgono molto lo sforzo. Gli Skip Bifferty invece sono una band che ricordavo molto più anonima, invece il loro disco del 1968 è valido, anche questi sono, questi non erano londinesi, i Skip Bifferty erano di Newcastle, si trasferirono ovviamente a Londra per incidere, erano anche loro, venivano da esperienze come gruppi beat, e appunto incisero sull'onda di un po' di quello che può essere stato anche la svolta psichedelica di Small Faces, può assomigliare un po', perché hanno questo impianto anche un po' soul. Si cimentarono anche loro in un disco dai forti tratti psichedelici, con una preponderanza dell'organo, secondo me sono da riscoprire, come l'ho riscoperto io alla fine. È un ascolto minore ma valido del periodo. Tra l'altro il disco è stato registrato nel 67, ma come tanti altri uscì l'anno dopo e già un po' persero un po' il treno, e quindi niente, non ebbero nessun tipo di promozione, finirono così come erano iniziati, con un nulla di fatto, e diventarono una reliquia. Anche questo disco, che in edizione originale viaggia a cifre importanti. Quindi andiamo a sentirci gli Skip Bifferty con Time Track.

Ed eccoci ritornati sempre su Inner Space, Radio Parsec, sono Claudio e questa è la seconda puntata sulla scena psichedelica inglese, sull'underground. Questi erano i Skip Bifferty. Proseguiamo a proposito, come si diceva prima, di perdere il treno, ossia di arrivare un po' tardi nella vita, quindi anche nella musica è importante il tempismo. Quindi la prossima band che andiamo a sentire purtroppo pubblicò nel 69 un disco che sarebbe dovuto uscire almeno uno o due anni prima, e pur avendo scritto in copertina in caratteri anche abbastanza grandi, prodotti da Bill Wyman, penso che si dica, che è il bassista degli Stones, i The End non ebbero un cavolo di successo. Peccato, perché allora una psichedelia con un grosso impianto organistico, diciamo, con un organo in prima pagina, come si dice? Preponderante, che si prende abbastanza la scena. Allora, un'idea psichedelica, se non a 24 carati, almeno a 12. Interessanti anche loro. Una voce soul, un po' viene in mente anche Steve Marriott degli Small Faces. Quindi, pur con la produzione di uno dei Rolling Stones e pubblicizzando la cosa, ovviamente questi si ricagarono quattro persone. E diventò un altro gruppo da cultore degli anni 60. E quindi ve li faccio direttamente sentire, The End con Introspection, Part 1, da Introspection del 1969.

Ed erano i The End con Introspection Part 1. Proseguiamo con un altro gruppo per pochi, anzi un altro gruppo che insieme ai July è un gruppo ricercatissimo dai crate diggers, come si dice in inglese, di gruppi sconosciuti degli anni 60, perché l'edizione originale di questo disco degli Apple, tra l'altro con una grande mela ovviamente in copertina, con tutto un pamphlet all'interno scritto anche insieme alla società da Apple Society britannica, tra l'altro ho una riedizione in CD dove c'è anche questo libretto dentro. È ricercatissimo ovviamente il vinile, intendo. Gli Apple, appunto, anche loro, gruppo che nasceva, se non erro, da una precedente esperienza più legata al beat e rhythm and blues, come molti di questi gruppi, pubblicarono questo disco omonimo nel 1969, no, scusate, non è omonimo, si chiama An Apple a Day, ovviamente, una mela al giorno, in cui spaziano veramente un ampio spettro musicale, perché ci sono momenti folk, momenti quasi proto hard rock, è proprio un tipico disco del 69, nel senso che fa già capire che direzione prenderà la parte psichedelica della musica inglese, e quindi all'interno ci sono un po' quelle, le derive di cui parleremo nella prossima puntata, ossia quella un po' folk, quella più muscolare, appunto, che dopo sfocerà nell'hard rock, o non per forza, però comunque sia un sound un po' più rumoroso, e anche quella un po' più complessa, che poi porterà a quello che da molti il temutissimo progressive. Diciamo che però rispetto ai July che vi ho detto prima, andare a ricercare questo disco è fate bene, perché questo è un bel disco di psichedelia di fine anni 60. Quindi ho scelto da questo disco degli Apple The Other Side, quindi andiamoci a sentire gli Apple.

Ed eccoli qua, una mela al giorno, gli Apple, questo pezzo un po' malinconico. Proseguiamo e finiamo con una doppietta, accorpo gli ultimi due pezzi, le ultime due band, per parlarvi un po' di quello che erano, cioè quello che è il genere in cui sono state iscritte queste due band, più che altro la seconda più che la prima. Sono gli Jelmergantris, Velvet Opera e The Attack. Allora, gli Jelmergantris sono anche loro gruppo che viene da Beat, Rhythm and Blues, e dopo aver suonato il supporto ai Pink Floyd e di Barrett, il leader decide di cambiarsi anche nome e genere, lui chiama, cioè genere musicale e nome lui, si rinomina Elmer Gantry, inglobando nel loro sound una buona dose di psichedelia. Tutte queste band che, spostandosi dal beat verso la parte psichedelica, negli anni 80 vennero definite dalla stampa inglese, sempre avida di categorizzazioni, freak beat, che è appunto un beat che piano piano andava a prendere il verbo psichedelico e a reinterpretarlo, però rimanendo ancora abbastanza movimentate come struttura musicale, ossia molto rock comunque come offerta musicale, quindi a metà fra urgenza e ragionamento mi viene da dire. Il primo disco e unico disco di Jelmergantris è proprio un bel disco, tra quelli minori, perché spazia anche qui, come gli Apple che abbiamo sentito adesso, in vari ambiti, rimanendo però comunque abbastanza chitarristico, e anche qui c'è una buona parte di soul. E quelli che andremo a sentire dopo invece, The Attack, questo è un altro esempio di band che non fece neanche un disco, perché doveva uscire Magic in the Air, ma si sciolsero. Erano una band che viene ricordata soprattutto per il chitarrista John Duncan, che dopo fonderà gli Andromeda, insomma un chitarrista nell'ambito underground londinese o comunque inglese abbastanza importante, e entrambi appunto facevano quello che dopo venne definito come freak beat. Quindi adesso ci andremo a sentire Flames dal primo disco di Jelmergantris, Velvet Opera, e The Attack con Strange House. Io vi saluto, la terza puntata verrà imperniata sulle derive di tutta questa scena psichedelica che a fine anni 60 e inizio 70 prenderanno le varie band, e appunto vi saluto, rimanete alla fine di questi due pezzi all'ascolto, perché anche qui vi inserirò un po' di pezzi come ghost playlist finale. Ok, grazie mille e alla prossima settimana da Claudio da Inner Space.

0: La Mentina.
1: Amiche di Radio Parsec, siete sintonizzate con La Mentina, il programma radiofonico che vi mantiene toniche o vi fa incazzare alla sera, nel pomeriggio oppure alla mattina. Ma perché è meraviglioso vivere oggi nel Giorgia Paese? Ma perché non ci si annoia mai? Si sta sempre in movimento, sempre nell'occhio di mille cicloni, si sente quell'aroma di patriarcato ad ogni boccata, ad ogni respiro. Entra dal naso, nelle orecchie, negli occhi, nel cervello, nelle giovani generazioni. E niente, pure stavolta mi tocca parlare di nuovo di scuola, dopo avervi intrattenuto e fatto innervosire durante le ultime due puntate, che, se ripeto un'altra volta calendario scolastico italiano, mi viene l'allergia. Parleremo di ciò di cui non si può parlare a scuola. Ma prima di tutto, care radioascoltatrici, prima di tuffarci nell'argomento leggerissimo della puntata e prima del primo brano musicale, vi ricordo ancora che da lunedì 8 giugno le scuole saranno chiuse e che una famiglia italiana media con due figli in età scolare e due lavori da mantenere, quello di papà e quello di mamma, spenderà circa 220 euro alla settimana. Ogni 7 giorni, sulla Mentina, questo contatore economico dell'ingiustizia causata dalla chiusura scolastica di 3 mesi e mezzo a carico delle famiglie sarà debitamente aggiornato. Let's dance!

Dicono di stare tranquille, amiche di Lamentina, di prendere la vita e l'estate con filosofia, coltivare l'aura, stare calme. E infatti me ne stavo così, calma l'altro giorno, distratta dagli eventi intorno a me, e sinceramente non l'ho vista arrivare, anche se avrei dovuto aspettarmela, eh. Ma ha colpito, ferito, mi ha stesa a terra. La mazzata del DDL Valditara sul consenso informato. Il testo del decreto, già approvato dalla Camera, ahimè, passato in Senato il 4 giugno scorso con 78 voti favorevoli e 38 contrari, ora è diventato legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva nella scuola pubblica nell'anno Domini 2026. Ed è andata così, in questa italica landa di creature illuminate e lungimiranti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado diventa ora obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori o di studenti e studentesse maggiorenni, prima di avviare attività o progetti su sessualità e affettività. Nelle scuole dell'infanzia e primaria invece è semplicemente, inesorabilmente vietato parlare di emozioni, affettività, relazioni, sessualità, corpo. Insomma, de sesso a scuola non si può parlare. Vuolsi così, colà dove Valditara puote ciò che si vuole e più non dimandare. Anzi, sta proprio zitta, sta.

Bentornate su Radio Parsec, amiche di Lamentina, il programma che si esprime al femminile sovraesteso e che adesso ripercorre un po' con voi la storia del diritto delle studentesse e degli studenti di ricevere un'adeguata e completa educazione. Dal 1975 ad oggi in Italia sono state presentate oltre 34 proposte di legge per introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Nessuna è mai stata approvata. Ripetiamolo insieme, amiche. Nessuna è mai stata approvata. Il 4 giugno 2026 il Parlamento ha trovato il tempo e i voti per approvare una legge che quell'educazione la vieta alle materne ed alle elementari e la subordina al consenso scritto dei genitori alle medie superiori. Si oscillerà così da un mai alla scuola dell'infanzia e alla primaria ad un quasi mai alle medie e superiori. L'ennesimo atto di propaganda, lo chiamano, di un governo oscurantista. Oddea, ma se è dal 75 che si tenta di portare la materia nelle aule scolastiche, varrebbe la pena evidenziare che magari oscuretti erano pure i governi precedenti. Ma restiamo concentrate. Cito le parole dell'organizzazione Casa delle Donne di Brescia. Il DDL Valditara rischia di lasciare senza strumenti per comprendere il rispetto, per dare un nome alle proprie emozioni, per imparare il significato della parola consenso, proprio ai ragazzi e alle ragazze che ne avrebbero più bisogno. Togliere l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole significa privarli di tre pilastri fondamentali. 1. Prevenzione della violenza di genere. Non si nasce violenti, lo si diventa attraverso modelli culturali distorti. Insegnare il rispetto dell'altro e del limite altrui, fin da piccoli, è l'unico vero vaccino a lungo termine contro la violenza maschile sulle donne. 2. Un'ancora di salvataggio per chi soffre a casa. Per un bambino o una bambina che vive in un contesto familiare abusante o violento, la scuola è spesso l'unico spazio neutro. Imparare a scuola che amore non è violenza e che il proprio corpo appartiene solo a se stessi offre le parole ed il coraggio necessari per chiedere aiuto. 3. L'ennesima barriera di disuguaglianza. Chiudere le porte della scuola a questi temi significa creare un divario sociale pericoloso. Chi ha la fortuna di avere alle spalle famiglie aperte e preparate riceverà un'educazione all'affettività a casa. Chi non ce l'ha rimarrà indietro, esposto alla disinformazione del web o alla legge del più forte. Vietare l'educazione sesso-affettiva non protegge l'infanzia, protegge solo il silenzio e lo status quo. Perché l'ignoranza emotiva genera mostri. E voltarsi dall'altra parte è una scelta politica per cui gli adulti sì dovrebbero, soltanto loro, provare imbarazzo. Con un solo DDL si fa del male a tutti.

Fa male tutti i giorni. Fa schifo, amiche ascoltatrici di Lamentina, fa male e fa schifo ascoltare le parole di un ministro che si esprime affermando che con l'approvazione definitiva al Senato della legge sul consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione sulla propaganda gender. La propaganda di che? Ma di che cosa stanno parlando? Ma da quale mente pruriginosa, assurda e contorta può scaturire l'idea che qualcuna possa insegnare e inculcare a qualcun'altra cosa debba piacere o cosa no dal punto di vista fisico e sessuale? Ma chi? La teoria cosiddetta del gender è una teoria inesistente, complottista e in tutto è paragonabile, che ne so, al terrapiattismo. Non esiste, non c'è alcuna teoria del gender. Ma sapete invece cosa c'è? C'è una cosa che si chiama CSE, nome completo, Comprehensive Sexual Education, e cioè l'educazione sessuale comprensiva, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNESCO definiscono un diritto umano fondamentale. Ne scrive a proposito lo psicologo Damiano Rizzi. Cos'è davvero la CSE? È prima di tutto la base per imparare a stare nelle relazioni. Amare è una competenza e come ogni competenza si può imparare e si può insegnare. Una relazione è imparare a stare dentro una rete di desideri, di possibilità e di limiti. Come si comincia, come ci si resta dentro crescendo e soprattutto come la si lascia. Nel momento della separazione avviene la stragrande maggioranza dei femminicidi. Eppure di questo a scuola non si parla mai. Lasciamo che siano solo il rancore, il controllo e l'idea che se non sei mia non sei di nessuno a riempire quel vuoto. La prevenzione comincia nell'insegnare da adolescenti che amare non è possedere e che andarsene è un diritto. Per questo ogni occasione che riusciamo a costruire per parlarne è preziosa. E invece l'Italia è rimasta uno degli ultimi paesi in Europa a non disporre di educazione sessuale comprensiva, che, ripetiamolo insieme, è un diritto fondamentale, aggiungo, soprattutto delle femmine. E allora, rispettiamolo.

Siete su Radio Parsec, amiche di Lamentina, e stiamo vedendo proprio adesso come il governo stia cercando di affibbiare alle sole famiglie italiane l'erogazione di una cultura della relazione affettiva sana, del rapporto rispettoso e competente verso il proprio corpo, della conoscenza della propria e delle altrui sessualità, anche in chiave di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E a riguardo di questo, ecco, i nuovi dati pubblicati dallo European Center for Disease Prevention and Control sono inquietanti e affermano che nel nostro paese, come in Europa, i soli casi di gonorrea, malattia sessualmente trasmissibile, sono aumentati dell'83%, del 25% sono aumentati i casi di sifilide, del 21% di clamidia. Cioè, torniamo indietro anche su questo, ma grazie DDL Valditara. E continuando a parlare di numeri, cito ora le parole di Emma Marcello. Diciamo che la famiglia sia il luogo più sicuro che esista, il luogo in cui si educa. Ma i dati del Ministero degli Interni però raccontano un'altra storia. Nel 2025 il 79,4% delle chiamate al 1522, il numero telefonico antiviolenza, ha riguardato una violenza avvenuta in casa. L'87,6% delle donne uccise è morta in ambito familiare o affettivo e in 62 casi su 97 per mano del partner o dell'ex. L'87% dei casi di maltrattamento sulle e sui minori ha come autore un membro della cerchia familiare ristretta. I maltrattamenti familiari sui minori sono raddoppiati e segnano un più 101%. Il pericolo, quindi, la violenza, l'abuso, non viene da uno sconosciuto. Viene da qualcuno che ha le chiavi di casa. Questa violenza non inizia con un atto estremo, ma inizia con dinamiche che non si riconoscono, non si nominano, per cui non si ha un linguaggio. E quindi il controllo viene scambiato per amore, la coercizione per protezione, la gelosia per attenzione e l'isolamento per cura. E questo succede quando non hai mai imparato che il tuo corpo ha dei confini, che le emozioni hanno un nome e si possono gestire, e che il consenso è fondamentale e si può anche revocare. Ecco, succede, continua Ella Marcello, che questa specie di grammatica si insegna, si pratica, si costruisce negli anni in cui il cervello impara a leggere il mondo. E la scuola è l'unico luogo che può insegnarla a chiunque, indipendentemente da cosa succede in casa. Il Senato, invece, ora ha approvato una legge che consegna alle famiglie il veto su quell'educazione. Male, molto male. Va così, reagiremo. Ora però, con il cuore un po' pesante, lascio concludere questa puntata di Lamentina, come al solito, all'amata Alanis, che attraverso questo brano, Hands Clean, raccontava ad un pubblico che non lo ha mai capito proprio la storia di un abuso. Lillus vi saluta con affetto consapevole. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E siamo tornati per una nuova puntata di Cosmic Salsa, sempre qui sulle frequenze magiche di Radio Barzec. Io sono Alza Brossito e i nostri potenti mezzi sono nuovamente riusciti a ristabilire il contatto con il nostro uomo nello spazio. Mandiamo subito un saluto al nostro caro Leon Bueno. Leon, ci sei?
1: Ehi, Sabrosito, che tal? Certo, prontissimo, sto fluttuando sopra l'Italia oggi, è un'occasione speciale.
0: Eh già, perché oggi per presentarvi questa nuova puntata abbiamo deciso di fare una piccola ricerca e di, diciamo così, esplorare quella che potremmo chiamare la via italiana al Sud America, ovvero tutti quegli artisti italiani o anche artisti sudamericani che hanno in qualche modo utilizzato i suoni, i generi, gli stili che ormai siete abituati ad ascoltare qui su Cosmic Salsa in una via italiana, appunto. Come vedrete ci sarà molto Brasile, perché la combo Italia-Brasile devo dire che ha avuto molto successo, sarà anche la nostra passione comune per il calcio che forse ha aiutato anche queste, diciamo, questi connubi musicali. Ma iniziamo subito con un brano di Riccardo Del Turco del 1966, Figlio Unico, tratto in realtà da un brano di Adoniran Barbosa, che aveva scritto questo brano che si chiamava Trem das Onze. Questo è Riccardo Del Turco, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E questo era Riccardo del Turco, grandissimo poi autore, compositore, grande arrangiatore. Infatti, se sentite, se pensiamo che questo comunque negli anni, appunto, negli anni 60 era considerato, diciamo, un pezzo di musica pop, c'era comunque una raffinatezza, un'attenzione proprio per la parte musicale che era unica. Non, poi non voglio fare il vecchio boomer una volta, è semplicemente, giustamente le cose cambiano, però ecco, io mi piacerebbe che oggi ci fosse comunque la stessa attenzione, la stessa cura anche per un brano che è destinato a un ascolto magari più leggero, così. E anche perché, e poi ti lascio la parola a Leon. Nella musica, ma come anche nel cinema, l'Italia ci ha avuto dei periodi storici in cui non voglio dire che dominavamo il mondo, però avevamo maestranze, creatività e ispirazioni che non solo ci hanno permesso di mettere l'Italia nella mappa culturale nel mondo, ma che molti altri paesi poi ci hanno invidiato, copiato, non era un caso che nel caso del cinema molti grandi film americani venivano poi girati in Italia non solo per un fatto di costi, ma perché noi avevamo quello che i più, come si dice, quello che si chiama il know-how, ma anche nella musica, insomma, sapevamo dire la nostra e come. Cosa ci
1: Sì,
0: fai sentire?
1: come suonava le cose in Italia negli anni 70, 80, comunque c'era un tipo di suono che veramente lo trovavi solo qua, no?
0: Sì, ma
1: Era
0: poi
1: proprio fighissimo.
0: se pensiamo a quella che poi è stata l'evoluzione, per esempio, della musica house, adesso sono uscite
1: Certo.
0: alcune pubblicazioni che dicono che anche DJ famosissimi americani e inglesi guardavano all'Italia Wave. Se pensiamo a una figura come Giorgio Moroder,
1: A
0: cavoli,
1: voi.
0: Bene, cosa ci fai sentire adesso, Leon?
1: Allora, è sempre Adoni Barbosa, che poi il vero nome suo era João Rubinato. Infatti lui chiaramente origini italiane, in particolar modo origini venete addirittura. Quindi lui ha fatto un sacco di mestieri umili, insomma l'imbianchino, il meccanico. Prima di fare musica e radio soprattutto, lui era anche famoso perché aveva un programma in radio che era molto seguito. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Samba Italiano ed è molto fico perché ovviamente lui parla un po' italiano, un po' portoghese e in questo pezzo insomma c'è un frullato delle due lingue ed è veramente una bomba.
0: Benissimo, ce lo sentiamo subito. Adonian Barbosa, Samba Italiano, questa è Cosmi Salsa su Radio Partek, Leon Bueno e il Sabrosito. Vamo!
2: Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito?

Grandissimo. Il pezzo dice che siccome parla della pioggia piove, finisce dicendo la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Bellissimo. Anche qui poi ecco, oltre a un gusto

0: modo più fruibile, più entusiasmante e direi anche più vero. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, restiamo sempre in questa combo Italia-Brasile e non potevo non mettere un brano che fa parte poi di un intero disco di Ornella Vanoni, che insieme al chitarrista e cantante Toquinho e a Moraes, altro compositore brasiliano, fecero questo disco con canzoni un po' brasiliane, un po' scritte per l'occasione, che poi sono diventati successi, direi, quelli che potremmo definire dei classici. Quindi il brano che ci andiamo a sentire è La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni, Moraes e Toquinho. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, Fabio Tito. Vamo!
1: Yeah.

0: Questo era veramente, potremmo dire, un trio meraviglia. Inoltre mandiamo, ecco, un nostro ideale abbraccio ad Ornella Vanoni, che ci ha lasciato da poco, perché è stata veramente un'attrice, una cantante, ha attraversato poi diverse stagioni musicali, culturali del nostro paese, e non a caso poi ci ha avuto sempre anche un respiro internazionale, non solo in questo caso con la musica brasiliana, ma poi lei è stata una cantante di musica jazz, si è sempre accompagnata con musicisti incredibili, e la cosa che a me è sempre anche piaciuta è che ci ha avuto sempre un buon rapporto con, anche con le giovani generazioni, anche se magari, ecco, il pop italiano non è magari un genere che noi frequentiamo, però riconosco a Ornella di aver duettato anche con cantanti più giovani, di non aver mai fatto, diciamo così, troppo la diva, e anche lei poi grande donna di grande ironia e in più sappiamo
1: grande fumatrice,
0: infatti anche per questo, visto che anche noi, diciamo, abbiamo una passione per le sigarettine magiche, la ricordiamo quando disperatamente cercava qualcuno che gli rullasse le sigarettine, quindi un bacione ad Ornella, ma ci ritorneremo, insomma, avremo altre puntate per riapprofondire questa combo Italia, certo. Sud America, e ce la risentiremo. Adesso, mio caro Leon,
1: adesso c'è un grandissimo, quello che Paolo Conte ha definito come il miglior cantautore italiano di tutti i tempi, insomma, se lo dice lui, è Iannacci. Iannacci ovviamente è un mito della musica italiana, e qui ci ascoltiamo una reinterpretazione in italiano di un pezzo che si chiama Pedro Pedreiro. L'originale era scritta Chico Barca, di cui poi parleremo ancora, perché lui in Italia ci ha passato parecchio tempo.
0: Sì.
1: È un pezzo del 65 e secondo me il testo è favoloso, è una canzone che parla dell'attesa e veramente la esprime in una maniera eccezionale.
0: Molto bene, ce l'andiamo a sentire. Enzo Iannacci, Pedro Pedreiro, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Dalla terra Alta Brusito e dallo spazio Leo Bueno. Vamos!
2: Pedro Pedreiro è pensoso e aspetta il tram. Domani forse dovrà

aspettare l'aumento per il mese che viene, aspettare un figlio che aspetti anche lui, aspettare la festa, aspettare fortuna, aspettare la morte, aspettare il nord.

0: veramente bellissimo, bellissimo perché la voce di Enzo Iannacci è stupenda e in più mi è venuta una riflessione mentre sentivo anche il testo che comunque, se non sbaglio, mi dicevi che questo brano è stato fatto nel 65, giusto?
1: Sì, 65, 60, 66, sì,
0: Sì, no, nel
1: comunque.
0: senso che eravamo in un'Italia che da 10 anni più o meno, da una quindicina d'anni, era uscita dalla guerra, c'era il cosiddetto boom economico e quindi anche questa sensazione di aspetto il tram, aspetto l'aumento, cioè questa vita che apparentemente forniva un po' tutti i beni di necessità, poi sappiamo bene che nascondeva anche tantissima solitudine, la riflessione sul fatto di dover arrivare a tutti i costi e magari chi aveva una certa sensibilità da quel tipo di società si sentiva escluso e forse una delle tante cose belle, la grandezza di Iannacci è stato sempre quello di raccontarlo questo scarto, mai
1: Certo.
0: direttamente, mai con fare aggressivo, anzi con questa sua visione poi poetica e surreale. E non è un caso che poi c'è un altro brano famoso di Iannacci, sempre preso dalla tradizione brasiliana, che era Giovanni il telegrafista, che è la storia
1: Ah, certo.
0: praticamente di questo telegrafista che si innamora di una donna che si chiama Alba, ma che alla fine scappa. Insomma, veramente vi invitiamo poi a fare anche una vostra ricerca in questo mondo, perché al di là del connubio Italia-Sud America ci abbiamo avuto insomma della grande musica. E a proposito di grandi musicisti e grandi personaggi, facciamo un passo indietro nel tempo, qui siamo all'inizio degli anni 50 e il grandissimo Fred Buscaglione, cantante, anche lui compositore, direttore in qualche modo delle sue orchestre con cui suonava nei night, nei bar dell'Italia degli anni 50, oltre ad aver esplorato tantissima musica jazz, swing, anche lui con una sorta poi di, anche lui potremmo definirlo quasi teatro canzone, perché comunque non c'era mai solo del cantato, ma lui poi raccontava storie, e chiaramente proprio perché anche generi come il Boogaloo, il Mambo, il Cha Cha Cha erano arrivati prepotentemente anche da noi, ci sono alcuni brani di Fred Buscaglione che prendono proprio gli stilemi del Mambo, a volte sono brani strumentali, a volte ci sono solo diciamo dei cori, ma ce lo andiamo a sentire, questo è After Mambo, Fred Buscaglione, questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno, Sabrosito, vamo!

0: E questo era Fred Buscaglione. Come avete sentito, poi c'è lì, direi, l'inconfondibile urletto tra una pausa e un'altra, quei che sono veramente, direi, iconici. Ma adesso ancora, Leon, ci porti ancora un po' in Brasile, e cosa ci fai sentire?
1: Allora, l'artista ha bisogno di poche presentazioni, perché parliamo di Jorge Benior,
0: che l'abbiamo già poi sentito.
1: No, veramente, lui è uno dei miei preferiti in assoluto. E siamo in Italia, questa volta per motivi calcistici, precisamente a Roma.
0: È musica per le mie orecchie.
1: Perché c'è questo pezzo dedicato a un calciatore che molti di voi spero conosceranno, che si chiama Falcao. È un pezzo dell'83 e chiaramente Jorge Ben si cimenta nel cantato italiano, e devo dire che i risultati sono stupefacenti.
0: Anche perché poi nell'83 l'anno in cui proprio la Roma vinse il suo secondo scudetto, era la Roma di Nils Liedholm, con appunto Falcao, Bruno Conti, Pruzzo e tanti altri. Qui c'è, esatto, c'è una mia vena personale, perché io, essendo un tifoso romanista, godo, e anzi ringrazio Leon perché questo brano non lo conoscevo. Quindi apprezzo enormemente la dedica. Quindi ci sentiamo Jorge Ben, Falcao, l'ottavo re di Roma, su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Buena, il Sabrosito. Vamo!

Sul rumore dello stadio direi che proprio questa, come dicevo mentre andava il brano, questo diventerà la mia hit dell'estate 2026. E momentaneamente adesso, mio caro Leon, lasciamo il Brasile, torniamo ancora su Fred Buscaglione, che come vi dicevo anche lui aveva apprezzato e frequentato quella che era la musica mambo, e questo è un brano di un musicista che si chiamava, se non sbaglio, Pablo Ruiz, e lui l'aveva rifatto, e anche se il brano è strumentale, la leggenda, diciamo così, dice che il fischio che sentite durante il brano è proprio di Fred Buscaglione. Probabilmente poi questa era anche stata una combo, diciamo, perché alcuni musicisti erano in tour, alcuni musicisti americani erano in tour in Italia, e quindi in una sorta di featuring ante litteram decisero di registrare questo brano insieme. Questo è Silbando Mambo, Fred Buscaglione, Pablo Ruiz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Pamo!

0: Qui c'è stava un hua finale, direi. Questo era Fred Buscaglione. Anche qui non diciamo troppe cose perché comunque è un personaggio straconosciuto. Ha scritto anche lui dei brani, delle canzoni che sono proprio nell'immaginario collettivo di noi italiani. E andiamo avanti. Adesso Leon, dallo spazio, cosa ci fai sentire?
1: Dallo spazio ho trovato questo disco di un certo Mino Germani con una copertina spaziale, appunto. Vi invito ad andarla a vedere. Il disco si chiama Lasciati Baciare, una cosa che è uscita nell'86 ed è figo perché in questo disco c'è una cover di un pezzo di Rodolfo Aicardi, La Colleghiana, che conoscerete tutti molto bene,
0: Che abbiamo
1: immagino.
0: mandato anche noi quando abbiamo fatto la
1: Esatto.
0: puntata dedicata alla cumbia.
1: Esatto, e qui c'è una versione in napoletano che si chiama La Collegiale Messicana. E devo dire che ci piace.
0: Allora ce la sentiamo subito, Mino Germani, La Collegiala Messicana, questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, alza prosito e le un bueno, vamo!

0: Messicana, messicana, sì, mio unico amore, veramente grande pezzo. Anche questo, come mi faceva notare Leon, direi un synth pop al gusto partenopeo. E poi uno si potrà chiedere: ma perché la decisione di fare in qualche modo la cover di questo brano? Perché questo brano, quando arrivò in Italia, credo negli stessi anni, parliamo dei primi comunque anni 80, divenne una hit incredibile nelle discoteche, nei villaggi turistici, per radio e nelle pubblicità, aveva proprio spopolato. Poi era un periodo in cui credo che nessuno sapesse poi che fosse una cumbia o cosa fosse la cumbia, però ecco, per quelle strane e misteriose vie che la musica sa prendere, questo brano da noi prese piede. Ma adesso, poi, rimanendo sempre su Napoli e col suo rapporto che direi che è sempre stato in qualche modo viscerale con il Sud America, anche Renato Carosone, grandissimo pianista, cantante, anche lui non solo pioniere della frequentazione di certi generi, ma grande anche mescolatore di quella che era la tradizione e il dialetto napoletani con i generi come il jazz, lo swing, e in questo caso il brano coverizzato direi fino alla nausea, ma questa è la versione originale del 1957 con tutta la sua grandissima orchestra al completo. E la registrazione è presa da un tour che Carosone con la sua band fece in Francia. Infatti io vi invito di andare a cercare su YouTube, perché potete vedere ovviamente le immagini in bianco e nero di questa performance, e se per noi è un brano, ripeto, sentito e risentito, mettetevi nei panni di chi se lo sentiva per la prima volta in quei tempi. Quindi l'impatto anche direi culturale è stato notevole. Quindi ce lo sentiamo subito: Renato Carosone, Mambo Italiano, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Buena al Sabrosito. Vamo!
1: Mambo!

0: E qui c'era anche molto slang poi italiano newyorkese, perché poi non è un caso che questo brano è diventata una hit anche della comunità italoamericana. Questo è indubbio. Andiamo avanti, Leon, adesso torniamo un po' in Brasile. Cosa ci fai sentire?
1: Torniamo in Brasile, ma in realtà non lasciamo del tutto l'Italia. Cioè, abbiamo un pezzo Vestaglietta oggi che è veramente pura poesia. È preso da un disco che si chiama Per un pugno di samba, infatti è titolo totale. È un disco che hanno fatto insieme Chico Buarque e niente po' di meno che Ennio Morricone.
0: Altro maestro.
1: Ma wow, e infatti ti dico, durante questo periodo di soggiorno in Italia Chico Buarque non è stato con le mani in mano e c'è questo disco che è un capolavoro. Io oggi l'avrei messo tutto, ma ovviamente non è possibile. Ho scelto un pezzo che si chiama Samba e Amore, è veramente la Vestaglietta suprema, per cui ce lo sentiamo.
0: Benissimo, Samba e Amore, Chico Buarque, Ennio Morricone, Cosmic Salsa, Radio Parte. Vamo!

0: Questa veramente livelli alti e il tocco di poi del maestro Morricone si sente con questi archi
1: Beh.
0: dolcissimi e come dicevi tu la voce di Bach è veramente incredibile. Poi ritorna anche questa tematica un po' della frigizia, un po' languido, ci piace assai.
1: Sì.
0: Andiamo avanti, un altro grandissimo musicista e cantante italiano che ha frequentato molto la musica brasiliana e proprio anche lui, questa volta andando lui in Brasile e incontrando Chico Buarque, registrando un disco in cui Sergio Endrigo, è Sergio Endrigo l'autore di cui sto parlando, canta in brasiliano e avevano scritto insieme parole e musica di un intero disco che si chiamava Exclusivamente Brasil. Questo è Sergio Endrigo e il brano è A Rosa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: E direi che poi in questo brano, visto che se la cantano insieme sia Sergio Endrigo che Chico Buarque, un orecchio attento riconosce poi la voce di Endrigo, che era così profonda, poi era veramente stato un cantante raffinatissimo, profondo, con un'immensa poesia, ha scritto tante cose per i bambini, ma con lo spirito un po' di, direi, di Gianni Rodari, cioè parlo ai bambini, ma poi per parlare a tutti. Ma visto che ci stiamo appropinquando alla fine, parliamo poco, cerchiamo di dare più spazio alla musica. Adesso Leon, dal tuo fluttuare cosmico, cosa ci proponi?
1: Vi trasmetto un pezzo di Stefano Bollani. Ha fatto questo
0: Wow,
1: disco che si chiama Carioca, che è
0: meraviglioso.
1: ovviamente una bomba a mano. E ci sentiamo un pezzo che si chiama Shore Sim. È stata una canzone che è stata scritta, l'originale, da Ismael Silva, e ce la sentiamo subito.
0: Benissimo, con mi salsa Radio Parzeg, Leon Bueno, Sabrosito, Stefano Bollani, vamo!

0: E questo era Stefano Bollani con Shorty Sim dall'album Carioca. Mio caro Leon, purtroppo siamo arrivati alla fine. Vi avremmo voluto far ascoltare un'altra valanga di musica, ma ci siamo ripromessi che, visto che questo viaggio tra Italia e Sud America in realtà ci ha permesso di conoscere e di scoprire tanta altra musica, ci ripromettiamo di fare così come avevamo fatto per il focus sul Brasile, una seconda puntata. Come sempre vi ricordo che a partire da lunedì 8 giugno la nuova puntata di Come in Salsa andrà in rotazione nel palinsesto. Per contattarci potete usare le pagine social di Radio Parsec, la pagina Facebook UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. E anche qui non voglio anticipare troppo, ma forse faremo un passo decisivo e anche UFO Tropical e Cosmic Salsa, come proprio pagina del nostro DJ set della trasmissione, probabilmente riusciremo a farla sbarcare su Instagram. Io Leon, come sempre, ti saluto, ti auguro una magica domenica.
1: Un abbraccio, un saluto a tutti, viva la salsa come sempre e tanto amore dall'undicesima dimensione.
0: Benissimo, e per chiudere vi faccio sentire un brano cha cha cha che si chiama Rosita Cha Cha Cha, di un musicista che nel 1950 aveva inciso proprio un disco in cui frequentava tutti questi ritmi che arrivavano dal Sud America e dagli Stati Uniti. Questa è Rosita Cha Cha Cha di Marino Marini. Io sono Alza Brossito dallo spazio Leon Bueno. Questa è Cosmic Salsa. Alla prossima. Vamos!

0: Attenzione! Documento audio sotto segreto di Stato. Si informa il gentile pubblico che questa trasmissione trasmetterà la digitalizzazione integrale di un leggendario mixtape di DJ Oski. Dopo anni di trattative con la lobby dei collezionisti di vinili e il recupero della cassetta da un cavo blindato, siamo riusciti a convertire il nastro in bit prima che si smagnetizzasse del tutto.
1: Effetti collaterali noti durante l'ascolto. Il ritmo potrebbe causare traumi al collo inadatti a chi ha superato i 30 anni. Alcuni campionamenti usati da DJ Oski sono stati riconosciuti come segnali di soccorso inviati dall'Area 51 nel 1996. Se durante i mix sentite dei messaggi al contrario, non preoccupatevi. È solo la cupola che prova a riprendersi i diritti d'autore. Yeah, yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Visto il successo della scorsa settimana del mixtape di DJ Oski, ci avete scritto in tanti, allora abbiamo deciso di farvi un altro regalo per quest'estate di fuoco, un altro mixtape di DJ Oski, sempre scavando nei nostri archivi, sempre pronti, sempre attivi. Sono io, sono Drugo, insieme a me c'è il maestro Jacopetti e siamo pronti per questo nuovo viaggio. DJ Oski, ascoltatevi questo mixtape e butta su! Direttamente dagli anni 90, dalla Golden Age, DJ Oski, B-Boys Most Wanted, yo!

marchio di fabbrica. A prima chitto suona strano al profano, quindi il microfono si incendia perlomeno. Per il profano che non capisce questa storia, è meglio che esce, quindi impara a memoria la lezione che già deve studiare. Hai strugo, yo, puoi continuare. Resta più

Nasty Mouse, Spiriti, Push Shock, beh, bene così. Poi ci sta tanta altra gente dietro di noi. Fai da squad come vuoi, fai come vuoi. Noi ci produciamo, facciamo le nostre storie. Quindi sai che abbiamo i denti con le carie. Molti sono i tarli dentro la testa, quindi non

molti altri ancora. Foligno, Ancona e Lasse, la squadra Faida, Do Your Area.

0: E yo, bene, siamo tornati qua in studio, speriamo che vi siete divertiti, che vi siete gustati in compagnia o da soli o in situazioni comunque piacevoli, questo splendido mixtape che ci ha regalato DJ Yoski, anni 96, la Golden Age, quella veramente potente, quindi grazie Yoski, B-Boys Most Wanted, questo era il volume 1, Yoski BNY Style. Un saluto e noi ci becchiamo alla prossima puntata, se il caldo ce lo permette. Adesso andiamo tutti a bere qualcosa di fresco e rilassante. Butta su sempre, un saluto a tutti, a OP, maestro Jacopetti, io sono Drugo, bacio a tutti come Dio.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia.
3: radioparsec.com
4: Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto con Electrozone.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. È un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.
2: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

In questo mondo dove la furbizia è diventata una virtù, io rivendico il primato dell'intelligenza. Intelligenza e furbizia non sono sinonimi. La furbizia è solo una delle tante forme della stupidità. E la stupidità regna sovrana nell'abisso.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: Hai test di trasmissione?
1: Eccoci.
2: Test persiani.
0: No, ma non è ancora, non è eccoci, è proprio quelle robe lì.
2: Ti pareva a te.
1: Però io posso dire cosa è bello il traghetto.
0: Sì, quel momento termale.
2: Puoi farlo,
0: se
2: puoi
0: farlo. Se può respirare.
3: Quindi non è eccoci, ma ci sarei.
2: Il momento della ciminiera.
0: In realtà stiamo facendo delle prove per capire se riusciamo a trasmettere anche questa sera.
1: Prova, prova.
2: Sembra di sì.
0: Sembra di sì.
3: No, no.
0: Vabbè, adesso qualcuno ce lo dirà, visto i nostri potenti mezzi tecnici ci consentono di andare.
2: Mark, che dici?
0: In onda. Appena Mark ci fa il segno, spariamo.
2: Pollicione.
0: Via. Allora, torniamo. Torniamo tra 15 minuti in diretta su Radio Parsec.
3: C'è una nave e con dei fumi.
0: Al Lazzaretto. Nel frattempo noi ci godiamo tutto il fumo della nave.
3: Grazie, tutto nave.
0: Biossido, monossido, diossido, tutto quanto. E verso le 8 facciamo l'aperitivo insieme.

Non mi offendono le cose stupide che dite. Oh no, mi offende la stupidità che ve le fa dire.

Io vi osservo, vi vedo che girate in tondo, esitanti, davanti all'ingresso della mia grotta sgocciolante. Entrate, sarà sempre meglio che stare là fuori, nell'abisso. Entrate, qui si accoglie tutti. Entrate, qui nessuno è clandestino. Entrate e girate nel mio cerchio. Entrate, qui c'è sempre buona musica da ascoltare.

Non so chi di voi ha visto la serie TV Sense8. C'è una frase detta da Naomi Marks, la blogger transessuale e hacker di San Francisco, che mi va di ricordare. Fa così: la tua vita può essere definita dal sistema, oppure dal modo in cui sfidi il sistema.

0: l'ora dell'aperitivo,
1: Ivo, l'aperitivo.
0: No, su Radio Parsec siamo in diretta. Alla Zavaretto anche, no?
1: Eh sì, ma funziona così.
0: Però con calma, perché...
2: Perché è l'ultima.
0: È l'ultima, è caldo.
1: Ancora è caldo?
0: È caldo, eh.
1: Però dimmi la postazione del palco.
3: Hai visto un dottamesso?
1: Hai visto? No, che robetta.
0: Guarda come ti tratto.
1: Te dico palco.
0: Questo è il main stage.
1: Guarda che dopo anni di diretta Lillus, il palco ce l'ho pintato.
0: No, Lillus, perché no, ci ricorda sempre che a casa non sanno cosa succede.
4: Casa,
0: non
4: importa. Io ci tengo al pubblico di casa,
1: non
4: quei
1: importa.
4: Poveri milanesi, padovani, le mie amiche di Firenze.
1: Non siamo così didascalici.
4: Le sorelle sicule che ci ascoltano.
1: Guarda la gente che c'è qua, è sufficiente, secondo me.
5: Quelli nel lago del Kansas.
4: Io vi voglio bene perché continuate a seguirci, a differenza di Michele qui a fianco a me, che tiene al pubblico che non ci seguirà mai. Io invece vi voglio bene.
1: Poi,
4: siamo fuori dalle mura della Zabaretto e questa sera una serata speciale, perché ci hanno messo su un palcoscenico alto ben 40 centimetri, imbarazzante.
0: Se tipo il Coachella.
2: Oh, 40 centimetri sono 40
1: centimetri. Centimetri, buttali via. Poi postazione privilegiata, io da qui
0: differenza tra un gol e una traversa, eh?
1: Esatto,
2: sì.
1: Esatto, io da qui poi vedo la mia bicicletta parcheggiata, quindi sto tranquillo tutta la sera.
2: E anche la differenza tra un uomo normale e Rocco Siffredi
1: è laggiù, guarda, è laggiù, la posso vedere tutta la sera.
4: Fermato, adesso
1: non sto col patè d'animo che...
0: Allora, il traghetto è partito, non possiamo fare la cerimonia del saluto.
3: Cos'era bello il traghetto? Posso dire che io avevo capito che era il palco della Mole, sono un po' deluso.
2: Scusami, cioè, scusami.
1: Se volevi la fontana dei due soli.
3: Allora, io volevo la fontana dei due soli, il sindaco,
4: nel tempietto.
3: Il discorso dell'assessore, cioè, mi pare un po'
4: nel
3: così.
4: Sembra un po' troppo. Del cortile della Mole, di la verità.
1: Io direi che ti puoi accontentare.
3: Va
1: stasera
3: bene,
1: poi bisogna parlare bene, un po' guzzo, perché ci sono persone da fuori regione, quindi zero dialettismi stasera.
5: Datevi un tocco.
0: No, allora andiamo a casa subito.
2: No, abbiamo iniziato
1: malissimo. Oppure sottotitoli.
0: Vabbè, adesso faremo un attimo
3: Era il Te Digo Dancing Day.
0: No, perché stavamo ragionando, tanto siamo qui e facciamo la pericolosa insieme al pubblico.
2: Stavamo
0: ragionando.
2: Incredibilmente. dai.
0: Prima della sabbia mentale che ci ha attraversato col caldo, devi fare un programma di musica da ballo, vero?
1: Sì,
2: ma non si può.
1: Ma è un embrione, così.
3: No, rigorosamente della dance scrausa.
0: Nella prossima stagione ci sarà un programma di Radio Parsec di musica dance scadente.
1: Sì, molto scadente.
2: Ah, okay.
1: La trash proprio.
0: Che si intitolerà E te digo vai e te digo dancing.
1: Non lo so,
0: adesso vedremo.
1: È una bozza, una bozza.
3: I say you go, I say you dancing.
0: Esatto.
1: È una bozza.
0: Senti.
2: Straordinario.
0: Ci facciamo compagnia per un po', mentre tutti prendono da bere e da mangiare. Stasera c'è anche ristorazione live lì. C'è una importante raccolta fondi con il banchetto, con le magliette per sostenere il progetto Help Gaza Now della Zabaretto.
2: Certo. Di qua invece
0: che
2: c'è
0: Help
3: Gastroenterologo.
0: No, quello siamo noi.
2: Quello è un altro.
0: Invece
2: un altro.
0: Là c'è la maglietta La Zabaretto che sostiene il progetto Help Gaza Now con donazioni a partire da 15 euro.
2: Esattamente.
0: Noi abbiamo i nostri magneti di Radio Parsec contro il malocchio e le fattucchiere.
5: Io l'ho provato a casa e non ho più malocchio.
0: Esatto. Meglio funziona. Delle bacchette di radioestesia.
1: Meglio della cortisone chemicetina.
3: Io dormo meglio.
2: La metropolitana, cioè.
0: Bene, allora continuiamo l'aperitivo per un po', finché non si abbassa il sole.
2: Si è abbassato il sole.

0: Castelluccio de Norcia.
1: Ma sì, anche vado a farmi una doccia.
2: Era quelli sì, che si sono presi la briga di tradurre in italiano. Bella,
3: è finita la boccia.
0: E dai, che era bella. Non fate sempre.
2: Era bella, ma questa chi era? Però non erano quei due.
4: Mi dici chi era? Anche ho molto apprezzato.
2: Perché quelli del Castelluccio de Norcia, alla fine ce la fanno con tutti i dialettismi macerattesi, no? Invece fiero, questa era una roba seria.
0: Robe serie.
1: Chi era Lello? Chi era?
2: Non lo so, l'ha messa a mondo.
1: Ecco, ti pareva. Non so dirti.
2: Era una cover ben fatta dei Rage Against the Machine, quella l'avete riconosciuta tutti. Però chi era?
0: Allora, non lo sapremo
4: una
0: mai.
4: Una donna qualunque, no, come diceva dire, una famosa. Come non sappiamo più.
2: Il topos dell'ineffabilità.
0: Non lo sappiamo, non sappiamo nemmeno dove è Maduro, figurati che sa.
2: Figurati. Se possiamo interessarci di queste cose.
1: Maduro è diventato Wally, no? Dov'è Wally?
2: Dov'è Maduro?
0: Free Wally, no?
5: Se qualcuno ha notizie di Maduro può contattare il comitato centrale su www.radiopartner.com.
1: O anche chi l'ha visto, che è più famoso di noi.
5: Però voi mette la soddisfazione.
0: Allora, ci hanno messo sul main stage, sul palco grande, noi ci dobbiamo abituare, per questo ancora non inizia.
1: No, infatti.
0: Siamo ancora in aperitivo perché dobbiamo un attimo acclimatarci.
2: Ci acclimatiamo.
0: Sì.
2: E allora okay. Non sento bella anche niente. Sta visuale, no? Che vedi tutti, non ti devi mai girare di qua né di là.
0: Il problema è che gli altri vedono te.
2: Per la nostra età il torcicollo.
0: Quindi
2: è
0: quando
2: importante.
0: Dopo dirai le tue cose solite, cioè
2: le cazzate.
0: E vedrai le facce delle persone,
2: lo so,
0: no?
2: È lo scotto da pagare.
1: Che ti guarderanno male.
2: Vabbè, sono pronto a tutto.
1: Ok.
0: Vabbè, adesso dopo.
4: Dai. Tra l'altro vedo facce nuove, quindi di persone mal capitate che diranno
2: facce ride.
4: Queste sorelle sanno. Imbecilli, queste.
0: No, lo dico
4: fratelle,
0: per quelli che
4: si
0: sono messi vicino alle casse.
2: Nessuno.
0: Disclaimer, ci dispiace. È andata così.
1: Sera è andata così. Condividiamo gli spazi.
2: Non bene. Saranno volumi però, no? Di quelli da balera, no? Voglio dire.
1: Da balera, no.
0: No, però
2: non si può.
1: E non si
2: può
1: balera,
2: neanche
1: qui.
2: Muovere il ginocchio.
5: Saranno quindi. Volumi da galera.
0: Allora, vogliamo ricordare perché non si può ballare?
2: Ce l'hai.
1: Dai, ricordiamolo.
6: No, nemmeno sul palco si può ballare?
0: No.
1: Soprattutto.
0: Non si può ballare perché c'è
2: mai.
0: Un dispositivo.
2: C'è un editto.
0: Un dispositivo di pubblica sicurezza vigente. Ispirato a Footloose, chi se lo ricorda il film? Sì. Lo ricordate Footloose?
2: Sì.
1: In cui
2: in caposaldo.
0: In cui in un posto degli Stati Uniti che non so qual è.
1: Sì, imprecisato. Non si può, c'è divieto di ballo.
0: Divieto di ballo, è proibito. E anche qui, rispetto invece a come si faceva una volta era possibile.
2: Dopo
1: adesso
2: no.
0: E adesso non si può fa più. Siccome il Comitato Centrale ha anche una funzione sociale e civica ed istituzionale, noi mandiamo l'avviso pubblico
2: e stiamo
0: nel
2: tranquilli.
0: Caso qualcuno gli venisse in mente di muovere un po' troppo l'anca, sappia che non si può fare.
1: Non si può fare.
7: Facciamo. Avviso importante alla gentile clientela. Si informa il pubblico che in virtù del protocollo antropologia e compostezza, in questo locale non è consentito deambulare al ritmo di musica. Qualora avvertiate l'irrefrenabile impulso di muovere i piedi, ancheggiare o simulare un corteggiamento da canarino in amore, vi preghiamo di iniziare una fitta conversazione telepatica con un peschereccio fino a quando non avrete distratto il vostro sistema nervoso centrale. Fingere di essere una colonna portante del XII secolo, mantenendo un'espressione di sobria e millenaria indifferenza verso il mondo terreno. Ricordare che non siete i protagonisti di Footloose. Chiunque verrà colto in flagrante oscillazione ritmica sarà costretto a spiegare la fisica quantistica ai presenti. Grazie per la vostra immobilità.

0: week. Glowworms and taxis where the skinny girls meet. Vodka and coke and tantric sex. Bang, bang, you're dead.
1: Eccoci, eccoci.
2: Io metterei il timer ben in vista.
1: Qui la griglia di partenza si va componendo. No, sai cosa? Questo spostamento, noi di solito stiamo sotto il muro là, magari c'è chi viene per la prima volta e non lo sa.
2: E si cerca lì e non ci vede, va via.
3: Non ci vede, va via.
1: Che eravamo al Comitato Centrale sotto le mura.
3: Invece adesso...
1: Adesso invece questo spostamento...
3: Adesso
4: è alle scale.
1: Sotto...
4: Pure.
1: No, questo è il Comitato Centrale alle scale. E adesso a me ha suscitato, Mark giustamente quando è arrivato è stato colto da una suggestione, no? Che sembra un po' tirami un po' giù la base, perché sembra un po' una cosa del genere, tipo aspetta,
3: ecco, è certo
5: demo,
3: è certo. ti piacerebbe
5: tante boni,
3: vabbè,
5: tante boni,
2: ma era Demo Morselli o Giorgio Braccardi.
3: Dalla Tabaretto in Ancona, il Comitato Centrale Show.
5: State buoni.
2: State montando la testa, ragazzi. Eh? Io ve lo dico.
3: Sì, Lele, sì. Era dal 93 che sognavo di dirlo.
2: Lo so. Io mi accontento di vedere la bicicletta.
1: Perché hai sempre sognato di parlare sempre, sotto la base
2: grande,
1: del Maurizio Costanzi.
3: Soprattutto facendo triggerare Lele.
1: Perché?
3: Così, perché è bello.
2: Secondo me dovreste volare basso.
3: Perché l'amore non è bello.
2: Turista
3: se
2: vola basso.
3: Gabriello.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Oh, lo dico per i nostri ascoltatori.
2: C'è chi fa un gesto. A chi fa? No,
1: qui è pieno di gente fa i gesti.
2: Gente che gesticola, ma non a noi. Non lo
1: allora,
2: so,
3: molto italiano.
2: Mi preoccupo.
1: Tanto salutiamo quelli che sono collegati da casa con la radiolina, dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Lazio, dalle Marche e il solito bot dell'Antropic,
2: la solita VPN dall'America,
1: da un lago del Kansas, come abbiamo detto già da st'inverno, è la CIA ovviamente.
6: Ma
1: che
6: non è il Kansas quello,
1: no no, questo è il Kansas,
6: Wichita Lake. L'unico lago del Kansas,
4: non l'Arkansas,
1: no, ma è un lago artificiale,
3: ma
2: è un data center.
3: Vorrei
2: dove
3: chiedervi se il Kansas è l'unico stato degli Stati Uniti che inizia con la K.
1: No, c'è il Kentucky.
3: Avete letto tutti la settimana enigmistica?
2: Certo.
1: No, noi siamo degli enigmisti.
6: Un po' imbecilli, ma...
1: Lillus è so l'enigmista.
3: E comunque grazie al Kansas.
1: Quello sempre.
3: Quello sempre.
1: Allora, questa clamorosa melina, questo possesso palla sterile fine a se stesso,
3: sì, sì, prolungato
2: per l'Olanda, proprio l'Olanda di Cruyff.
1: Perché in realtà stiamo aspettando che vada via un po' più di luce.
2: Trovino
1: posto gli amici che sono venuti a trovarci da ogni dove, peraltro, stasera. Quindi arriva l'esercito delle guluppe, che è una figata. Qui c'è il Bring Your Own Food alla Zabaretto, lo diciamo per gli ascoltatori.
3: E stasera c'è ancora una cosa in più.
1: Delle altre regioni. E oltre a Bring Your Own Food, stasera c'è anche ristorazione.
3: Addirittura
2: live,
1: sì, in ingresso
2: tipo uno show
1: live.
2: Cooking, vedete quanta,
1: no, no,
2: quanta
1: proprio
2: roba proprio.
1: Un posto dove si mangia è anche bene, no? Quindi io inizierei a fare così per ringraziarci e far arrivare qualcosa
3: non arriverà mai.
2: Assomiglia a Maurizio quello laggiù.
1: Chi?
2: C'è un tipo che assomiglia a Maurizio.
1: No.
2: Ed è lui.
1: No.
2: Ed è lui in persona.
1: Clamoroso.
2: Che saluta. Sì, sì, dopo ci vediamo dopo. Non
1: adesso
2: ti
1: non facciamo l'uso personale,
2: sì, vabbè,
1: del mezzo radiofonico.
2: Finiva,
1: no?
2: Finiva lì, finiva lì.
1: Per quanto è uno dei vecchi radiofonisti.
2: Ma certo.
3: Ma c'è ancora la bici, Lele?
2: Sì, sì, io la vedo da qua.
3: Autoreferenzialità che...
2: Veramente,
3: cioè, ma che è
2: veramente
3: stasera?
2: Manco la Mondial Pole mi poteva dare una postazione così privilegiata sulla bicicletta.
1: Cioè, quindi te stasera sei venuto
4: sure.
1: Per controllare la bici tua.
4: Come very sure.
2: Very sure. Cioè, chi è che è? Marco Liorni che fa la pubblicità.
1: Allora, si va popolando il Lazzabaretto ad Ancona, la Mole Vanvitelliana.
2: Grazie, grazie.
3: Buon appetito, signora.
2: Grazie per le pizze, grazie. Per me è una margherita,
3: noi.
2: Grazie.
3: No, come ma non doveva, noi? Signora. Ma non doveva, non c'era bisogno.
2: Facciamo tutto un conto.
1: Grazie.
2: Dopo.
1: Niente, già fammi i buffi.
3: Quindi fra due o tre ore potremmo anche iniziare.
1: Sì.
2: Ma che ora?
1: Adesso, no, no, adesso sono le 20:18. Questa è la serata finale, dopo tanti, tanti mesi del comitatone.
2: Meno male, sono stanco.
1: Del comitatone centralone che è iniziato il 18 gennaio. quella precisione.
2: Come diceva un amico nostro, so del Milan, ma so Stankovic. Ti ricordi?
1: Madonna, cioè proprio.
7: Ma, dico, no? Ma cosa stanno dicendo?
6: Sempre il calcio, sempre il pallone. Pallone.
2: C'era uno che era stanco, dicevo, guarda, so del Milan, ma so Stankovic.
7: Dai, lo diceva anche Anna Marchesini, faceva molto più ridere,
2: davvero?
7: Peraltro. Sì, sì.
2: Davvero lei?
1: Un po' di musica.
2: Ragazzi, pensavo di aver scoperto l'acqua calda.
1: Aspettiamo, cioè, che continuano ad affollarsi qua i collegamenti, la gente prende posto e poi faremo il finalone di stagione. Dai, a tra poco.

0: Ti piace questa, Lello?
1: Bella, bella, bella. No? Telepop music. Va avanti all'infinito per altre 7-8 ore, però.
2: Ma anche noi andremo avanti all'infinito.
3: 7-8 ore.
1: Sì, sì.
4: Brano da 18 minuti.
1: Sì, sì, di quelli infiniti.
2: Si chiama Famo a chi si stufa prima. Si infoltisce il pubblico online, nel
3: Io
2: mentre.
3: Io mi sono stufato.
2: Ti sei stufato? Allora, sì. Allora lo togliamo.
3: Ok.
1: Leva, leva.
5: Ti seguo per radio.
2: Allora, qui aspettiamo che, che gli ultimi prendano posizione, no? Che saranno sempre...
3: Gli ultimi saranno i primi, però.
2: I primi ad ascoltare il comitato centrale, esatto. Dici? Esatto. Lo so.
3: Lo dice...
2: Chi lo dice?
1: Dice il saggio.
3: La filosofia, la religione, la scienza.
2: Ah, vedi? Allora, io adesso sto preparando la puntata ancora.
1: Sì,
2: figurati.
1: Pronto,
2: No, c'ho bisogno di più tempo.
3: Sei arrivato un po' tardino, però.
2: Sono arrivato un po' tardi, ma c'ho bisogno di più tempo. Ne approfitti chiunque per fare quello che deve fare, perché sennò qui non va niente.
3: Cioè lanciarci carote, ad esempio.
2: Allora, potremmo fare intanto un test di connessione per vedere se tutto funziona. L'abbiamo fatto la prima puntata, lo rifacciamo stasera. Vi rompiamo le palle solo un secondo. E cellulare in mano, radioparsec.com e dale play.
5: Collegatevi al sito e poi date play.
2: Se qualcuno riesce anche ad ascoltare, alza il volume, mandiamo in crash il server e ci dite se ascoltate e se funziona. Ci sarà un piccolo delay, nel senso che la voce nostra arriverà dopo qualche secondo. Vediamo
3: di
2: un po'.
3: Di chi?
2: Nostra.
3: Lo sta facendo.
1: Però sarà comunque bello vedere il counter che aumenta a dismisura.
2: Questo è per truccare i dati.
1: Certo. È come quando compravi le macchine usate e truccavi il contachilometri.
2: I chilometri. Te i chilometri, Lello?
1: Certo. Pazzesco, eh. Guarda un po', guarda.
2: Guarda che roba. Dai. Radioparsec.com.
1: Vedi come aumenta, guarda.
2: Cellulare in mano. Diteci se funziona, fate dei gesti dalla platea.
3: Non funziona.
5: Funziona.
2: Noi capiamo poco, però.
4: Vi vogliamo così.
3: No, io niente.
1: Già che ci siete, date un'occhiata anche ai podcast, perché ci sono tutte le trasmissioni del palinsesto.
3: Ma che c'entra? Che c'entra?
1: Ma come che c'entra? Ma
6: serve no, c'hai ragione, dillo un po', Lele.
1: Serve per
6: fare
1: pubblicità.
4: Anche
1: ragazzi, ma
4: se accedete al mio conto bancario,
1: potete...
3: fare un bonifico, lo sapevo, scusa. Sempre vista.
2: In realtà schiacciando avete toccato un IBAN e adesso noi andiamo a vedere i soldi vostri. Che sono arrivati, da domani va arrivato.
1: Poi il bonifico è istantaneo, quindi già lo vediamo subito.
4: Grazie, non dovevate, grazie.
2: Oh, nel frattempo salutiamo gli amici che si sono collegati dalla Sicilia.
1: Proprio da lì poi,
6: ciao,
1: dalla
6: sorella.
1: Punta, dalla punta, guarda.
6: Si è spostata di 100 km.
1: Come è possibile?
2: Vi dico anche da dove, se volete.
1: Sì, fa zoom.
3: Ma ce ne sono due.
2: Raffadali.
1: In provincia di?
2: È nel sud della Sicilia.
6: Ciao sorelle radioascoltatrici dalla Sicilia, che piacere.
2: Provincia di Agrigento. Pensa che roba incredibile.
1: Pensa che non c'è niente da fare.
2: Esatto, pensa cos'è una vita vuota.
1: Dice, io stasera cosa faccio?
4: Pensa alla provincia siciliana.
1: Mi connetto
4: cosa regala.
1: A radioparsec.com e sento quattro cialtroni per due, quattro
3: no,
1: per
3: siamo,
1: due,
3: siamo
1: otto.
3: Siamo più di quattro, siamo almeno sei.
2: E vedi che funziona, c'è tutta la gente con le orecchie piegate che sente se sente.
1: Ma
2: no?
1: Infatti poi ho già visto l'estratto conto, funziona forte sta cosa, quindi dai.
2: Bene, arrivano le notifiche dello scam che è stato fatto agli ascoltatori della Zabaretto, grazie.
6: Ma torniamo a questi podcast, Lello.
1: No, non dico più niente.
6: No, è importante, basta, perché magari c'è qualcuna che questa sera ci vede per la prima volta o ci ascolta per la prima volta. Io sono Lillus e parlo al femminile sovraesteso, quindi quando dico qualcuna intendo qualcun, tutti e tutte e tutto, ok? Allora, per chi ci ascoltasse per la prima volta, è una radio un po' strana, intanto perché è sul web, come Spotify, e proprio come Spotify potete riascoltare tutte le puntate di tutti i numerosissimi programmi che sono stati caricati nell'apposita pagina dedicata ai podcast e niente, è il nostro servizio per voi, per farveli riascoltare.
1: Ce n'è per tutti i gusti, perché c'è l'indie, c'è l'elettronica, c'è la musica classica, c'è la psichedelia, c'è la salsa, c'è il rap, l'hip hop, c'è tutto.
2: C'è un cane che conduce una trasmissione.
1: C'è addirittura un cane, direttore artistico, ciao Ale.
2: E producer.
3: E purtroppo c'è anche Lello,
1: attenzione. C'è anche Lello Splendor, anche Lello. Che è il mio programma. Guarda dove che roba, guarda, potrete darvi un tono durante le cene con gli amici e dire: oh, hai sentito questo, hai sentito quest'altro.
2: Bene, adesso noi facciamo defluire un po' l'ego d'ognuno,
3: esatto,
2: lo portiamo via con le barche.
3: Vogliamo iniziare questa trasmissione?
2: Va bene, allora iniziamo con delle domande esistenziali.
3: Oh, meno male. Oh.
7: I segnali radio anomali registrati in Antartide provengono da entità non terrestri?
3: No.
7: Sì. Grazie. Hanno questi segnali radio anomali registrati in Antartide, hanno lo scopo di risvegliare la coscienza umana?
3: No.
7: Non esattamente. La loro sorgente si trova in una dimensione parallela? Sì. Grazie.
1: Che forte.
6: Questi segnali radio anomali provengono dalla sigla del Comitato Centrale?
2: Sì.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Non parte.
8: Stile balneare.

0: Ai, qui Radio Parsec, questo è il Comitato Centrale Stile Balneare Finalone di stagione. Siamo all'Azzabaretto. Buonasera a tutte, tutti e tutto.
1: E come tutti,
0: eccoci,
1: E questo è il Comitato Centrale Endgame. Infatti c'è un sacco di gente. Come
2: Finalone
1: Endgame,
2: di stagione. Ma posso avere delle patateine?
0: È la regular season. Fine della regular season.
3: È finita questa, ce ne saranno altre, vediamo, dai.
0: Oh, ce l'abbiamo fatta andare in diretta, il server ha retto, quindi
3: sì, alla grande, grazie anche ai potenti
4: mezzi.
3: Posso
4: chiamare un applauso a Ivo che ci permette tutto questo.
0: Buonasera Ivo. Vabbè, e quindi la facciamo come al solito con formula di rito. Buonasera Lello.
3: Buonasera a tutti, ciao.
0: Buonasera Miki.
1: Ciao a tutti.
0: Buonasera Lillus.
5: Ciao sorelle.
0: Buonasera Alza Brossito.
6: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: E buonasera Mark.
7: Buonasera a tutti.
5: E buonasera mondo.
0: Buonasera. Allora, c'è stato un grande aperitivo prima.
3: Sì, esteso, mezz'ora,
0: è
3: proprio
0: stato,
3: così,
0: è dilatato. Stato rinnovato per la 36esima volta il rito del Campari, che sì, a noi aiuta ad affrontare...
1: Bene. Un aperitivo sovraesteso, direi.
0: L'aperitivo sovraesteso.
1: Ultraesteso.
0: Sì, perché come dice il famoso claim del Comitato Centrale Stile Balneare, con le pinne, il fucile e il Campari.
3: Io ringrazierei anche coloro i quali ci seguono dalla prima volta che siamo qua, quindi per ben 9 puntate si sono presentati ai nostri occhi. Vi ricordo che non c'è nulla da vincere per la costanza e per la coerenza, però grazie a tutti quelli che si sono messi sempre qua davanti.
0: Nel mentre atti di sabotaggio contro il Comitato Centrale, vola certo. Un vento di bolina.
3: Ci sono dei droni.
0: Occhio che c'è un drone, non t'affacciare dalle finestre.

0: signora, ma è sopravvissuta, sta mangiando tutto bene.
1: Ma perché dopo non ci dà le pizze la signora, no, se la trattiamo male non ci sfama.
2: Adesso noi inizieremo un tentativo laido di mendicare cibo, perché non abbiamo cenato e stiamo bevendo.
3: Ma non ce lo daranno mai.
1: Per resto, la questua è una cifra di Radio Parse.
2: Diventa già complicato arrivare a fine serata in queste condizioni, però ce la faremo come più o meno ci siamo riusciti dal
3: 21 giugno, esatto. Dal 21 giugno.
4: E adesso Alberto si sfiderà l'ancora da 12 tonnellate per tenere il banner.
2: Noi alla fine.
1: Alla fine?
2: Dovremo pure fermare sto blocco e mettere un pezzo.
1: Certo,
2: no?
1: È pronto.
2: Dai, che il comitato centrale inizia, ci facciamo compagnia insieme. Ciao!
5: Vamos!

0: il Piccinin.
1: Il Piccinin, ma che partenza, Lello. Fioli che canta.
0: Un piccolissimo Michael Jackson.
1: Allora, qui ci sono defezioni, gente che va, gente che
0: arriva. È così, roba. È
2: l'ultima,
0: è fluido,
2: puntata,
0: è fluido,
2: quindi è l'ultima puntata. È
1: allora,
2: così.
1: Allora.
0: È presto, però.
1: Anticipiamo la nostra, la nostra solita rubrica, perché altrimenti la faremo ritardare,
0: giusto,
1: i suoi impegni. Adesso parliamo di cinema, dell'attività della Zabaretto, con un ingresso alla Wanda Osiris, Chiara in console.
0: Eccola, eccola.

0: vedere.
1: Eccoci, eccoci qua.
2: Buonasera Chiara, benvenuta. Al finalone di stagione,
3: quindi,
2: e l'abbiamo mutuato dal cinema.
3: No,
0: presentiamo sempre quelli di questa settimana, poi
3: seguiteci.
0: Poi, come sempre, le persone si informeranno.
2: Adesso parleremo dell'arena cinema del Lazzaretto con Chiara. Allora, stagione che arriva allo Zenith.
0: Sì, sono state programmate circa.

0: 70 proiezioni, e Chiara le fa tutte lei, e vabbè, così, cioè, è una
1: proiezionista,
2: è una malattia, poi me la diagnosticheranno,
0: e quindi anticipiamo le uscite di questa settimana. Vai.
2: Allora, stasera
0: l'ho visto. No, l'ho visto.
2: L'hai visto sicuro?
0: Cos'è?
2: La stangata
0: l'ho visto.
3: Troppa trama.
2: Stangata, restaurato in lingua originale con sottotitoli in omaggio a Robert Redford. Abbiamo perso grande bellezza in questo mondo e lo vogliamo omaggiare. Poi c'è anche Paul Newman, quindi una delle coppie,
0: diciamo, grandi bellezze, due bellezze.
2: Top.
0: Pasqualino era 7, quindi sono due. Vabbè, ma non
1: sono due, sono due.
0: Ok.
2: Bene, e domani. Il caso 137.
0: E questo non l'ho visto, lo
2: devi
0: recuperare.
2: Domani verrò. Dominic Moll, attualissimo, un thriller giudiziario su un ragazzo ucciso durante una manifestazione a Parigi da un poliziotto antisommossa.
3: Mi ricorda qualcosa.
0: Esatto, è molto
2: attuale. Avremo la presentazione a cura dell'Istituto Gramsci prima del film, che ringrazio sempre
3: molto,
2: come
3: bene.
2: Ampi e tanti altri nostri collaboratori.
0: Forte
2: Dominic
0: Moll, forte. Domani Dominic vengo.
3: Dai.
2: Poi il 12 agosto restauro di Un sacco bello.
0: L'ho visto.
1: Come hai fatto?
0: L'ho visto.
2: Ma come giovane regista che si farà?
1: Cioè, lì per lì si restaura la pellicola. Come funziona?
3: È rimasto uguale?
2: È rimasto divertentissimo.
3: Cioè, non è che dopo Pilar, si rompe l'olio, no?
0: No, l'ho visto, ma neanche una volta sola.
2: Non riesce comunque a partire.
0: Un sacco bello. Consigliato a tutti quelli che non l'hanno visto e anche quelli che l'hanno visto.
1: Ci sarà,
2: sì, perché continuiamo a ridere sempre comunque per i soliti meravigliosi personaggi. Poi
0: giovedì
2: 13 agosto, doppia proiezione, La mattina scrivo, un film presentato a Venezia in concorso, avrebbe meritato
0: e non l'ho visto,
2: migliore interprete ever, se l'ha giocata a Servillo, ovviamente col Servillone nazionale nulla compete, ma un ottimo film francese su questo scrittore che decide di scrivere, e quindi per farlo avere le mattine libere per scrivere, si iscrive a queste applicazioni in cui si trovano lavori a prezzi schiavistici e di varia entità, e è un ottimo anche questo ritratto della contemporaneità.
0: E poi
2: a seguire il terzo appuntamento, speriamo di farlo stavolta, che l'altra volta abbiamo avuto dei problemi tecnici, con Satoshi Kon, Millennium Actress, che un po' chiude, ci sarà un ultimo appuntamento più avanti.
0: Di solito quando c'è lui piove oppure
2: no,
0: salta
2: oppure
0: il server.
2: Non c'è questo rischio. Speriamo di averlo risolto.
0: Vabbè.
2: Poi 14 agosto, quindi bocca a Ferragosto, Il maestro.
0: L'ho visto.
2: Film girato ambientato anche qua.
0: Girato qui.
1: Al campo da tennis giù a Porto
0: Con vari tagli di alberi, no?
3: Aspetta, è quello dei lecci,
2: Però vorrei dire, in questo caso, che il film comunque ha una sua grazia. La produzione ha chiesto una location, il comune e l'ente parco gliel'ha concessa.
1: Però il film si fa vedere.
2: Il film si guarda.
3: E noi faremo...
2: E la scena di Porto Novo è molto bella, quindi non dico che ha giustificato il taglio dei lecci.
3: Noi faremo la campagna Adotta un leccio.
2: Adotta un leccio, sì, assolutamente. Anzi, se c'è qualche esponente di
0: l'ho visto. Poi
2: a Ferragosto, siccome non ci piace stare con le mani in mano, ci spariamo 4 ore 40 di Kill Bill volume 1,
0: l'ho visto.
2: Con le scene addirittura integrate.
1: Kill Bill integrale a Ferragosto.
3: Dai, ma è una figata. Ma
0: quindi
2: iniziamo alle 8:30, finiamo alle
0: 1:15.
2: Abbiamo quindi un grande extra time della serata.
3: Ambiente climatizzato.
1: Tutti vestiti in tuta gialla, chiaramente. No?
3: Occhio ai schizzi del sangue.
2: E offriremo dell'ottima sangria nell'intervallo, quindi venite e festeggiate con noi.
0: L'intervallo sarebbe tra un film e l'altro.
1: Sì.
3: Sangria fatta.
2: Dobbiamo capire dove
3: possiamo fare. Sangria fatta con sangue che scorre a fiumi, no?
4: Esatto. Offrirete del sangue, ho capito bene.
3: Sì, serata in collaborazione con l'Avis.
0: Esatto.
2: E poi siamo arrivati al 16,
0: che è domenica,
2: Rental Family.
0: L'ho visto,
2: l'ho visto.
1: Però così non vale.
2: gran cinefilo di casa, però lui
0: che c'è il, è un, l'uomo che prima era normale, adesso è diventato un
2: bravissimo sempre attore,
0: sì, ma sì, più ma pesa 40.000 kg, cioè,
2: un po' di scemi, non si fa.
0: Fa
2: è Brendan bello, Fraser bello. Ed è una storia anche questa molto particolare sulla solitudine dell'oggi, perché racconta di questa tradizione che esiste realmente
0: in Giappone
2: di affittare una persona
0: per le emozioni.
2: Per le emozioni di un padre, un fratello,
3: con
2: un
3: Brendan Fraser.
0: Sì, sì, Brendan Fraser.
3: Che però Brendan Fraser è proprio sta faccia da falco, non ce l'ha.
2: Si
3: no?
2: piange, si no, piange, no, ma lui è un portate attore. I fazzoletti.
0: Nel film è un attore e ne fa di tutti i colori. Sì. Bene. Cioè, nel senso che partecipa a funerali, battesimi. Eccetera,
2: l'attore americano che viene esatto, diciamo, scritturato da questa agenzia.
0: Per fare l'americano nei funerali.
3: Fa il delivery dei sentimenti.
0: Esattamente.
3: Bene.
1: Bella questa.
2: E poi proseguiremo fino al 28 agosto. Tutto ci questo. Seguite su www.lazzabaretto.it, sulle nostre pagine Facebook e Instagram
1: tutto
2: e
1: questo.
2: Sul nostro libretto. Mi raccomando, controllate gli orari d'inizio dei film.
1: Bene, perché.
2: Perché dal 16 agosto li spostiamo tutti alle 21.
3: Esatto. Orario di Greenwich.
2: Sì. Orario del
1: Central
2: di
1: European Time. Ma
2: dillo
1: bene.
2: Se vedo qualcuno che arriva alle 9 e mezzo mi dice il film è iniziato da mezz'ora,
1: ti
2: perché leggete,
0: perché c'era scritto
2: è scritto ovunque,
1: ti puoi incazzare. Tutto questo all'Arena Cinema qui al Canalone a Lazzaretto, alla Mole Van Vitelliana,
3: di là l'arena fa
1: di là dal muro,
3: tra 3 anni torna qui dietro, vero?
2: E
1: questa,
2: l'anno prossimo.
1: Questa è la programmazione ufficiale.
3: Grazie Chiara,
1: grazie a Chiara. A
0: ciao,
1: fianco,
0: grazie.
1: A fianco,
2: non so se l'avete
1: di questa...
2: detto, ma vicino al bar
3: certo.
2: nostro c'è il
0: sì, l'abbiamo detto,
2: banchetto delle t-shirt.
3: Però ridillo.
1: Ridillo pure.
2: Il banchetto delle t-shirt con cui supportiamo il progetto di Arci Nazionale per
0: Help
2: Gaza.
0: Gaza Now.
3: Help Gaza Now. Grazie Chiara.
1: Grazie Chiara. A fianco di questa programmazione ufficiale.
3: Grazie Chiara.
1: Esatto. C'è tutto un cinema che vorremmo vedere e di cui si occupa il nostro amico Mark.
3: Noi abbiamo degli insider negli studios.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Siccome, come ci ha insegnato Mark, nessuno produce più niente originale, sono tutti remake,
1: tutti sequel, prequel, spin-off, eccetera.
3: Noi siamo in grado di svelare quali saranno i prossimi titoli nelle piattaforme.
0: Anche perché io l'ho visto. L'hai già visto?
1: Con la spocchia che ci contraddistingue.
3: Quindi adesso Mark ci svela quale, in anteprima per il Comitato Centrale Stile Balneare su Radio Parza Calazzabaretto, quali saranno i prossimi tormentoni cinematografici.
5: I titoli in lavorazione negli studios che fanno solo prequel e sequel. In queste puntate vi abbiamo anticipato tanti titoli e anche stasera abbiamo alcuni titoli da anticiparvi. Abbiamo l'ennesimo Harry Potter.
1: Dai, basta.
0: Un altro.
5: Dal titolo Hogwarts è senza aria condizionata.
0: Quindi è 2026.
5: Sì, sì.
1: Attualissimo, attualissimo.
5: Poi abbiamo Blade Runner 5, l'api con la nebbia. Da quell'effetto.
1: Da quell'effetto di Vangelis. Sì. Con la colonna sonora.
5: Poi abbiamo C'è posta per te 2.
0: E l'ho visto.
5: Scusa, è rifinito nello spam.
0: Certo.
5: Poi abbiamo Star Wars 39, credo.
1: Sì, più o meno.
5: L'invasione su Dagobah, Tajani sospende Schengen.
1: per non sapere leggere e scrivere.
5: Cioè, non
1: sempre.
5: È manco la stessa galassia, ma
1: però
5: lui intanto
1: si porta sospende. Avanti. Sì, sì, sì.
5: Non è un paese per vecchi 2, non è vero, lo è.
1: Quale?
0: Che paese?
5: Esatto.
6: Che paese?
5: L'Italia. Non è vero, lo è. E poi, come sapete, c'è la lunga serie di Gandhi.
1: È vero.
0: Giunta, ormai, sì, questa piace. Gandhi 4. Questa.
5: Gandhi, siamo al Gandhi 4, dal titolo Mo mi iscrivo ai terroristi.
0: Ok.
1: È perché a un certo punto...
3: Magnotta Edition.
1: A un certo punto pure Gandhi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie Marco. Per questo cinema laterale, direi. Grazie mille. E grazie a tutti per l'ascolto. Noi ci vediamo fra un pochino.
3: Vamo.
1: Forse.

0: qui Radio Parsec, Blur con Park Life a tenervi un attimino compagnia.
1: Chi?
0: I Blur. Sai che si dice Blur?
2: No.
0: Guarda che si dice Blur.
2: Veramente? L'avevamo sempre chiamato
0: Blur si dice.
2: Quindi mi stai
0: Avete
2: dicendo,
0: sbagliato per una vita.
2: Mi stai dicendo che sono 30 anni almeno che sbagliamo pronuncia.
0: Esattamente, no. È Blur. Date retta.
2: Allora, è il Comitato Centrale Stile Balneare nel suo finale di stagione. Non so come, ma arriveremo a notte fonda, spero, insieme.
0: Ma che dici?
1: Ma che
0: dai.
1: Notte fonda?
0: Dai. Che dopo la gente si allarma e va via.
3: Si illude.
2: E fammi lanciare i falsi allarmi, no? Procurato allarme, categoria giuridica.
0: Ho capito.
1: Sembri la protezione civile, sembri.
3: Che poi il comitato centrale potrebbe essere un po' circonvenzione di incapace.
0: Certo, è proprio incapace? Nel suo DNA.
2: Allora, molti si domanderanno, ma questo è il finale di stagione di cosa? Solo del comitato centrale, perché Radio Parsec trasmetterà inderogabilmente tutti i giorni per sempre. E quindi anche dalla prossima settimana, programmi dalle 7 della mattina fino a sera. Ascolterete il meglio di tante cose, molte playlist selezionate e soprattutto a disposizione i podcast. Rimangono vivi ancora due programmi che producono novità, La Mentina di Lillussina e Scatola nera di Riccardo Angiolani, e
0: che incredibilmente ancora produce
2: Puta Caso, nonostante produca e trasmetta da Milano.
0: Che roba,
2: Riccardo
0: è qui!
3: Grande Riccardo, che un applauso!
0: Veramente.
4: Grande.
0: Un gettone per te.
2: Lo avete ascoltato tutto l'anno.
5: Ma io lo voglio ascoltare anche stasera, così lo conosco.
1: Dovevi arrivare prima, perché
2: Riccardo,
1: era prima di noi.
2: Riccardo è andato in onda dalle 7 alle 8 questa sera con la scatola nera e con la sua grotta sgocciolante dalla quale decodifica,
4: che ha portato qui,
2: esatto, sì, sgocciolo compreso, infatti è tutto bagnato per terra lì, è un'ira di Dio per
1: c'è un tavolo, delle persone, delle pizze e una grotta sgocciolante, è così.
0: Perché se no il comitato centrale, il programma collettivo di Radio Parsec, che è la nomenclatura che non decide niente, questo ormai
2: è assodato, jam session, gran parte della quale improvvisata, compreso il pezzo
0: tutto.
2: Che andrà tra 10 minuti che noi non lo sappiamo,
0: è tutto improvvisato
2: perché ci piace avere l'ansia da prestazione.
0: Però dicono di noi
2: allora hanno detto di noi tante cose,
0: no?
2: Ci concederete stasera una micro, un po' di autocelebrazione?
0: Stasera dovete essere pronti a tutto e anche partecipativi.
2: E ci hanno messo pure sul palco.
0: Voglio dire, il palco chiama partecipazione,
5: chiama
0: come together, chiama proselitismo.
2: Certo. Allora, con degli ego abbastanza gonfi, anche perché è pieno di gente, vi ringraziamo, facciamo i cuori e tutte le cazzate, quelle de... vi raccontiamo adesso cosa dicono di noi.
6: Studi per una prossima domanda della nostra intervista. Ma ragazzi, è vero che voi siete sia misogini che anche nazifem?

0: praticamente i Vintage Violence hanno fatto il manifesto,
1: esatto,
0: bello, di Radio Pars, esatto,
1: esatto, è andata proprio
2: la
1: così
2: mission,
0: e noi li ringraziamo,
2: la mission
0: li ringraziamo
1: di Radio Pars. Oh, torniamo dal vivo, Comitato Centrale Stile Baleari in diretta sulla Radio Latte Miele.
0: Sì, RTL 102.5.
1: Very abnormal people. Allora, io so che Lillus, visto che questa
0: suo
1: è anche una serata dei saluti,
3: abbassa l'hype.
1: No, vabbè, abbasso l'hype, t'ho solo citato, dai. So che Lillus ha predisposto alcune raccomandazioni, sì, in continuità con la sua trasmissione, che è La Mattina. Come sapete, è un programma di femminismi e critica sociale. Per cui
3: ovviamente, quindi cambio completamente il clima della serata, mi stanno guardando, bene, tutti.
4: Ma vai sorella, vai sorella,
1: vai sorella.
3: Allora, sorelle, grazie.
5: Ok, basta, ok.
3: È sempre lui il grande censore, me l'avete messo di fianco perché voi volete mettermi alla prova.
1: Tu vai, ricordati.
3: Io vado.
1: Stessa barricata.
3: Stessa barricata tutti insieme. Allora, so che molti di voi saranno già andati in vacanza, in ferie, io no, e questa rubrica l'ho scritta perché ancora non c'è andata. E si tratta di un piccolo vademecum, 10 gesti di microfemminismo da adottare in vacanza. Sono stata ispirata da un account torinese, Torino Città per le Donne, e da lì ho aggiunto un po' di cose, un po' di idee, di piccoli gesti quotidiani che mettono in discussione stereotipi e abitudini di genere. Vediamoli un po'. Allora, è ora di preparare e organizzarvi per la vacanza. Facciamo in modo che ognuno prepari la propria valigia e ognuno prepari la propria lista di cose da fare. La logistica non può essere affidata a una sola persona.
4: Ah, non la fa mamma?
3: No, non la fa mamma. Certo, no, no.
4: Scusate, scusate.
1: Faccio una piccola comunicazione di servizio, piano, perché la logistica io la faccio con te. Quindi.
3: Sì, sì, sì, infatti. Quindi, okay. Allora, non serve un'animazione di famiglia. Se durante la settimana, le settimane di ferie, non c'è niente da fare in qualche giornata, va bene lo stesso. E chi ha voglia di organizzare la giornata, si faccia avanti. Non sempre la mamma. Interrompiamo i commenti sui corpi. Ah, questa mi piace, contro il body shame. Basta con i sei dimagrita, oppure ti sei ingrassata, oppure dopo le vacanze tutti a dieta. Perché ricordate che chi ha deciso come debbano essere i nostri corpi, cioè magri, depilati, con le tette grandi e le labbra canotto, non siamo noi, ma è il patriarcato. Volevo solo ricordarlo ogni tanto. Non giudicate i corpi. 4. Il riposo è di tutte, tutti e tutto, e quindi un'oretta al giorno a non fare niente è un diritto sacrosanto, anche della mamma. Chiediti spesso, numero 5, quando vai in giro, magari visiti una città nuova, un museo, una visita guidata, chiediti chi ha abitato qui, chi ha organizzato questo museo, chi ha gestito questa mostra. Cerca le artiste, diventa un po' come Enola Holmes e cerca le artiste, perché ricordati sempre che sono nascoste. Se ascolterete La Mentina, la puntata su Invisibili, vi accorgerete anche perché le donne artiste sono nascoste. E al numero 6 vi chiederei di complimentare almeno una volta al giorno una ragazza, una donna, una femmina. Fatelo un complimento perché è bella. Vestita bene,
4: bella,
3: bella, avuto un Cat Calling.
4: Dai, no,
3: ho detto,
4: no, scusate,
3: di quale sorelle vere,
1: no,
3: un complimento. No, Cat Calling è vietato, no?
1: Ma fantastica,
3: siete testimoni,
0: fatta.
3: Cat Calling vietato, però un
1: occhio perché ci sgarra la carotide tra un po', quindi.
3: È bellissimo, sono sempre messa a dura prova e da settembre spero che ci sarà un'altra femmina qua a questo tavolo,
0: sì, sì.
3: È dura, ma presidio
0: d'ufficio.
3: 7. Ascoltate musica femminile sulla Mentina. Non è un caso che io metta solo musica di artiste femminili, perché sono poche, sono una minuscola percentuale delle canzoni, dei brani musicali che normalmente ascoltiamo in tutte le radio del mondo, femmine. 8. Ci siamo quasi, attivatevi contro il DDL Valditara, quell'orrenda legge che vieta l'educazione sesso-affettiva in tutte le scuole di ordine e grado, più o meno, ok? Ho dedicato un paio di puntate a questo. Pensate a cosa farete a settembre.
0: Questa,
3: per
0: Lillus,
3: resistere al DDL.
0: Ce l'hai proprio qui, eh?
3: Ce l'ho qui.
1: Scusa,
3: perché,
1: Lillus,
3: è perché ammazza le femmine quel DDL.
1: Il DDL Valditara dell'educazione
3: sesso-affettiva
1: è quello che Comitati Pro Vita pensa che ai ragazzini fa vedere film porno.
3: Gli
1: a scuola.
3: Gli fa vedere film porno a scuola, così diventano, vabbè.
4: È la teoria del genere.
3: Me volete far incazzare.
1: Teoria del genere.
3: E allora, al numero 9, ci siamo quasi, siamo verso la fine. Già che ci siete, c'è un'iniziativa referendaria importantissima per abolire il DDL Valditara, che è appena diventato legge. Andate sul sito del Ministero oppure
2: c'è
3: su
2: una raccolta firme.
3: Non c'è una raccolta firme, c'è una raccolta firme con lo SPID, ma è facilissimo, l'avete già fatto perché lo capisco dalle vostre facce. Andate su www.referendumeducazioneaffettiva e firmate in modo tale che venga abolito. E già che ci siete al numero 10 e siete bravi a firmare le petizioni online, andate su change.org e firmate la petizione che vuole trasformare le scuole in rifugi climatici. È possibile, si può fare, perché se questo caldo continua A settembre le scuole non le faranno riaprire. Indovinate chi pagherà di più se le scuole resteranno chiuse? Le femmine. Grazie per avermi ascoltato.
0: Grazie, Lillus. Io direi un applauso a Lillus.
4: E volevo segnalare che mi scrivono dal Bosco di Rogoredo. Eccolo. Che sono molto contenti di firmare. Eccolo. Con lo SPID, ma credo esatto, non abbiano capito bene, non hanno
0: quelle credenziali lì. Io, per omaggiare Lillus, che si è prodigata in questo grande decalogo, metto una canzone dei Gossip, così Lillus è contenta.
1: A dopo.

0: Mark, sei desiderato in postazione.
1: Mark,
0: non mi ti fa riprendere così.
2: Fai l'annuncio
0: a gratis.
2: Fai l'annuncio come al Joyland.
1: Guarda, è stato smarrito un Mark.
0: Una capsula del caffè. Cos'hai preso? Cos'è?
1: Se entro 10 minuti non verrà ritrovato, verranno smarriti 10 bambini italiani. Sappiatelo.
3: Allora. Ho preso una prugna.
0: Ah, una prugna.
2: No, di bene.
1: Cioè, manco
2: bene.
1: Da beve. No, andato a prendere una prugna.
2: Non ci siamo. Stiamo per entrare nella cronaca locale di bene. Ho preso un brugno.
0: Ah, questo,
3: brugno.
0: Questo
3: brugno.
0: Ci inserisce. Scusate. Alla cronaca locale. Bravo, bravo.
2: Vabbè, allora io non so come introdurlo. L'avete letto tutti. Clima, no? Stile balneare, tutte ste robe.
0: Sì, sì.
2: Adesso lo dico, poi voglio vedere un po' di...
0: Un po' di reazione.
2: Pausa di sospensione. Climax.
0: Vai.
2: Palio di Ancona.
0: Eccoci.
1: Fa già ride così.
2: Messere. Ecco.
0: Messere.
2: Cioè Messere Claudio, conduttore
0: la
2: di Singolar
0: Tenzone.
1: Cos'è bello il palio di Ancona.
2: Noi adesso vi invitiamo a Singolar Tenzone perché vorremmo fare un... con
0: una giostra con i cavalieri,
2: sì. Cavalier d'arme, spiriti puri, donzelle,
0: cavalli, tutta... lance,
2: il
0: scudi,
3: le contrade,
2: il palio di Ancona.
0: Però spiega bene,
4: no, non contrade, rioni.
0: Spiega
4: rioni.
0: Bene con dovizia di particolari rio. Di che cosa si tratta.
2: La devo
0: fare studiato.
2: La devo fare spiccia?
4: Sì, sì, spiccia,
0: sì, spiccia. Allora, ma bene,
2: c'è il palio di Ancona.
0: Ok,
2: bene. C'è sempre stato nel dopoguerra.
0: Sì,
4: sì.
5: Fino alla fine. Io ho 50 anni e non l'ho visto mai.
2: Fino alla fine degli anni. Ma te perché? Vabbè, adesso non indaghiamo il perché te non l'hai visto mai. Fino alla fine degli anni '80 è stata sempre una competizione.
3: Sentita competizione.
2: Sì, sportiva tra rioni, sì. di natura sportiva. Io,
0: sportiva,
2: ad esempio.
1: Cos'è bello il medioevo?
2: Ricordo, non so, mio padre che giocava nella squadra di calcio della circoscrizione. Era una competizione sportiva tra le circoscrizioni
0: di calcio
2: civica, legata a cose del dopoguerra.
0: Okay.
2: Adesso viene rifatta e va benissimo. Va bene, è una figata. Noi siamo per le cose popolari, quindi certo che va bene.
0: Sì, sì.
2: Quello che non ho capito è questa roba...
0: Quest'aura,
2: cioè questa esegesi, sì, medievale, no?
0: Questa simbologia
2: che io ho visto,
5: dillo.
2: Ho visto delle robe con le spade, sì. che dici, ma che cazzo state facendo?
3: La grande tradizione medievale di Ancona.
0: Certo,
2: e dopo,
0: sì,
2: dopo ho visto
0: viene fuori.
2: E dopo ho visto le contrade.
0: Quali sono? Le
4: rioni,
1: ma soprattutto
4: rioni.
1: I loghi,
2: no,
1: delle
2: che è una roba strepitosa. Le contrade, cioè. Allora, il palio.
4: No, è chiaro che.
2: È c'è
4: chiaro.
2: Sempre stato il palio, eh? Cioè anche nel Medioevo c'era il palio, cioè i comuni o i castelli a difesa d'Ancona offrivano il palio, era tutto legato a San Ciriaco. Qui c'è sempre stato, no? Ma non è tipo il palio di Siena che si fa ininterrottamente da 800.000 anni.
0: Due volte all'anno.
2: More i cavalli, vabbè, tutta quella roba lì. Non è quello. È che stanno invece che il palio civico, competizioni sportive tra circoscrizioni che non c'è so più, sono diventate CTS, CPT, come cazzo si chiamano?
0: CTP.
2: Ok. E c'è questa roba, questa patina medievale.
0: Sì, sì, sì, sì. Più di una patina, direi.
2: Che
0: quasi
2: te dici, ma come? Cioè, tipo, non so, il quartiere, la rocca medievale del Q3.
0: No, no, non so.
4: Non c'era il Q3.
2: La contrada del Joyland.
4: Non c'è.
2: No.
4: Non c'è.
2: La rocca del Luci Cinema. No.
4: Non c'è.
3: Sì,
4: non
3: tutti
4: c'è.
3: I nomi originali.
4: Non c'è, non c'è. Non c'è.
2: Che poi non si è capito cosa si fa. Cioè, tipo, vai a rubare. Come una volta. Cioè, va che non so.
0: C'è.
2: Vai a rubare le donne a Falconara Marittima.
5: Che pareva sempre le donne.
0: Cioè, c'è un video
3: fa il ratto del Guasco. Il famoso ratto del Guasco.
0: C'è un video esplicativo.
2: Allora, c'è
0: resto.
2: Qualcuno che mi elenca contrade, simboli.
4: Rioni.
2: Scusa, rioni. Simboli e anche loghi. Non so,
4: lo
2: si chiama loghi.
4: Lo faccio
2: brand.
4: Io. Lo faccio io.
0: Standardi.
4: Lo faccio io.
2: Allora, concentrati,
4: Cominciamo.
2: Dai.
4: Rio de Capodimonte. Capodimonte Santo Stefano. Colore azzurro. Simbolo porta Capodimonte.
2: Okay. E ci sta perché c'era la porta, certo. Ottimo, ottimo.
4: Rio de San Pietro Carpietro.
2: Il mio.
4: Esatto. Colore porpora, simbolo chiavi dorate.
2: C'ho le chiavi dorate?
5: Perché?
4: Eh sì. A casa tua non c'è le chiavi dorate, te come entri?
2: Possono fare le rapine.
4: Esatto. No, ti rapinano a te perché c'è le chiavi dorate.
2: No, io li meno, no.
4: Poi,
2: fa le rapine.
4: Rio Adriatico, Adriatico, Passetto, Borgo Rodi.
2: Fettina.
5: No, c'è una fettina.
2: No, come no? Come?
4: Colore verde, non c'è la fettina di vitello, bensì il carciofo.
2: Ma, che, ma no. Perché? Ma
1: che
2: perché
1: comunque la... c'ha il tuo costo.
0: Forse
1: è
0: il medioevo.
2: Scusa, scusa.
3: Scusate. Io quando vedo un carciofo penso a Corso Amendola.
2: Attenzione, attenzione. Claudio Inner Space dalle retrovie.
6: Scusate, il carciofo perché è l'evoluzione della fettina, perché è la verdura che costa come le fettine praticamente.
4: No, ma no.
6: Perché se arriva
4: no,
6: a 2 euro dal tricolo, come si dice.
5: Sì, sì, è così, è così.
6: È per quello, penso.
2: Se sente che lui fa un programma di musica psichedelica,
0: Hai capito come?
1: No, perché è così. Allora, guarda, posto in barca, ombrello a Porto Novo e un chilo di carciofo.
4: Sono 14, quindi se ci fermiamo ogni volta, se no è dura,
2: Allora, popolo del Lazzabaretto, ascoltate Messere Michele che vi elenca la prossima di sfida.
4: Rio di Pietra la Croce. Pietra la Croce,
2: c'è suonato.
4: Colore argento, simbolo colonna con croce. Beh, questa è normale.
2: Questa era i Crossed Stones.
4: Rio degli Archi, Archi Montirozzo, colore argento azzurro, simbolo serie di archi.
2: Della serie GAC, che significa in latino grazie.
4: Grazie, Rio di Vallemià, Vallemiano Montemarino.
1: C'è una valle.
4: Colore porpora e oro, simbolo pesce.
5: Ma perché? Ma c'è pure il mattatoio?
2: Ma no, Vallemià era i Grasciari.
1: E il pesce di Vallemià è famosissimo.
4: Il mercato del pesce di Vallemià. Allora,
3: chi non andava a pesca a Vallemià?
2: Le famose seppie di Vallemià.
4: Esatto. Rio Palombella Torrette. Palombella Torrette, colori argento e verde. E simbolo trabucco.
2: Che i scoli della merda quando non
0: riceve. No, il trabucco c'è anche un suo immaginario.
5: Porta rispetto, è trabucco.
0: Trabucco.
4: Rio Grazie Tavernelle. Grazie Tavernelle.
1: Grazie, sempre grazie.
0: Simbolo 1-4.
4: No, colore rosso e bianco, simbolo donna con anfora. Ah, okay. Le ancelle dei Tavernelle.
5: La grazia.
1: Però l'1-4 era iconico.
0: L'1-4 no,
2: aspetta, Lelo, ridi un po' quella dell'1-4, perché a me non ci ho dormito tutta la settimana.
0: La vita è come l'1-4, comincia al Salesi e finisce alle Tavernelle.
4: Esatto, è sempre quello.
2: Bravo,
4: sempre
2: Lello.
4: Quello.
2: Ma
1: quanta poesia.
4: Hai fatto bene a portarlo.
2: Lello,
4: però,
2: sei veramente del territorio, te.
4: Rio del Drago, Pinocchio, Montedago, Brecce Bianche, Ponte Rosso, Passo Varano, notissimo, soprattutto Ponte Rosso ai tempi del Medioevo. E colore nero e simbolo il drago.
1: Era Ponte Rubio.
5: Bello, io voglio essere del drago.
2: Ma te
5: posso?
2: Perché c'è il famoso drago della lunga del Pinocchio, che è tipo il mostro dell'occhio.
3: Come no? Esatto. Anche
4: Tolkien
3: ne parla.
2: Adesso non mi addentro.
4: Fatemi continuare.
6: Ma sono tipo i Targaryen.
2: Non mi addentro nella
1: giovanile. Io sapevo quando c'è il drago lungo la lunga del Pinocchio perché c'è un posto di blocco in genere.
4: Esatto.
2: Comitato Centrale è un programma confuso e confusionario. Se ci accavalliamo non vi preoccupate.
4: Rio de Posatora Scrima, colore oro e naturalmente il simbolo è l'angelo argentato per ricordare che gli angeli portarono le cose a Loreto, però passarono
5: da Posatora.
4: No, passarono per Posatura. È quello lì, e te non lo sapevi.
5: La frana pure, però.
1: Angel of Posatura.
4: Quello dopo.
3: Io pensavo che era quelli dei Piazzale Camerì degli anni 80.
4: Siamo seri. Poi Rio del Piano Palombare. Argento e nero il colore, la spada.
0: C'è sempre l'argento, però.
1: Beh, la spada c'ha un riferimento.
4: Sì, esatto. Potrebbe essere. Poi, Rio de Colle Marie, naturalmente Colle Marino Palombina, colore oro e azzurro e gabbiano con lancia il simbolo, perché i gabbiani Colle Marie...
2: Circolo il gabbiano.
3: Pericolosissimo.
2: C'è una grande squadra di biliardo, tra
4: esattamente,
2: l'altro.
4: Esattamente. Poi, Rio del Comaros... Comaros. Montacuto Varano Poggio Massignano, colore rosso, il simbolo è il corbezzolo.
0: È vero.
4: E per ultimo Rio dei Castelli, Montesicuro, Sappanico, Gallignano, Candia, Aspio, Paterno.
5: Gradara?
4: No. Oro e nero il colore e il simbolo Castelli, ovviamente.
1: Bene, è un gran palio, signori.
2: Allora, nel palio Lello ha individuato anche dalla promozione che è stata fatta una disciplina nuova, vero?
0: Sì, c'è un video che accompagna la promozione di questo grande evento, è un video dove si vedono comparse che emulano corse, cose varie,
2: prodi,
0: lungo la città,
2: prodi cavalieri del drago, del Pinocchio,
0: tenzoni e giostre varie. Ce n'è una che mi ha colpito in particolare, cioè gente che corre attraverso la Portella Santa Maria qua e fa il salto della barriera architettonica, e quindi questo è una disciplina,
4: è una disciplina
0: interessante,
4: che alle Olimpiadi andrà,
0: perché da noi le barriere architettoniche non si eliminano ma si saltano e diventano oggetto di sport e di tenzoni.
2: Ma, Lello, ma te sai che problemi ha creato nel Medioevo le barriere architettoniche?
0: Lo so.
2: Allora,
0: è tutto simbolico.
1: Ma mi fate chiudere?
2: Esatto, okay. Cioè qui famo il palio e vabbè. Adesso diventeremo tutti donzelle, menestrelli, noi ovviamente giullari
4: e signorotti,
2: non lo so.
3: Vassalli, Valvassini
2: e Valvassini. Sì, e chissà che cazzo direbbe il professor Barbero di sta roba, non si sa. Noi però vogliamo fare un appello. Ve la fate finita a buttare giù gli alberi in questa città, per favore?
1: Oh, basta!
2: Che proprio avete rotto i coglioni, indipendentemente da a chi da quale amministrazione capita, Perché no, prima è stati i platani degli archi, poi è adesso...
1: Al Viale, in varie zone d'Ancona.
4: Poi i lecci di Portonovo.
1: Noi amiamo gli alberi e riteniamo che gli alberi siano anche fondamentali per contrastare il caldo imperante. Quindi il comitato del rione della contrada del piano San Lazzaro,
4: sì,
1: c'è un comitato di cittadini che sta raccogliendo le firme per una petizione popolare per la salvaguardia degli alberi storici e per la creazione di una piazza giardino al piano San Lazzaro.
2: Se volete firmare c'è il banchetto là con Tiziana, per favore non rompete più le palle agli alberi di sta città, che c'è bisogno di farne il triplo.
4: Che sono,
1: esatto,
4: pochi.
1: E le richieste sono due: la salvaguardia assoluta per tutta la vegetazione, quindi gli alberi vanno abbattuti quando veramente sono ammalati e non c'è più altra soluzione, quindi gli alberi vanno mantenuti e salvaguardati, e inoltre c'è la proposta di realizzare una piazza giardino proprio al piano, nella zona di Piazza d'Armi, per rendere quella zona più verde, più fresca e più bella. Quindi firmate e viva gli alberi. Grazie.
2: Allora,
3: finalmente un comitato che decide.
0: Ma veramente, veramente.
2: Questa è deliberata, Via.
0: Un finale di stagione importante.
2: In tutto questo, no? Il palio, le cose cittadine. Tra l'altro Mark sta girando...
0: Mark, dove cazzo vai?
2: Mark gira col ventilatore a collare del comitato centrale che ti trasforma in... come si chiama?
0: C'ha la sua fanbase,
2: Lady...
0: capito? C'ha la fanbase.
5: Di Dune.
2: No, che è Lady qualcosa.
5: Sei Zendaya con quello al collo.
2: Sì. Sei Zendaya che fa parte del Rio del Drago Pinocchio Montedago,
4: esatto,
2: peraltro. In tutto questo però manca, a sto punto hai fatto il
3: palio.
2: C'è
3: una news su Zendaya, no, se vuoi.
2: La vuoi di adesso?
3: No.
2: Me vuoi strongare la carriera?
4: No.
2: Allora... Manca al palio, secondo me. A sto punto noi dovevamo essere più aggressivi come Ancona, cioè tenta proprio direttamente l'annessione e prendece la contrada nemica di Falconara Marittima.

0: Avete visto le dinamiche radiofoniche che si perfezionano nel corso delle puntate?
1: No,
0: Mondo
1: no.
0: Mi ha lanciato così in là e ho messo un pezzo di Mi Vergogno, che era Falconara Marittima.
1: No, non ti devi vergognare.
0: No, si chiama Mi Vergogno, proprio l'artista, quindi è così.
2: Non fare così.
0: Da adito
3: stupendo
0: a facili
3: pezzo,
0: battute.
3: Grande.
0: Però questo pezzo ci permette anche di ricordare un altro appuntamento che succederà il 28 di agosto e anche il 30 di agosto, quindi non 28, 29 e 30, ma 28 e 30. Qui alla Mole c'è un bel festivalino
1: qui
0: di
1: alla
0: musica.
1: Zabaretto, qui alla Zabaretto.
0: Sì, qui alla Zabaretto, in questo palco dove noi stasera siamo i protagonisti. Un festivalino di musica, si chiama Fuori Rotta. Il 28 suoneranno Sulabu e appunto Mi Vergogno, che abbiamo appena sentito. E il 30 suoneranno Cowards e The Cosmic Gospel. E la musica che sentirete prima e dopo dei concerti sarà a cura di Radio Parsec. Quindi 28
1: yeah.
0: e 30 agosto.
1: Molto bene.
2: 30 agosto è il mio compleano.
0: Come come va?
1: Tutto va.
0: È una cosa.
1: Tutto.
0: A me serve Mondo qui in postazione, perché sennò non parte la base e quindi io non è che posso
1: io
0: parlare
1: sarò
0: senza
1: in ferie,
0: base.
1: Sti
0: perché
1: cazzi,
0: io sono un professionista
1: ma...
0: e voglio la base per parlare. Mondo.
1: Non viene, no,
0: non c'è Mondo.
1: Senza base.
0: Prendo
1: senza
0: il mouse
1: base.
0: Da qualche parte e vai con la base. Allora,
4: vai Ivo, Mondo, con Ivo, il tuo passo agile raggiungi il palco.
1: Voleva battere il record di chi
0: ecco,
1: ha portato
0: la base, l'ho fatta
1: 27
0: partire,
1: bicchieri, ma ne ha portati solo due, niente, non, il record è rimandato.
0: Cosa propone la scaletta adesso, Mondo? Cosa dice? Cosa,
1: ma
0: cosa
1: ci sono news,
2: ha portato
1: no?
2: una gazzosa e un verdice.
1: Ci sono news.
4: Perché per Michele sì. beve il rosé, è un radical chic, quindi beve il rosé.
0: Madonna, il salotto buono.
1: Esatto.
4: Come anche...
2: Hai detto del festival?
4: Ti conosco
1: abbiamo
4: io.
1: Abbiamo detto tutto, Mondo.
0: Del festival, ho fatto un bel rientro, ho fatto un bel disannuncio, sono stato bravo.
4: Amore.
0: Sono stato bravo.
2: A me non sembrava.
0: Mark, sono stato bravo.
2: Bravissimo, allora, prendo ad esempio.
1: Dai,
2: ormai.
1: Basta, entriamo nel vivo.
0: Dai.
1: Cosa è successo sta settimana? Notizie. So che qualcuno è andato a Civitanova Marche.
2: Sì.
0: Uno di importanti.
1: Dai.
2: Sì, qualcuno. Pare che notizia di questi giorni, John Elkann è stato all'ospedale di Civitanova.
1: Perché stava male.
2: Per cure al reparto allergologia.
1: E quindi il titolo è Marche protagoniste.
2: No, sì. C'è un po' di Marche nelle notizie di oggi. E come un comune paziente ha fatto la prenotazione
1: certo,
2: e anche la fila per l'accettazione e il pagamento del ticket.
1: Ma chi cazzo ci crede?
0: E quindi è stato paziente.
2: Fece la prenotazione che era ancora povero.
1: Molto
2: pensa,
1: paziente.
2: Pensa quanto tempo fa.
1: Cioè ha prenotato
0: capito.
1: 12 anni fa.
4: Poi è stato fermato da un uomo locale che alla Gioneca gli ha detto iemo iolo molo. Gli ha detto sono fatto 20 anni de vocche se... Iemo iolo molo.
1: Dopo ha raccolto,
2: fra?
1: Ha raccolto il fratello alla regina che c'era un attimo da fare.
4: Era all'hotel house l'apo.
0: Siete scontati.
2: Vado con le news.
1: Perché
0: sì.
1: questa,
0: c'è questa cos'era?
1: Cazzo, era una fake.
2: No, senza l'approvazione del direttore di Radio Parsec 24.
4: Che cazzo. Un ruolo c'ho nella vita.
2: Inghilterra,
1: andare.
2: Siamo nel Devon in Inghilterra. Un uomo per un anno è uscito in giardino emettendo il verso del gufo, sostenendo che i gufi gli rispondessero.
1: Ma tutto l'anno?
2: Per tutto l'anno.
1: Per tutto l'anno.
2: Contemporaneamente un suo vicino usciva nel suo giardino, emetteva il verso del gufo, sostenendo che i gufi rispondessero.
1: E se rispondevano tra loro?
2: Dopo un anno le rispettive mogli hanno scoperto che i due dialogavano... Dal vicinato quindi, facendo il verso del gufo
1: e quindi il TSO per tutti e due
2: sì, credo
3: farei no. nota che le mogli si accorte perché loro
1: era troppo scemi
4: allora vabbè. Noi nel bosco di Rogoredo siamo soliti imitare il suono della sirena della polizia rispondono
0: certo, arrivano subito
1: quindi questi si è parlato in gufese
2: in
1: per
2: gufese
1: un
2: per un anno le mogli hanno detto pensa che scemo mio marito anche mio marito così hanno scoperto
1: vedi la droga da
0: ma succede sempre
2: e la droga dai.
1: Sì.
2: Vado avanti
1: sì vai.
2: Siamo in Turchia Beyan Mutlu
1: come?
0: Non era facile ma ci sei riuscito
2: adesso ci riprovo Beyan Mutlu,
1: sì.
2: ubriaco perso,
1: vabbè.
2: Scompare dalla città di Bursa. La famiglia disperata chiama i soccorsi, si radunano i volontari e il buon Beyan era talmente ubriaco che si unisce ai volontari. Quindi alla ricerca della, di degli
1: sterzi. Un po'
2: e chiamava Beyan, Beyan, dove sei?
1: Cerco l'uomo, no?
2: Sì, all'improvviso uno dei volontari ha citato nome e cognome e ha detto: ehi, ma sono io!
0: Sono io. Dove cazzo
3: è
0: le prendi queste notizie?
3: È di Poresca, scansate proprio, vabbè.
4: È quasi meglio quella dei Gufi.
1: Perché, no? Perché non c'era sua moglie, se no l'avrei
4: io però ho già un idolo turco, ragazzi, ve lo dico.
0: Chi è? È questo?
2: Beyan.
4: Beyan Mtulu.
0: Ah, ci vuole poco a te. È proprio...
4: Cioè, si perde e si unisce alle ricerche di te.
1: C'è tanta filosofia.
4: C'è filosofia. Sì, sì, sì. Altro che Ulisse.
0: È fantastico.
4: Ancora? Qualcuno ha da dire qualcosa su, perché abbiamo affrontato il tema Ulisse, lo diciamo, noi ne abbiamo parlato.
0: Sì, basta, no, basta, cioè, no.
4: La storia ci assolverà. Sì, abbiamo parlato di Ulisse.
5: Sì, ma meglio il libro.
1: Sì, ma era meglio lì, che non c'è, che non esiste peraltro, è stato ricostruito.
4: Esatto. Di tutti quelli dello spoil, no? Non spoilerate Ulisse. Ne abbiamo parlato abbastanza. Ci so altre notizie? Qualcuno c'ha altre notizie di Ulisse?
2: Di Ulisse no.
4: Perché in realtà sta settimana io ce l'ho, adesso faccio fatica a reperire
1: le fonti.
4: Sì, a reperire le fonti storiche peraltro, perché...
1: Perché eri a prendi da bere, esatto. Quindi non l'hai preparato.
4: E ho consumato.
1: La verità è questa.
0: L'hai messo in ordine alfabetico?
4: No, non l'ho messo in ordine alfabetico.
2: È il verdicchio rossetto.
1: Ulisse, se è Ulisse, quasi aiuta. Alla fine, perché è con la U.
4: Allora, facciamo così. Adesso Lello ci farà ascoltare della musica deliziosa.
1: Esatto.
4: Io ritrovo una roba importante di Ulisse.
1: Ma è verso la fine, prima della V.
0: Alla fine tocca a me.
4: Sta settimana sono stato illuminato.
0: Ci devo mettere una pezza?
5: Dai, è un accollo per te.
0: Ci devo mettere una pezza.
4: Metti un disco.

0: Qui però vi voglio partecipativi, eh? C'è una come together in questa canzone, io la voglio che la cantiate.
1: Lello non lo dice, Lello vorrebbe, gentile pubblico della Zaffarretto, che quando dice la la la la,
0: lo dovete cantare.
1: Voi fate la la la la come al villaggio al
0: Pitur. Perché stasera è tutta una celebrazione.
2: Ma Lello vorrebbe dire anche sulle mani.
0: No.

0: cominciato a schiarire la voce, che io vi voglio potenti.
1: Ma potrei avere un po' di patatine.
2: Pronti, eh?
0: Quasi, quasi.
2: Eccoci. Vedo già le alabarde delle contrade.
3: Guarda che siamo mucchiati quelli del Rio medievale del Q2.
2: Cazzi Riccardo vostri, professionista, sventola già le lucine del telefono.
3: Bravo Rick.
1: Il pieno spirito medievale. Chissà,
0: siete pronti?
3: Fatelo per Lello.
0: Forza!

0: Meno un villaggio scrauso.
1: Porco Giuda, manco Fiorello. Manco Fiorello. Ma che cazzo di programma è? Che cazzo di programma è il Comitato Centrale?
2: Mamma mia, il livello più basso. No, no, va bene. No, benissimo.
3: Dai, Lello, mi gridi sulle mani.
0: È tipico del Comitato Centrale accavallarsi. Biscardi sarebbe impazzito.
1: Biscardi non proprio non.
0: Allora, il programma è confuso e confusionario, però
2: io. Ma felice.
0: Certo, dove vince l'amore.
1: Ricordate la base.
0: No, perché adesso io avrei il piacere di condividere con voi una spiegazione molto profonda dei personaggi dell'Odissea.
2: Ancora?
0: Io ci sono andato sotto, ragazzi, mi dispiace, ci sono andato sotto.
3: Ma un contributo fondamentale.
0: Però ho trovato un maître-à-penser vero.
2: Cioè uno studioso di Omero,
0: sì,
2: no?
0: Uno spiegatore dei legami profondi dell'Odissea e dei suoi personaggi, che è Walter Nudo.
2: Ok.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Walter.
4: Allora, io credo che a volte non si può sempre vincere. A volte dobbiamo semplicemente sopravvivere. Beh. È esattamente quello che accade ad Ulisse quando incontra le strigoni. Ancora una volta, me l'avete chiesto, per me è un grande onore condividere con voi quello
0: anche
4: che
0: per
4: ho
0: noi,
4: imparato,
0: Walter.
4: Credo di aver imparato leggendo e studiando l'Odissea e il viaggio di Ulisse.
2: Studiando.
4: Allora, dopo che Ulisse riesce a superare Polifemo, probabilmente pensa che il peggio è passato. E con i suoi uomini approda in un'isola, lì incontra i Lestrigoni.
0: I Lestrigoni.
4: Sono dei guerrieri giganti, fortissimi, ferocissimi, e nulla può contro di loro.
0: Guerrieri delle tavernelle.
4: I Lestrigoni distruggono quasi tutto il suo esercito e la flotta, la sua flotta navale, 12 navi.
0: 12.
4: Una sola nave gli rimane per scappare. Una sola nave. Pensate, una sola.
2: Pensate.
4: Quindi lui non perde la battaglia, perde quasi tutto.
0: Tutto.
4: Ed è qui che sta il significato.
0: Tutto.
4: Vedete quante volte noi abbiamo perso lavoro, una persona cara, soldi, certezze, e in quei momenti abbiamo avuto la sensazione di perdere quasi tutto.
0: Ulisse Pialanaspi.
4: E il punto è, vedete, Ulisse è ripartito con quello che gli è rimasto, una nave, e a volte basta una sola nave.
0: Di cazzo non ce l'ha una nave?
4: Una
3: speranza. Basta una nave, ragazzi.
4: Un incontro, un passo. Per ricominciare, per ripartire.
1: Madonna, che
4: ed è quello che parlo anch'io nel mio spettacolo. Nudo, ma si fa per dire, perché.
0: Ma come nel suo spettacolo?
3: Ciao Paolo, salutiamo Paolo.
4: A volte distrugge tutta la tua flotta.
0: La flotta.
4: E la domanda è: abbiamo il coraggio di ripartire con quello che ci è rimasto?
2: Grazie. No, non è.
4: Domani parlerò di un altro personaggio straordinario dell'Odissea, che è la maga Circe.
2: La maga.
0: Ma
4: che
0: questo,
4: secondo me, ha poco di mago.
5: Non toccate la maga Circe.
0: Questo ve lo risparmiamo.
2: Comitato
0: Centrale, sei pronto a ripartire dalla tua nave?
2: Prontissimo.
0: Ce l'hai una nave?
3: Cioè, io ho un sogno nel cuore di fare un colloquio di lavoro parlando con la voce di Walter Nudo.
1: Walter Nudo?
0: Secondo me te prendono subito.
3: Io a Rinaldini studiavo sul Walter Nudo, l'antologia.
1: Sì. Perché era uno dei luminari,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
2: certo.
3: Era Hai lui... portato il nudo, era così un po' la...
2: Sì, c'era il Tantucci, il nudo, quelle robe lì.
1: Sì, il Castiglioni Mariotti c'era anche. Certo,
0: il nudo d'autore.
2: Vabbè.
0: Bene, Lello, ti sei rotto i coglioni?
1: No, per niente. Ma cosa devo fare? Devo mettere un pezzo oppure...
2: Ma come no, certo.
0: Quello
2: no,
0: che ti pare,
1: io
0: Lello.
1: Non ero pronto.
3: Ma puoi dire dove hai portato Lello?
1: Allora, guarda.
0: Dopo ve lo dico, bene.
1: Cosa faccio? Faccio contento Mark.
6: There she was

0: Sapete che qualcuno stava ballando e quindi non va bene.
1: No, non ero io, no, non ero io.
2: Ragazzi, arriva un drone, non rompete tanto le palle queste robe, eh? Ve l'abbiamo detto all'inizio.
0: Non si può fare.
1: Grazie, Lello.
2: Allora, hanno arrestato i Massive Attack.
0: No, uno.
2: Sono stati espulsi da Singapore.
0: Con tutti?
2: Per aver detto Free Palestine durante un concerto, sono stati isolati, interrogati e arrestati.
0: Vabbè.
2: Maledetti loro, cioè noi i Massive Attack.
3: Viva i Massive Attack.
2: E sempre vivi i Massive Attack, sempre proprio.
0: Da Singapore, vabbè, sono stati espulsi, hanno fatto 3 chilometri e erano fuori. Singapore, cioè, sì. Che problema c'è? Ma
2: adesso,
0: che problema c'è, mondo?
2: Adesso grazie a Rio de, del Pinocchio col drago li attaccheranno. Ciao Claude.
3: Ciao Claude.
2: Grande Claude.
4: Claude, funziona tutto, eh.
2: Allora, avrei piacere di raccontarvi la storia di una di una raccolta a fondi. Sente com'è partita sta base proprio
4: troppo
2: da delinquente.
4: A basso.
2: Allora, raccolta a fondi, siamo in Friuli, ci sono dei ragazzini tra i 13 e i 14 anni che si mettono in strada a vendere delle limonate.
0: Vabbè, come succede in America, sì. Abbiamo visto in tanti film, no?
2: Scopo della raccolta a fondi è comprare il ciao.
0: Il ciao.
2: Ce l'abbiamo avuto tutti,
4: il motorino,
2: ciao, no?
0: Ma perché ci sono ancora?
2: Ciao, Piaggio, truccato.
3: Ciao dell'86.
5: Se vintage costa 30.000 euro.
3: Esatto. Costava 30 euro.
2: Allora, i ragazzi sono a...
0: Regina Celi, dove sono? dove l'hanno messa?
2: Sono di Pradamano, si chiama la cittadina del Friuli.
5: Si dice Friuli comunque.
2: Friuli,
4: occhio,
2: Venezia Giulia.
4: Occhio.
2: Vabbè, fatto sta che sti ragazzini si mettono a vendere la limonata a 1,50 euro e un'enorme testa spongiforme
1: gigantesca
2: a forma di cazzo li denuncia per non aver ottemperato alle normative
4: HCCP?
2: Sanitarie dell'HCCP.
0: E quindi vanno a Regina Celi.
2: E quindi intervengono i vigili urbani e niente, come dice al Bosco di Rogoredo, se li bevono,
3: si sono bevuti.
2: Fatto sta che scatta una enorme gara di solidarietà per cui ai tre ragazzini adesso sono stati donati i motorini Piaggio nonostante il loro concittadino, al quale auguriamo...
4: Insomma, il peggio,
2: sì,
1: il comitato potrebbe esprimersi in coro nei confronti di
2: aspetta, c'era un altro decoro, perché cambiamo completamente scenario, mi venite dietro?
0: Dopo le limonate
2: il cambiamento climatico, che ovviamente nessuno ha avvertito.
0: Non esiste, io
4: sono già abituato, come
2: a tal proposito volevo fare un monito e una reprimenda. Certo che la comunità scientifica ci avrebbe potuto avvisare qualche anno prima, no?
4: È vero.
0: Ma perché?
4: Qualcuno l'ha detto, ma è rimasto inascoltato del tutto.
2: Perché è successo che nella nostra splendida televisione di Stato del mainstream è andata in onda una roba pazzesca riguardo al caldo anomalo di questi giorni.
0: Cosa dice?
2: Voi sapete che questo è il caldo che rende già di fatto fottute alcune generazioni, probabilmente i nostri figli, no?
0: Probabilmente.
2: Temperature, sì. Data center, utilizzo dell'acqua.
0: Sì.
2: È stato stimato che nel 2030 i data center consumeranno l'acqua di 1.300.000.000 di persone.
0: Ok.
2: Questo è lo scenario.
0: Vabbè. E quindi?
2: Il caldo l'avete sentito. La roba strepitosa è che un noto giornalista di un quotidiano che io non nominerò per motivi legali e di decenza umana è andato in un programma della RAI a sostenere i vantaggi del cambiamento climatico.
0: I vantaggi.
2: Se avete, come diceva Alberto Angela, se avete la pazienza di seguirci, noi ve lo faremo sentire.
6: Fortunata che può permettersi il condizionatore, io so quanto pago con il condizionatore a palla e con il riscaldamento. Vi assicuro che le bollette per riscaldare la casa sono molto più care di quelle per rinfrescarla. Quindi io sono preoccupato dal riscaldamento globale, ma se fa più caldo d'estate e quindi anche d'inverno, le bollette dell'anno sono più basse.
2: Ma ora, capito?
6: Questo è.
3: Che genio.
4: Di tutto apposta.
2: In te non hai capito il vantaggio di sta roba, che d'inverno paghi di meno.
0: Hai capito?
3: Oh, ma poi siamo tutti caraibici.
2: Ci adatteremo al cambiamento climatico. Capito? È andata così, ragazzi. Purtroppo è andata così.
1: Quindi si esprime il comitato centrale.
2: Jump around.

0: Lello, Jump.
1: Jump Around.
0: Comitato centrale stile balneare, Lazza Baretto.
2: Out of Pain.
0: Finalone, pieno di, finalone
1: pezzoni,
0: di stagione.
1: Pieno di pezzoni, eh?
0: Finalone di stagioni. A proposito di pezzoni, avrei piacere di raccontarvi, mentre
1: parte la base,
0: mentre parte la base, che è sempre importante.
3: Intanto il pubblico vorrebbe esprimere apprezzamento per la selezione musicale.
1: Può farlo,
0: e lo può farlo in tanti modi, denudandosi.
4: Lo può fare, lo può fare.
0: Bravo Lello.
1: Battere le mani,
5: bravo Lello,
1: alzare
5: visto,
1: le mani.
5: Visto.
0: Allora,
1: bravo Lello. Sentire Lello Splendor, insomma, ci sono diverse modalità.
4: Non ti fare autopromozione come al solito, dai, però, dai, su.
1: L'ultima puntata.
3: La bici?
1: La bici è laggiù, la vedo e sono tranquillissimo.
4: Non te l'hanno rubata?
1: No,
4: okay.
1: No.
0: Allora, noi abbiamo intanto, questa è proprio una carognata perché non l'ho detta a nessuno.
4: Dai.
1: Veramente, così, un colpo basso.
0: Sì, è un colpo basso perché abbiamo parlato del Palio, ovviamente, e qui siamo tra messeri, dame, no? L'amor cortese, tutte...
4: I cavalieri.
2: La Quintana di Ancona.
0: Esatto. Voi non sapete che negli scavi archeologici del Cutré, nel famoso rione medievale del Cutré, è affiorato un manoscritto.
1: Tutti te li trovi.
0: Sì, noi e l'archeologia siamo molto amici. È affiorato un manoscritto che racconta le gesta dei otto giullari che nella splendida epoca, nel grande... fulgore
4: del Merdocè,
0: dell'Ancona medievale,
4: sì.
3: La grande epopea medievale.
0: È emerso un sonetto che racconta le gesta dei giullari.
1: Sentiamolo.
0: In epoca dell'Ancona medievale.
1: Ce l'abbiamo?
6: O voi che al Lido foste oggi adunati, compagni d'onde, di ventura e sale, siate ben giunti, cuori ben temprati, sotto il vessillo nostro, marittimale. Qui non regnan tesori né gran corone, ma il riso schietto e il conversar sincero. Più vale un'ombra e buona compagnone che 100 troni d'un superbo impero. Levansi dunque i calici e la voce, che l'ora chiama al nobile consesso.
1: Ma è una cazzata.
6: Chi reca un sogno mai non giunge atroce, ma trova posto accanto al nostro desco.
1: Non è vero, dai.
6: Entrate, amici, il mare è testimone, custode eterno d'ombre e di frisque.
1: Di frisque?
6: Ecco a voi il Comitatus Centralis Aren Marisc. Chi cerca porto, qui sia riparato. Chi cerca amici, qui sia ritrovato. Qui finisce il cammino travagliato, tra mare, sole e vento salmistrato. Poi disse il vecchio con sorriso grato: Lello, guarda ando cazzo t'ho portato.
1: Alla fine sempre quello.
0: Lello, te dall'antico
4: sempre lì dobbiamo
0: stai,
4: andare.
0: Stai proprio, stai infestando Lellus. L'umanità.
1: Io sembra che non ho visto mai niente.
3: Su YouTube c'è la versione letta da Gasman.
1: E tutti mi invitano a
2: il
1: gioire.
2: Il latino.
0: Gasman legge il Comitato Centrale.
1: Quanto siete stupidi però. A voi l'intelligenza artificiale va fottuto il cervello.
2: Sì, sì.
0: Oh, grazie a chi da casa, perché dal Lazzaretto è facile, qui è una figata e si sta insieme.
2: Tutti boli.
4: Bravi, bravi.
0: Bella gente, salutiamo nuovamente chi è connesso da casa. Abbiamo dei nuovi amici connessi dalla Francia.
1: È una VPN, chiaro.
0: È una grande VPN. Chi si connette con la VPN, per cortesia, lo faccia dal Turkmenistan.
2: Sia originale.
1: Veramente, dall'Illinois.
0: Cioè, non vi collegate dalla Francia, collegatevi dal Turkmenistan. Esatto. Almeno noi possiamo, no? Millantare
1: questi,
0: pubblico
1: questi
0: internazionale.
1: Così, un po' remoti.
0: Bene, allora, gli altri sette qui non hanno più idea di quello che prevede la scaletta di questo...
1: No,
4: perché l'hai persa.
3: Ah, c'era una scaletta.
0: Di questo programma.
4: Non l'hai persa.
2: Il segreto è non avere una scaletta.
4: Ma l'ha ritrovata, attenzione.
0: Allora, io vado a braccio così vogliamo...
4: No, l'hai ritrovata.
0: Vogliamo inaugurare l'era dell'almanacco di Lello Splendor.
2: Ma certo, il nostro
0: d'accordo?
2: Momento preferito.
1: L'attacchiamo così.
0: Messeri e damigelle dei rioni medievali di Ancona.
2: O Lellus.
1: L'attacchiamo così.
4: Va bene.
0: Te non eri pronto.
1: No, io pensavo che passasse del tempo.
0: Vabbè, ma guarda, andiamo 30 secondi la base. Intanto chi doveva andare via è già andato via, perché abbiamo sfondato le orecchie qui davanti.
1: Certo. No, No, vabbè, in realtà ci vorrebbe anche la sigla dell'almanacco.
0: Adesso almeno quella. Un attimo che arriva.
4: Io eliminerei l'almanacco dall'inizio, però dobbiamo fare.
5: Allora, c'è sempre un po' anche un almanacco. È il mio preferito.
1: È sempre un po' osteggiata questa rubrica.
0: Allora, va adesso in onda una rubrica che divide gli ascoltatori, sì, che l'almanacco.
1: È divisiva,
0: L'almanacco
1: è un po' come il pistacchio, un po' come il pesceratto di Fellini.
3: Già mi emoziona la sigla, già mi emoziona.
2: C'è già la pelle da capo.
4: E questa è.
1: Che schifo.
3: Non c'era
1: che
3: la schifo. Versione
4: degna. No, ma basta, basta.
1: Che schifezza. Te lo sai che l'almanacco è come il pescerato di Fellini?
3: Vuole l'amatore.
1: C'è chi piace e chi non piace. A me personalmente piace tantissimo.
4: Lo fai, ci credo.
1: Vado in bagno. Comunque l'almanacco è osteggiato, ma è importante. Perché alla fine dell'almanacco ognuno parte, va con un bagaglio di cultura che non sapeva che fosse possibile avere. Come per esempio quello che succede il 10 agosto di tanti anni fa, fra nascite, morti, celebrazioni e curiosità varie, nel mondo della musica ovviamente.
0: Certo. Ma te chi sei, l'impiegato dell'anagrafe?
1: Io so quello che c'hai.
3: Lello Castaldo.
1: I braccioli contro l'inchiostro che non si sporca e va come un treno. Allora, il 10 agosto del 1946 nasce a Roverbella la cantante Luciana Turina, che molti di voi confonderanno con l'attrice, ma in realtà qui si parla della cantante.
2: Io non
1: Luciana
2: conoscevo
1: Turina.
2: Marco Roverbella. No. Pensa.
1: Nel 1947 nasce a Pavia il cantante Giampiero Anelli, meglio noto come...
0: Pierino
4: credevo Carcamagno, no, ma sbagliavo.
3: Drupi. Grandissimo
4: Drupi, ok.
1: Nel 1950 nasce a Roma il cantatore Gianni Davoli.
4: Beh,
1: niente male direi.
0: Detto Ninetto.
1: Nel 1974 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con E tu?
4: E tu chi?
1: E come prosegue dopo?
0: Claudio Coglioni.
1: Io. È su, dai, madonna.
4: Io e tu.
2: E
4: no.
2: Noi.
1: Nel 1997, pensa come cambiano le ere, la regola dell'amico degli 883 in cima alla parete.
0: Lello, basta.
4: Che gli è possino.
0: Basta.
1: Posso andare avanti un attimo?
4: No, ma io direi di no, però vabbè,
1: tanta
4: vai.
1: Roba da dire.
4: Guarda qua.
1: Aspetta un attimo, ecco. Il 10 agosto, l'avevo visto, qua era carino. Il 10 agosto del 2007 muore, purtroppo, questa volta Tony Wilson, che era il manager, il deus ex machina dei Joy Division, dei New Order, dei Happy Mondays. Interessa a qualcuno? Non interessa a nessuno. Va bene.
0: No, però Riccardo,
2: io sono rimasto a dubbi.
1: L'ho visto un attimo che era interessato, almeno uno ce l'ho. Poi, ma niente, ma fate sempre perdere il filo, porco Giuda, non riesco ad andare avanti. Niente, Lillus, vienimi incontro un attimo, perché te ci avevi una commemorazione importante.
5: Io sì, sono anche vestita a tema, veramente, perché se stasera vi dicessi che stare zitte non è più un'opzione, sapreste esattamente di chi sto parlando. Perché oggi ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Michela Murgia. La sua assenza si sente molto, ma il suo femminismo è più vivo che mai. Michela Murgia non è stata solo un'intellettuale, una scrittrice, un'attivista, ma è stata una femminista da manuale, è stata una rivoluzionaria, però della porta accanto, capace di smontare il patriarcato con la precisione di un chirurgo, ma con l'ironia di un'amica della vicina di casa. Ha preso le parole e le ha rese armi di liberazione per tutte le donne. La sua importanza sta nell'aver scoperchiato l'inganno del linguaggio. Ci ha insegnato che quando la società ci dice «Stai zitta! Sei troppo aggressiva!» o «Fai la brava!» sta solo tentando di rimpicciolire le femmine. Murgia ha guardato il potere negli occhi e ha detto a ogni donna «Prenditi il tuo spazio senza chiedere il permesso». Ma il suo vero capolavoro è stata anche ridisegnare l'idea di legame. Ci ha liberato dai vecchi schemi parlandoci di famiglia queer, quella che si sceglie per affetto e non per sangue. Ha dimostrato che si può essere madri, figlie e sorelle per elezione, scardinando i ruoli polverosi in cui siamo state incastrate per secoli. Michela Murgia ci ha lasciato un testimone da raccogliere. Ci ha mostrato che il femminismo non è una lotta contro qualcuno o qualcosa, ma una battaglia durissima per la felicità, l'equità e l'autodeterminazione di tutte, di tutti e di tutto. E stasera non la ricordiamo con un minuto di silenzio, perché lei il silenzio passivo lo detestava. La ricordiamo continuando a fare rumore, perché l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la rassegnazione. Buon ascolto e continuate a parlare. A voce alta!

0: Io che amo tutti e c'ho sempre i pezzi per tutti, per Mark e anche per Lillus, a chiusura della sua...
1: Del suo
0: intervento, ce l'ho anche per te. Adesso, proprio per te, che adesso io la mia rubrica così è naufragata nell'indifferenza generale, vediamo se la rubrica di Alza Brussito, Fate Spazio, c'ha più fortuna
1: già così,
0: della mia.
1: Cogli...
0: Sì, esatto. Guarda, metto la sigla e poi ti do il
2: microfono.
0: Benissimo.
2: Tanto non capiamo niente.
3: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
0: Sei pronto?
1: Ci siamo. E come ultimo appuntamento di Fare Spazio, le astrocazzate del Comitato Centrale, partiamo subito a bomba con una notizia dalla Germania, mio caro Michele.
2: Dimmi.
1: Sfere luminose e luci misteriose stanno generando in Germania molte segnalazioni. Tant'è che mentre i dossier del Pentagono riaccendono il dibattito sugli oggetti volanti non identificati, una rete di ricerca precisamente in Assia, che
2: in Assia.
1: Io avrei sperato fosse a Brandeburgo,
0: invece
1: che non
0: di
1: c'era
0: Assia.
1: Marca, manco la S, invece in Assia, stanno cercando di spiegare questi 14.000 avvistamenti.
2: Di 14.000 di cosa?
1: 14.000 avvistimenti di sfere luminose. Dopo c'è chi ha detto, ma forse era la birra.
2: No, non lo so.
1: Chi siamo noi?
0: Quanti?
2: Era ottobre?
1: 14.000.
2: No, ok. No, me lo chiedo.
1: Sento delle voci.
4: Me coglioni.
1: Ma poi andiamo avanti. Se adesso i miei potenti mezzi mi assistono. E
0: per fare spazio.
1: Vi dico che è stato svelato il mistero dei buchi neri impossibili nell'universo primordiale.
5: Certo.
1: Tu, Michele, lo sai che esistono dei buchi neri impossibili.
2: Impossibili. Cioè, sono quelli improbabili, ma sono quelli impossibili.
0: Inaccettabili.
2: Improponibili.
1: Cioè, gli astronomi hanno individuato dei buchi neri super massicci risalenti a quando l'universo era un giovincello, aveva appena 700 milioni di anni.
2: Ah, vabbè.
1: Cioè era nella preadolescenza.
0: Non gli potevi di niente.
1: E l'esistenza di questi buchi neri super massicci che le teorie escludevano, invece l'osservazione pratica ha dimostrato che esistono.
2: Io tutte le mattine quando mi alzo vedo un supermassive black hole davanti alla...
0: E dici, no, ma questo
1: anch'io
0: è impossibile.
1: Mi chiedo, ma in che buco nero impossibile
2: sono
1: è
2: finito,
1: finita
2: esatto,
1: la mia
2: infatti,
1: vita?
2: Infatti, esatto.
1: Ma questo fa parte di un'altra
5: Spesso
1: cosa.
5: Spesso te lo chiedi quando inizia la diretta, no?
1: Esatto. Poi, sempre Michele, mi raccomando, ci tengo.
2: Sì.
1: È stata avviata la mappatura della reionizzazione di galassie primordiali.
2: Oh, e come si fa?
5: Come Enei.
2: Come si fa?
1: Allora, grazie alle osservazioni incrociate di telescopi spaziali e terrestri, gli scienziati hanno ottenuto prove chiave sull'era della reionizzazione. Cioè c'è stato un momento in cui il nostro universo era... immagino non ionizzato e ha detto ma facciamolo un'altra volta e se è reionizzato.
2: Ecco,
1: mi è piaciuta come spiegazione,
2: sei eccezionale.
5: Allora, la cosa bella di questa rubrica di astrofisica è che nessuno ha idea di quello che stiamo dicendo.
2: No, Claudio però ha un'idea. No.
1: Ah, ok.
6: Io concluderei con me coglioni.
5: Ionizzati però, coglionizzati direi.
1: E finisco.
2: No, e finisci, ma presto poi.
1: Finisco sempre allertando l'attenzione di Michele che
2: certo.
1: È stato registrato il primo respiro caldo dei giganti del cosmo.
2: Oh, e come fa?
1: Fa così.
4: possiamo la fiatella cosmica, la famosa fiatella cosmica.
5: E questa è la fiatella cosmica, e vabbè.
1: E ricorda era, anche era... io quando faccio le scale, scusi, faccio la, il respiro, esatto, primordiale.
5: Io quando faccio gli H-Vorchi,
2: respiri piano per non far rumore, no? Quella
1: allora,
2: roba lì.
1: Intanto okay, c'è un po' d'Italia, perché sì, un team internazionale guidato dall'Università di Milano Bicocca, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha individuato la più chiara emissione di gas caldo mai registrata attorno alle prime grandi strutture dell'universo.
2: Bene, io
1: sostanzialmente
2: ho...
1: una scoreggia primordiale.
2: No,
1: ecco,
2: ma vabbè, ma perché? Ma...
5: Però con scusa, questa... allora, questa è la rubrica del Dipartimento d'Astrofisica di Radio Parse, certo,
1: altamente scientifica, altamente, come avete modo, sì, di...
5: senza avere alcuna cognizione parla di tutto.
1: Assolutamente.
5: Meno che fra due giorni c'è un evento importantissimo.
1: Verissimo.
5: Che
1: allora,
5: l'eclisse.
1: Fatemi un attimo ragionare sulla geografia. Allora,
2: dopo
1: il
2: domani,
1: 12 agosto,
2: che sarebbe dopo domani,
1: sì, verso le 18, orario del tramonto, ci sarà un'eclissi totale.
2: No, totale.
1: No,
2: parziale.
1: Totale.
5: Allora, questi sono, diciamolo, sono gli mortacci vostri celesti.
1: Esatto. E sarà visibile nel nord-ovest del paese. L'ho detta bene.
0: Di bene, di bene.
2: Cioè in Liguria.
1: In Liguria. Okay. Dove poi andrò in vacanza. Voi direte, sti cazzi.
2: Sì,
1: però
2: ma
1: io,
2: ma chi se ne frega,
1: lo dico
2: infatti,
1: lo stesso.
2: Lo dico.
5: Ma perché vai in vacanza in Liguria te?
1: Perché io voglio andare a verificare di persona.
5: Ma in Liguria non c'è il mare.
2: Come non c'è il mare in Liguria?
5: Ma no, non c'è, dicendo che c'è i tornelli.
1: Sono generosi.
5: Uno, esatto, i locali sono noti per avere questo enorme senso.
1: Ma soprattutto io so che c'è un'abitudine culinaria di pucciare nel caffè
0: il pesto,
1: una focaccia intrisa d'olio d'oliva. E questo è stato riferito.
5: Allora, questi sono stereotipi.
2: Va bene, va bene.
1: Io riporto.
0: Avremo
1: non
0: cose
1: so
0: di
1: se
0: cui
1: sia buona,
5: e riporto.
6: Confermo, fare spazio. Fatto più volte a Genova e zone limitrofe e nel cappuccino. Io ti consiglio la presinzea se vuoi mangiare una cosa.
1: Non la riesco a pronunciare, ma la farò ordinare. E concludo, ecco, questa rubrica di fare spazio con una domanda. Ma i pavoni di Punta Marina, che fine mi hanno fatto?
5: Si sono schiantati sulla Luna insieme al razzo di Elon Musk.
2: Sono tutti
6: ci ripasserò
2: in questo momento.
6: Ottobre.
1: E queste erano le astrocazzate di Faro Spazio
2: mai
1: del Comitato
2: così
1: Centrale.
2: Io!
1: E
2: mai
1: ci
2: così
1: portano del cibo!
2: Mai così tante, mai così cazzate.
1: Grazie a tutte e a tutti. Ciao, ciao, ciao sorelle.
5: Vai, Lello.

0: Comitato Centrale Stile Balneare, Radio Parsec, in diretta e dal vivo al Lazzabaretto. Allora,
1: per chi se lo fosse chiesto,
2: ste pallette de pesce clamorose.
0: Esatto. Siamo stati alimentati. E minchia, Johnny.
3: Grandi.
0: Grazie.
2: Ma quanto è bella la mafia, Johnny.
0: Veramente buoni, eh.
1: Erano i De La Soul con Say No Go.
0: Grande Lello che fa il disannuncio, davvero.
1: C'era
0: professionista.
1: C'era un campione di Daryl Hall e John Oates, per chi l'avesse riconosciuto.
4: Sì. Come farò senza Lello fino a settembre?
1: Non lo so, Mark, organizzati.
0: Però Radio Parsa che non va in ferie, emetterà tutti i giorni.
2: E comunque l'Illus mi fa notare che abbiamo una vrancata di patatine. Ai!
0: Ah, perché stasera noi abbiamo potuto evitare la solita chiamata a quella che facciamo sempre a Glovo o Deliveroo.
5: Scusa giovane, vi porto una porzione di patatine, però anche una piccola brancata di Kochak e me, ok? No, non te lo dimenticare, perché mentre arrivano le birre già si fanno
0: La I è un campione assoluto.
3: Il resto sta dominando.
2: Io ormai quando vado al supermercato chiedo: senta, me fa una vrancata di prosciutto cotto?
0: È un'unità di misura ormai, non è... abbiamo scavallato da un pezzo, no? Allora, tornerei su uno dei filoni narrativi del Comitato Centrale che da mesi se ne occupa con apprensione, con sgomento, che è la famiglia del Bosco. Noi abbiamo, come sapete, un inviato stabile che è Alza Brossito, che è inviato presso la famiglia del Bosco Verticale di Rogoredo.
2: Sì, noi abbiamo fatto nostro il motto capitalista fatevi da soli. E noi
3: lo fate, bravi.
0: Sì, perché questo fa il paio con un motto del Comitato Centrale e di Radio Parsec in generale, che è questo. Non so se avete mai avuto modo di ascoltarlo, lo facciamo ascoltare stasera.
6: Ciao a

0: Ecco, questo
1: era... vabbè, quello sì.
0: Giusto
1: sì,
0: per
1: sì,
0: mettere sì, i puntini sì, sulle i con l'ascia. No,
1: sulle x.
2: Io porto i baffi solo per quello.
0: Esatto. No, dicevamo, la famiglia del Bosco Verticale di Rogoredo, leggo dalle cronache, la casa della famiglia nel bosco a Palmoli o Palmoli, meta turistica, e boom di,
1: cioè,
0: curiosi,
1: tutti vanno a vederli.
0: E boom di curiosi. Cosa nei vanno... luoghi dei casi di cronaca, un po' come a Vetrana è diventato, no?
1: Okay.
0: Quindi tutti... adesso è pieno di enormi teste spongiforme a
1: sì,
0: forma
1: di,
0: falliche, fallica, diciamo,
1: cioè, sì, lo, che vanno a vedere,
0: alza il parental advisory perché c'è, certo, le creature
1: che vanno a
0: comunque
1: vedere
0: queste
1: vanno
0: teste
1: a vedere cosa,
0: spongiformi vanno a curiosare nei luoghi della famiglia, no?
1: Cioè a casa loro,
0: esattamente,
1: esatto.
0: Lello sta pronto, perché c'hai un pezzo cruciale adesso da mettere.
3: No, davvero?
0: Vabbè, allora dai.
3: Ah, questo, sì, sì, sì, ok.
0: Non paghi della curiosità morbosa dei social e di tutta la gente che è stata fottuta nelle sinapsi dai casi di cronaca.
1: Sono intervenuti dei letterati.
0: Grandi letterati sono intervenuti. Susanna
3: Tamaro.
0: Detta sì. Susanna Tamarro.
2: Susanna Gioia De Vive Tamaro.
0: Che adesso disse, io, guarda, ve la dico come l'ho letta.
1: Che disse
0: non...
1: cosa disse?
0: Disse? Famiglia nel bosco. Susanna Tamarro difende Nathan e Katrin, che sono i genitori.
1: Vabbè,
0: e qui
1: sta,
0: arriva il momento,
1: sta.
0: Guarda, oggi,
1: ci può stare,
0: oggi
1: dai.
0: È stato...
1: Perché li difende?
0: Ho trasecolato. Dice lei, dichiara pubblicamente,
1: sì.
0: Pensavo fossero dei fricchettoni.
1: Ah no?
0: Invece perché? No, è uno scandalo!
1: Ma...
0: Che ti dici, ma perché? Se era fricchettoni andava bene,
2: andava
0: che toglieva
2: bene.
0: Le...
2: Cioè non si droga, cioè, no, non c'ha nelle Clark, no.
0: Allora,
3: tutti a fiori.
0: Al Comitato Centrale gli è sorta una domanda,
1: ma questa odia,
0: cruciale. Esatto. Non è che a Susanna Tamarro gli sta sul cazzo
1: sui
0: i fricchettoni.
1: Esatto.
4: Ma perché?
5: Sto sempre zitto e me ne tengo tante, ma più presco più divento intollerante, e oggi è il giorno di sfogare le opinioni. Mi stanno sul cazzo i fricchettoni.

0: Susanna l'ha presa, non l'ha presa benissimo, eh. Ci ha addirittura scritto una canzone, no?
1: C'è il copyright.
2: Perché testo e musica è di lei, è lei.
0: Allora, voi sapete che noi siamo sempre attenti ai fenomeni celesti, ai dialoghi con le altre dimensioni.
2: Certo.
0: D'altronde Radio Parsec, quindi non potrebbe essere diversamente. Da un po' di tempo, per capire, per orientarci nel caos globale di questo pazzo mondo,
3: trovare risposte. Cosa
2: ci affidiamo a degli
0: noi
2: esperti.
0: Noi abbiamo dato incarico, dietro compenso economico, a degli esperti. In particolare abbiamo una nostra consulente per porsi le domande giuste per attraversare il presente.
2: Oh.
0: Stasera, visto che è una serata del finalone di stagione ed è un po' anche un'autocelebrazione, ci porremo le domande giuste al momento giusto.
3: Ma come trova le
2: cerchiamo
3: risposte?
2: Anche di rispondere. Dai, cerchiamo di rispondere.
0: Allora, lei usa
2: le bacchette
0: radioestetiche.
1: Radioestetiche?
0: E in quanto tali noi non possiamo che adorarle, no? E soprattutto ci pone di fronte ai nostri dubbi, che noi vorremmo condividere con voi questa sera alla Zabaretto, Comitato Centrale Stile Balneare, in diretta dal vivo, taratatatata.
3: Quindi
0: concentrazione,
3: le bacchette rispondono.
0: Voi provate, nella pausa che c'è tra la domanda e la risposta, a rispondere voi stessi.
2: Come,
0: magari...
2: faccio io, però io sbaglio.
0: Allora, qualcuno può farlo ad alta voce. E lei è la nostra consulente, è Patti.
4: È vero che il 12 agosto 2026 mancherà la gravità per 7 secondi sul pianeta Terra?
0: A voglia.
2: No.
4: Non esattamente, grazie.
2: Ci
4: sarà un momento nell'anno 2026 in cui mancherà la gravità per 7 secondi sul pianeta Terra?
0: Quando è ora di pagare l'IRPEF?
4: No.
0: No.
3: No.
4: Grazie. David Bowie era uno starseed?
0: No, era Starman.
4: Sì. Sì. Nei primi giorni di marzo 2027 ci saranno i 3 giorni di buio?
1: La merla?
4: No. Non c'è risposta. Non c'è. Scilla e Cariddi erano solo creature di pura fantasia nell'Odissea?
0: No.
4: Grazie.
2: E te pareva.
4: Quindi Scilla e Cariddi erano entità esistenti?
0: Gli risponde Walter Nudo.
4: Sì.
1: Certo, sì. L'autorità.
4: Grazie.
2: Grazie.
4: Quando si dice sto sognando ad occhi aperti, significa che sto sognando in astrale?
2: No.
4: Non esattamente.
2: Hai visto?
4: Grazie.
3: Col sale.
1: Io non
4: ci
1: capisco,
4: sarà un blackout mondiale nei prossimi anni?
2: Ma sì.
0: A voglia.
2: Sì.
4: Grazie. Il lavoro umano nei prossimi anni sarà interamente sostituito dai robot?
3: Speriamo.
2: Speriamo di no.
4: Grazie.
2: Grazie.
4: La Sardegna era l'antica Atlantide?
0: Ma che cazzo c'è?
2: Ma no!
4: Non esattamente.
2: Grazie.
4: La Sicilia è abitata da extraterrestri?
2: No.
0: È la mafia, quella è la mafia.
1: Alcuni sì.
2: No.
4: Gli extraterrestri abitano nel sistema solare che noi conosciamo?
2: Sì.
0: Se no tutti sti film...
4: Sì, in parte.
2: In
4: grazie.
2: Parte.
4: Il Sacro Graal è esistito?
0: Sì, al bar.
4: Sì.
1: Era il bicchiere della spuma.
4: Grazie. I personaggi descritti nell'Odissea sono fantasia?
0: No,
2: ma te pare.
4: Non esattamente.
1: Senti nudo.
4: Sono personaggi ispirati?
0: A Walter Nudo.
4: Sì, in parte. Grazie.
1: Che grande lei.
0: Stai un po' meglio, Lello?
1: Sì.
5: Io volevo dire
1: chiarito le idee,
5: che una volta nel bosco di Rogoredo, sotto Peyote, la gravità si è sospesa per un par d'ore, altro che 7 secondi. Io levitavo.
1: Senza bacchette.
5: Senza bacchette, proprio.
0: Lello, ci abbiamo dei
1: come
0: pezzi
1: no,
0: di musica
1: no,
0: da far sentire
1: eccolo
0: ai nostri
1: qui,
0: amici?
1: Eccolo qui.
0: Dai.
1: Passa la base e via.

0: Eccoli, comitato, microfoni aperti.
1: Quasi, sì, ci siamo.
0: Siamo quasi nella retta finale.
2: Eccoci.
1: Ma abbiamo bisogno di sagre.
0: Allora, intanto, grazie a chi sta continuando ad ascoltarci da casa, non si molla niente, è bellissima sta cosa.
2: Perché il cibo è la sagra della vita.
0: Allora, noi ci abbiamo per congedarci con le nostre notizie, con tutta la merda che abbiamo ruminato e riproposto e sopra la quale abbiamo fatto surf. L'ultima, che è anche un grandissimo indotto del territorio.
3: Assolutamente, perché il Comitato Centrale si è chiesto come passare il tempo da qui a settembre, quando non faremo più dirette per un mese quasi intero.
1: E visto che non si può più ballare in nessun posto.
3: E visto che non si può ballare, abbiamo pensato alle sagre.
1: Esatto.
3: Sagre che ce ne sono praticamente 20.000 ogni anno in tutta Italia. Per
1: di cui 19.000 nelle Marche, credo, perché ne ho
3: 19.800 nelle Marche.
2: Una regione che sono più degli avvistamenti UFO in Germania, perché erano solo 14.000.
1: Esatto.
3: 40 milioni di visitatori in un anno per un giro d'affari di 2 miliardi di euro.
1: Di sagre.
3: E quindi procedo a elencarvi le sagre che potrete frequentare in assenza del Comitato Centrale.
1: Questo in tutta Italia?
3: Solo nelle Marche.
1: Solo nelle Marche, bravissimo.
3: E se no 20.000 non finirà.
1: Bravo, grazie. Grazie, come dice lei.
3: Allora, sagra delle lumache nostrane, spiedini e del coniglio alla cacciatora.
1: Cioè, tre in una.
3: A Acquaviva Picena.
1: Ok.
3: Sagra delle tagliatelle fritte.
1: Fritte, vabbè,
3: buonissime, tipo polpette.
4: C'è chi piace.
3: Sagra degli strozzaperretti alla Norcina.
1: Vabbè, a Norcia.
3: Poi c'è una rievocazione storica della caccia al cinghiale a Mondavio.
1: Cioè, cosa fanno?
3: E rievocano storicamente la caccia al cinghiale.
1: Cioè, per caccia strada. Al cinghiale, è facile. Cioè, non è okay.
3: Frecce e arco. A Montefiore segnalo la maialata in piazza.
0: Di rigore.
4: Anche
3: l'Oro Piceno Vino Cotto Festival. Festival che mi ha visto protagonista per tanti anni, tra l'altro.
0: What else?
3: Sagra della passera ambriaca. Come? A Rubianello.
1: Sarebbe?
3: E credo, spero un vino. Mi auguro un vino.
4: O il pesce.
3: Sagra della fregnaccia, sagra della crespella e mezze maniche al tartufo. Oppure le iuttenizie.
4: Cos'è?
3: Ghiottonerie nel borgo.
1: Dove?
3: A settembre a Grottammare.
1: A Grottammare, ok.
3: Sagra della polenta con sughi tradizionali o dello scartozzà?
1: Scartozzà.
3: Dal 31 agosto al 2 settembre a scartozzà. Cosa sia? Non lo so.
1: Scartozzà. Cioè dove...
0: Chi non c'ha voglia di polenta?
1: Certo.
3: Esatto. No, di sicuro non sono sagre per vegani, questa... dato per assodato.
1: A questo caldo la polenta.
3: Poi ci abbiamo la festa della cipolla.
1: Sì.
3: E da lì la fiatella cosmica di cui prima.
1: Di cui prima.
3: La sagra del fagiolo, la sagra nazionale del polentone alla carbonara. Questo bello.
0: È sempre sta roba della polenta.
3: A settembre.
1: A settembre è un classico
3: a
1: la
3: settembre
1: polenta.
3: A settembre piobbico.
1: Certo.
3: Rinfrescante tra l'altro.
5: Ma poi
3: Lovurgo Facantina a Francadilladete.
1: Ok.
3: La sagra della polenta con l'uvacca là e pesce fritto.
1: Oh, così la polenta va,
3: La polenta.
1: Nelle Marche va,
3: E alla fine Festival della carne bovina della razza marchigiana.
1: E vabbè,
3: dal 28 al 30 settembre a Santa Maria in Piana.
1: Se non ci fosse il festival qui ci andrei.
3: Esatto.
4: Un grande servizio direi quello delle sagre.
2: Poi finisce tutto.
3: Posso? Io dedico questo pezzo a Alessandra, che questo è per

0: Questo era Chico Barche con il pezzo Far Niente del disco Na Italia, che vi invito ad ascoltare perché è veramente fico. Grazie Lello.
1: C'è un po' d'Italia.
0: C'è un po' d'Italia, ovviamente.
2: Prego, prego.
3: Bene, noi siamo arrivati in chiusura del finalone di stagione e stasera ci siamo presi un momento per guardarci intorno e dire che forse tutta questa follia aveva un senso. E più di un anno fa, quando qualcuno con una certa ragione mi ha dato del matto quando ho detto che volevo provare a costruire una radio, un po' di ragione ce l'aveva. E per fortuna invece di limitarsi a compatirmi, alcuni hanno deciso di attraversare il presente insieme a me e di mettersi al lavoro. E abbiamo iniziato con ciò che c'era. Sostanzialmente molta confusione e molto caos. Quindi in chiusura del Comitato Centrale Stile Balneare di Radio Parsec, che è in diretta dal vivo dalla Zabaretto, il mio primo grazie va a chi ha acceso un microfono e ha prodotto e mandato i suoi programmi nei limiti del tempo, della propria vita e di quello che si è riuscito a ritagliare. Quindi grazie a Lello, a Michele, a Mark, a Lillus, a Alberto, a Riccardo, a Claudio, a Drugo e Fra e Millet e a tutto il muretto rap di Piazza Pertini di Ancona, a Ivo, a Oscar, a Silvia e al cane Orso.
0: E a Leon Bueno.
3: E a Leon Bueno che con Alza Brossito conduce Cosmic Salsa. E a chi ci ha chiamato per entrare nelle proprie iniziative, quindi a Mappe Partigiane, allo spazio autogestito della Cupa, a Bruttachina. E chi con noi è stato complice e solidale, a Johnny, Kate, a Paolo, a Maurizio, a Giorgio Camela e Barbudos di Global Tavor di Radio Città Fujiko di Bologna, a Benti e ai fratelli e alle sorelle fabrianesi di Radio Fab, e a Lorenzo, a Ettore e a Livia per il tempo che hanno sacrificato per le nostre ore insieme. Al Lab 52, allo studio 13 Om, all'Arci e ai Lazzabaristi.
4: Grazie!
3: Ai Lazzabaristi!
4: Grazie,
3: grazie Antonio! E come ci ha insegnato Michele in questi mesi, grazie soprattutto a chi non ci ha mai ascoltato.
1: Mai una volta.
3: E soprattutto a quelli che hanno fatto finta di non averlo fatto.
0: I migliori.
3: E grazie a chi giorno dopo giorno è diventato un ponte verso gli altri, a chi ci ha raccontato, a chi ha raccontato Radio Parsec, a chi

0: Noi torniamo, noi torneremo presto e saremo insieme a voi ad infestare il presente. Grazie a tutti. Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.

Ci sono pezzi d'umanità là fuori, nell'abisso, che aspettano di essere recuperati. È ora che io vada a cercarli. A presto.

Stai ascoltando Radio Parsec.

Stai ascoltando Radio Parsec. If I lose you, the heart.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com